0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla Campania con una variabilità atmosferica. L'alta pressione è difatti disturbata da correnti più fresche verso i Balcani e sono responsabili della formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, più concentrati nelle zone interne nelle ore centrali del giorno. Si tratta di fenomeni a carattere sparso, dunque non interesseranno proprio tutta la regione e saranno anche di breve durata. Le temperature di giorno al più perderanno qualche grado e dunque il caldo sarà in attenuazione, soprattutto lungo il litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: pochi secondi alle 7 ho incrociato Patrizio D'Amore, lo conoscete un po' tutti, quello dei cornetti, no? Quello che ha portato già due volte ai cornetti e due volte è stato bocciato. Stamattina, beh, non posso dire altro, si è recato in una delle pasticcerie più in voga, forse la migliore, tra le migliori, non posso dire quale, al Rione Alto, qui a pochi passi dalla radio. Saluto Germano, che è stato molto carino con lui, quindi qualcuno avrà già capito. Dopo andiamo ad assaggiare, perché poi non bisogna dire, vabbè, sono state pigliate in pasta là, allora sono buone. Dobbiamo andare anche a controllare, magari si è messo d'accordo con la pasticceria, ha detto guarda, tutte quelle che tu non hai venduto l'altro ieri o ieri le vengo a prendere io giovedì mattina, così c'ho il marchio e faccio una bella figura. Dobbiamo anche assaggiare, caro Patrizio D'Amore. Poi mi ha detto salutami, ho detto ok, tra 10 minuti, perché lui scende e tra 10 minuti è in auto, ma io tra 10 minuti non posso parlargli in questo modo, quindi lo faccio adesso e poi dopo gli faccio i complimenti eventualmente. Allora, caro Nellino Iorio, tu mi dici che c'è posta per me, giusto? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Manganillo. Buongiorno a tutti gli strelli. Sì. Mi giro verizzo. Vai. Sto andando a casa. Buona giornata.
0: Stai andando a casa?
1: A tutti.
0: Ma chiedo scusa, stai andando a casa alle 7 e un minuto?
1: Invece a scuola non ci vado più perché è festa il 2 giugno, giusto?
0: Perché ma è il 2 giugno? Aspetta, beh. È festa il 2 giugno, oggi siamo al 28 di maggio. Che fai? Obonde dal 28 al 2 giugno? Fammi capire. Oh, sono dei messaggi incredibili che arrivano già a quest'ora, alle 7 e un minuto. Questo è il pipistrello del giovedì. Siamo già al 28 maggio 2026. Io non vedo l'ora di aprire il pasta. Ma secondo me sono i cornetti. Ha portato anche il caffè. Avete capito, no? Di quale pasticceria si tratta? Fatemi sapere se qualcuno avrà già intuito. Abbiamo detto Rione Alto e abbiamo detto, che ne so, cosa possiamo dire? Fa rima con via Foria. Fa rima con Foria. Ecco. 342 00 00 100 parte.

0: soltanto di Saif, ma anche di Antonio Manganiello, del Pipistrello, e soprattutto di voi Pipistrelli, che tutte le mattine ci fate sapere un po' dove andate, come state, geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, tutto ciò che vi riguarda lo dobbiamo sapere, siamo una famiglia. Leggo il messaggio di Raffaella da Mainz, lo leggo come se parlasse lui, no? Ormai sapete che ci sono tanti imitatori di Raffaele, e dice, come è scritto, anche con gli errori: buongiorno Pipistrelli, saluto al grande Manganiello. Buono, fa un errore, una volta tanto, che tutte le mattine ci fa compagnia e ci mantiene allegria, a chi c'è in regia Nellino. Vi auguro un buon giovedì a tutti voi. Una volta che fa un errore, non ne ha fatto un congiuntivo sbagliato, niente, non è possibile. Raffaele da Mainz, per i fortunati che stanno guardando la TV, canale 76 del Digitale Terrestre, vi faccio vedere uno dei cornetti che ho trovato, eccolo qui, nella confezione che il nostro Patrizio D'Amore ha donato a noi di Radio Kiss Kiss Napoli del Pipistrello stamattina. Vi dico che è una delle pasticcerie più blasonate, eh? Siamo qui a Rione Alto e ce n'è una proprio a pochi passi, lo assaggio per voi. Patrizio, non è detto che il logo, che il marchio possa fare anche buono il cornetto, vediamo. Buono, questa volta non posso dire niente, veramente buono. Ho beccato quello al miele, secondo me non si può mangiare in diretta, quindi sembra più un cornetto della Bauli, ma non è capito la confezione, quella lì, e poi ha cattato i cornetti, che quelli di 2 euro industriali. No, dai, basta. Salutiamo Patrizio D'Amore, in bocca al lupo per tutto, di vero cuore da noi. E mentre mando giù il boccone, questi siete voi.
1: Mangani, buongiorno, salti da Fugone, buongiorno a tutti i pipistrelli. Ma ancora se non ci ha variato proprio un culo, oggi è vero, a tutti
0: quanti. È vero,
1: ci ha variato proprio un culo, se non mi piove rimane.
0: Però
1: proprio rimane che piove.
0: Potrebbe piovere anche più tardi. Solo il mercoledì viene, oggi giovedì.
1: Buongiorno. Mangani, mi gioco l'inizio. Vai. Penultimo giorno. E dopo ci vediamo da... Ci vediamo fra tre mesi.
0: Tre mesi.
1: Uber ti saluta.
0: Addirittura. E dove te ne vai? Tre mesi. Che denaro. Poi dici, vedi, uno lavora alla radio e siamo schiavi, schiavizzati. Invece voi, vedi, vi godete la vita, pronto?
2: Con le cuffie in destra, il microfono acceso, Andone Manganiello, ogni ascoltatore conquistato e preso. Tra scherzi, risate e battute a fumicodona, a radio è sempre ore tormentona.
0: Grande, complimenti per queste rime. Con un accento siculo, grazie di cuore. Ci vediamo proprio lì in Sicilia, all'Agrigento, il 26 di luglio, se non erro. Pronto?
3: Dani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sono dall'Orto 2, stamattina pure i cornetti, stiamo a posto.
0: Meritiamo i cornetti, anche il caffè. Patrizio D'Amore è veramente una persona eccezionale, anzi, dovreste fare a turno ognuno di voi, tipo noi abbiamo 700.000 ascoltatori per esempio, no? Più o meno, ecco, ogni giorno uno di voi che bussa con i piedi, per riconoscenza, sia a noi, ai giornalisti che vi parlano del Napoli ogni giorno. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma voi vi credete che fare la radio sia una cosa semplicissima? Ma voi scherzate? Cioè, con tutto il rispetto per il minatore, il muratore, ma noi veramente lavoriamo, noi lavoriamo. A me piace proprio sfrugoliare. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pasquale Tambe di Bologna.
0: Vai, Pasquale.
4: Ando in due fidi che si passa, caso che li lisciano in bossa sole.
0: No, questa è bellissima. Sono quelle di scena di Un posto al sole. Quindi avrà capito di chi sono, no? Di Germano che fa anche Un posto al sole. Tu dici, ha utilizzato i cornetti per girare qualcosa. Poi li ha riportati in pasticceria. Non credo,
3: sì, E inizia a cominciare a durare mano. E mangani a bussare
0: piedi. Io? Perché? Cioè, il programma lo faccio io, dovete bussare voi con i piedi. Scusate. Ancora un messaggio scritto. Buongiorno, Manga Azza. Ma la radio paga bene, tieni sta polo. Io a casa in attesa di portare la bimba a scuola. E oggi... è festa, PS, frequento il Rione Alto, ci stanno diverse pasticcerie che fanno le cose buone, non solo quella, firmato Antonio. Vabbè, lo sappiamo, non solo, perché quanto costa sta polo? Scusa, a parte che ce l'ho da 10 anni, che guardate qua, anche abbastanza mal ridotta, ma sono affezionato, non perché ci sia questo simboletto, ma non me ne frega niente, perché me l'ha regalata la buon'anima della nonna tanti anni fa. Ma poi che nuovo fa tu? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Luigi.
0: Vai Luigi.
5: Ciao Caca. Direzione Caserta, un solo per il Rodanand a 30 all'ora. Grazie per ieri, per il telegram che ha fatto a mia moglie.
0: Sono hai visto? Voglio a disposizione.
5: Sulla, capisci a me?
0: Come no?
5: 41 anni.
0: Capisco a te. Ah,
5: ciao, bello.
0: C'è capito chi è? Luigi che è sposato e fidanzato, 41 anni totali. Complimenti a te. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buonasera.
0: Vai.
3: Geolocalizzazione in corso, asse meteoro direzione Arzano. Riguardo i cornetti,
0: sì.
3: Non sono del rione alto, ma sono prati al bar vulcano a Posillipo.
0: Ah sì? Che ne sai tu, scusami? Veramente? L'hai visto? Bar vulcano a Posillipo, fammi vedere se c'è scritto. No, ragazzi, c'è scritto il nome della pasticceria. Ed era anche.

0: Miello Radio Kiss Kiss Napoli, ci ascolti ogni tanto?
1: Sì.
0: Ok, ti devo leggere un messaggio. Dice: okay. Buongiorno, vorrei dire a mia sorella Marianna che l'amo da morire e che non vedo l'ora di andare a Napoli per poterla abbracciare forte a me, perché mi manca da impazzire. Dov'è? Dove si trova?
1: Ma io o mio fratello?
0: Tuo fratello?
1: A Latina.
0: Ah, a Latina. Vabbè, tu sei a Napoli, mica siete lontanissimi
1: sì.
0: Poi.
1: No.
0: E quindi ogni tanto vi dovete abbracciare. Quando capiterà adesso?
1: Tra qualche settimana,
0: okay.
1: Il 5-6 giugno.
0: Anche se,
1: dai.
0: Ti posso dire, è più bella ti abbracciare d'inverno, gusto cavolo. Mamma mia, vabbè, però ci sta, dai. Ti abbraccio forte, so che sei. No, aspetta, mi butto. Sei a scuola ad accompagnare i bambini?
1: Sì, infatti. Oi.
0: Asciutto cosa. Ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Anche io, mio fratello, buona giornata.
0: Non avevo dubbi, ciao. Facciamone ancora un altro. Sono solidale con i bambini che vanno a scuola con questo caldo senza climatizzatori, ragazzi, veramente è durissima per i bambini, dovete fare qualcosa perché studiano anche male. Ciao Antonio, vorrei fare un telegramma a mia moglie Costi quel che costi, vediamo, volevo dirle. Ecco, noi sentivamo delle vibrazioni, ho avuto un po' di paura. Ah, sono i muratori, ok.
2: È mastarino.
0: Niente, mannaggia. Vabbè, con l'ultimo c'è niente da fare. L'ultimo non risponde quasi mai. Niente da fare. Vabbè, ci fermiamo qui con i Telegram, anche perché tra poco ricorderemo ancora l'argomento di stamattina. Volevo salutare anche gli amici che ci guardano sul canale 76, in particolare il piccolo Manuele. Ciao Manuele, zio Manganiello, ciao.

Parliamo ancora di questa cosa veramente assurda capitata ieri ad Avelengo, in provincia di Bolzano. Un guasto elettrico ha fatto sì che una stazione di servizio automatica erogasse per ore il diesel a un prezzo errato di circa 20 centesimi al litro. Mannaggia a saperlo, oh, la macchina diesel, andavo fino a Bolzano. Ma non mi conviene poi, oh no, spendiamo un sacco di soldi. Però vado fino a Bolzano, mi faccio una carica.

0: di taniche, le porto qui, poi poteva funzionare. Vabbè, comunque il prezzo estremamente basso ha attirato molti automobilisti che si sono messi in coda per fare il rifornimento, alcuni anche con taniche, appunto, vedi, creando momenti di caos davanti al distributore. La situazione è durata fino all'esaurimento delle scorte. Il danno per il gestore della stazione è 10.000 euro. E io vi sto chiedendo, ma a voi è mai capitato di approfittare di un errore o di un malfunzionamento che vi ha fatto ottenere qualcosa a un prezzo incredibilmente basso, quasi assurdo, un po' come è successo in provincia di Bolzano con il diesel venduto per sbaglio a pochi centesimi al litro? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, oppure con un vocale sempre a questo numero, ma meglio ancora se scrivete chiamami, vi do la possibilità di raccontare un fattariello. Abbiamo Vincenzo da San Nicola la Strada. Buongiorno Manga. Un paio di anni fa, durante il periodo delle festività natalizie, mi accorsi che un distributore automatico di un luogo che frequento, che lui a me aveva sempre fregato soldi su soldi, una mattina era bloccato su 50 centesimi. Si poteva prendere tutto a quel prezzo. Non ti dico, Kinder Bueno, Twix, patatine, cioè mi ha scritto tutto quello che ha preso a scrocco, sneakers, Oreo, praticamente feci a gazetera befana di lì a pochi giorni per il bambino a casa, la mia rivincita dopo anni di soldi mangiati da quello stesso maledetto Vincenzo. Oh, mamma mia, la vendetta è stata servita. E sentiamo qualche vocale, dai, pronto.
1: Angani, il salami di Romi, da praticamente chi sa che ti scoppassi i chattacciatto dopo.
0: A bambola
1: non fiabbola, ci arriva a urire con tre cosce.
0: Sentite, allora, un attimo solo, non chiamatemi paranoico, io ho capito poco. Innanzitutto andiamo sul sito, qual è? Chattacciatta.com, esiste? Sentiamolo di nuovo, cerchiamo di decriptarlo.
1: Angani, il salami di Romì,
0: sì,
1: da praticamente chi sa che ti scoppassi i chattacciatto dopo. A bambola
0: gonfiabile,
1: sì, ci arriva a urire con tre cosce.
0: Ah, ok, arriva un uomo di colore con un attributo in più. Ok, va bene. Chattacciatta.com, ma non esiste. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto?
2: Magari sì. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Basta che vieni da Cerra, ti faccio un naff d'agricola, un euro.
0: Naff d'agricola.
2: Una macchina tua, non ti preoccupare.
0: Ci va bene. Aspetto. Ma ragazzi, datemi.
2: Te però. Senza offese agli amici pipistrelli.
0: Ma
2: buona giornata.
0: Adesso sono serio. Ma veramente si può fare il pieno di nafta agricola al posto del diesel? Nellino dice di sì, a un euro è più sporca, quindi succedono problemi al motore. Ah sì, perché poi fa più fumo dietro, inquina di più. Ok, ma quasi una naffa da diesel a un euro. Vabbè, guarda, ti vengo a trovare, sarebbe quella dei trattori più o meno. Quella, vabbè. Leggo un messaggio. Lo scorso anno su un noto sito e-commerce di abbigliamento vidi un paio di scarpe di un noto brand italiano con sconto dell'80% e le presi quasi a 50 euro. Successivamente mi arriva una richiesta di integrazione pagamento perché lo sconto era dell'8%, e figurati se ho pagato l'errore, non è mio, ho solo acquistato al prezzo appropriato. Hai fatto benissimo Antonio, l'errore era loro, quindi va bene così. Pronto? Ancora
1: magari,
0: se c'è qualcuno.
1: Buongiorno, sì, a me mi è capitato a Maranello.
0: A Maranello.
1: Nel 2007 lavoravo lì.
0: Sì.
1: E insomma avevamo l'ultimo 5 euro,
0: sì,
1: che dovevamo andare a lavorare a Modena. Insomma, mettetemo 5 euro a Indes, a blocca e a pompa, buttava sempre
0: no.
1: Benzina.
0: Buttava sempre benzina.
1: E c'è niente, ma faticato.
0: È fatto bene.
1: Benzina per tutta la settimana, senza niente.
0: Ottimo, si fa per dire. Attenzione, arriva anche la spiegazione del nome Oana. Io per questo vi amo, perché poi do a voi questi compiti. Dice: nella cultura hawaiana, vedi, il termine Oana esprime il concetto di famiglia in senso esteso, includendo le relazioni di parentela adottive o internazionali. Esso enfatizza l'idea che famiglia e amici siano uniti assieme e che debbano cooperare e ricordarsi gli uni degli altri. Poi Francesca, grazie mille di questa delucidazione, grazie di cuore. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno
3: ai pipistrelli, dello da Castellammare. A me è capitato una volta, venivo, andai a Portici a fare le prove teatrali,
0: sì,
3: tornando da Portici era tardi, e vidi una persona davanti a me con uno scooter,
0: sì,
3: che non si muoveva, pigliava solo soldati e l'autostrada.
0: Ma veramente?
3: Cioè, c'erano i soldi? L'autostrada, praticamente.
0: Erogava i soldi?
3: Pigliava i ma quando c'è parlato, non volevo di stare. Comunque alla fine andò via.
0: Sì.
3: Io misi i 5 euro dentro, mi diede il resto, wow, tiene presente la slot machine.
0: Wow, addirittura!
3: Così facevo il soldi.
0: Cioè praticamente numero uno, un abbraccio anche a te, peccato che c'ho il telepass, quindi non mi capita mai una roba del genere. Pronto?
2: Mangani, va a mettere la naffa da Gricracer.
0: Che succede?
2: Un euro un litro è buono. Ma roppo quando fa pompegno e torre lui 3.000 euro.
0: Ah, oi, e allora no, non conviene. Allora, a proposito di questo, mi scrive Francesco, ti chiamo dopo perché adesso non c'è tempo. Dice: se volete spiegazioni per la questione del gasolio agricolo, chiamami che è il mio settore. E allora, Francesco, dopo ti chiamo così ci racconti un po' se conviene o meno mettere un po' di diesel agricolo, di nafta agricola. Pronto? Ancora l'ultimissimo.
4: No, sei un grande, andò una nafta agricola, un amore. Io non ho mai visto la pompa di benzina. Poi ne ho presi 5.000 litri a novembre a 70 centesimi.
0: Ma che
4: le
0: stai
4: macchine
0: dice?
4: Vanno una bomba.
0: Guarda, io sono uno, ragazzi, smanettone, uno che rischia, già si è accesa la lampadina, nafta agricola volontà, non mettendo garage. Buongiorno.
5: Ma tutti questi messaggi, quando a Paolo stanno dicendo?
0: Sulla nafta agricola, tu dici? Allora, io non ne ho idea, vi dico la verità. Facciamo così, non vedo l'ora. Mettiamo subito la pubblicità, torniamo tra poco e chiamiamo l'esperto. Poi, se volete, anche voi potete dire la vostra. C'è danni veramente incredibili all'auto se metti la nafta agricola. Fatemi sapere. Poi chiamiamo Francesco, ci dà tutte le informazioni. Oh, mamma mia, Elia, ma metti un po' che nafta agricola. Tu sei di Acerra, giusto? Ma ad Acerra c'è solo nafta agricola. Solo agricola. Ragazzi, è incredibile. Oh, mi ha detto pure nel Lagno, vai lì. Cioè, il Lagno praticamente è fatto di nafta agricola. No, ragazzi, che sto scoprendo oggi? A tra poco.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mattina. In realtà abbiamo parlato di questo diesel erogato per sbaglio per un guasto elettrico ed elettronico nei pressi di Bolzano, 20 centesimi al litro, 10.000 euro di danni per il gestore, e adesso invece abbiamo virato sulla nafta agricola a 1 euro al litro. Abbiamo un esperto in diretta con noi, prima però c'è un messaggio di un amico che dice: il gasolio agricolo non si può usare nelle nostre automobili perché se vanno a fare i controlli è di colore diverso, ci sono multe salatissime. Ma a parte la multa, so che è illegale il tutto, volevo sapere, ma la macchina va bene lo stesso o ci sono dei danni irreversibili se utilizzi la nafta agricola? Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
0: Ah, allora, ciao. Illuminaci un attimo, buongiorno, perché io già sto andando ad Acerra, cioè manca poco. Fammi sapere.
1: Posso immaginare, la proposta è allettante. Cercherò di essere breve e chiaro in modo da fare un'infarinatura generale.
0: Ah, vai.
1: Allora, in commercio esistono due principali tipologie di gasolio.
0: Ok.
1: Un gasolio uso autotrazione, cioè quello che si può legalmente utilizzare nelle vetture per uso autostradale, uh-huh, e un gasolio differente che si chiama gasolio agricolo,
0: okay,
1: che è praticamente lo stesso gasolio a normativa N590 che viene però denaturato. Che significa denaturato? Denaturato significa che il gasolio viene colorato con un colorante di colore verde,
0: okay,
1: che ne garantisce la defiscalizzazione. All'atto pratico il gasolio è lo stesso, però ci sono degli introiti di tipo fiscale che, come giustamente ha segnalato il nostro amico, poi possono essere diciamo così sanzionati in caso di controllo.
0: Diciamo che è un po' di contrabbando, se ho capito bene.
1: Sì,
0: un po'
1: esattamente. Come... Il problema principale qual è? Scusami, finisco un altro.
0: Vai.
1: Il problema principale qual è? È che esiste un gasolio a uso autotrazione, che può essere anche agricolo, e un altro tipo di gasolio che si chiama gasolio 01, che ha un contenuto di zolfo e delle quantità e delle qualità parametriche, diciamo, tra densità, distillazione e performanti, che sono più limitate. In una filiera fraudolenta non c'è tantissima distinzione tra gasolio agricolo e quindi simile a quell'autotrazione e gasolio riscaldamento, per cui spesso si può venire imbrogliati anche sotto questo aspetto, e finisce che le macchine di oggi, soprattutto le macchine, quelle di nuova generazione con nuove motorizzazioni, ne risentono di questo problema. Da lì poi, quando vai a fare il cambio iniettori, quando vai a fare i filtri FAP che si fregano, tutti quanti sentono parlare di macchine che si sfasciano, spesso non vengono passate in garanzia. Perché? Perché l'utilizzo di gasoli non idonei e quindi non performanti e non a norma rispetto all'N590 nelle auto di oggi creano problemi.
0: Ok, magari quindi mi dici, Francesco, che nelle auto di una volta potevano andare bene anche...
1: No, le auto di una volta andavano pure con l'olio di frittura.
0: Questo quindi, dico, con le macchine moderne non puoi più fare questo tipo di operazione, diciamo.
1: Diciamo
0: dai.
1: Che io suggerisco e sconsiglio di non approvvigionarsi questa tipologia di carburanti, perché sono fuori controllo, fuori legge, e si può rischiare molto. Adesso i controlli sono molto aumentati. Io ho visto alcuni enti di polizia, guardia di finanza, che addirittura si sono attrezzati con delle pompette per aspirare il prodotto all'interno del gasolio e verificare. Sì, diciamo che il gioco non ne vai alla candela, o meglio, se uno tiene una situazione, diciamo così, occasionale, magari, però in un modus continuativo, io sinceramente lo sconsiglio.
0: Lo sconsigli per tanti motivi: uno, perché è illegale; due, perché fa male al motore, a quanto pare, no? Dopo un po' di tempo.
1: Sì, è una filiera non controllata, oggi ti capita il gasolio buono e non hai problemi, domani ti capita la remasuglia e
0: vabbè. Francesco, è stato veramente esaustivo, complimenti a te.
1: Ragazzi,
0: sei un esperto
1: per qualsiasi cosa, carburanti, petrolio, tutto quello che fa energia, avete il mio
0: quindi non vado ad Acerra alle 9, avevo già un appuntamento, non vado.
1: Io te lo sconsiglio.
0: ok, allora Lelino, niente più Acerra, va bene, grazie Francesco, grazie mille.
1: Buona giornata.
0: Ciao. C'è Giovanni, dice: le auto nuove non subiscono alcun danno. Aiuto, se posso sapere. Mo Francesco ha detto che le auto nuove subiscono il danno perché ad oggi l'agricolo ha la stessa composizione del gasolio dei distributori, solo che viene aggiunto un colorante verde che non può essere nascosto. Quindi, se la finanza preleva un campione, ci sono reati fiscali e sequestro dell'auto, ma l'auto non subisce danni. Allora mettiamoci d'accordo. Poi, io per almeno 3 anni ho pagato l'autostrada strada gratis, dice Ruben, uscendo a Nola la mattina presto ai caselli per lavoro. Per puro caso una mattina mi cadde un euro al casello e per prenderlo trovai 2 euro. Da allora ogni mattina mi affacciavo per vedere e trovavo almeno 1 euro al giorno. Ma come, all'uscita di Nola? Ma è possibile? Tutti i giorni 1 euro trovavi? Ma vabbè ragazzi, stamattina veramente siamo straordinari. Nelly, a che parte di Ager stai? Lo dice... Dove sei? Allora dice zona Spiniello. Ma cominciamo a fare battute, Nellino non fuma neanche la sigaretta. Bene, tra poco ancora messaggi. Vi è mai capitato di risparmiare, di approfittare di un errore, di battitura, quindi spendere meno del dovuto? 342 00 00 100. Poi se volete anche a Benzina Agricola.

0: alla Zelig, no? Dice, restando nel tema, so che non c'entra, ma per esempio Vin Diesel, no? Conoscete Vin Diesel, famosissimo Vin Diesel, in italiano Vincenzo Gasolio. A Napoli e in Zuccianaffata. Oh, vabbè. Bellissimo, bellissimo, Onofrio. Non so se è tua. Poi c'è un amico che dice puntatona, puntatona, puntatona. Già lo so. Tu vuoi io dica puntatona. Vabbè, basta. Sennò il direttore poi si arrabbia. E non andiamo bene. C'è Peppe dall'Olanda. Manga, quando abitavo a Roma c'era un tizio che si era creato una ditta falsa. Andava a recuperare l'olio esausto dai ristoranti, lo filtrava e lo usava nella sua lanciatema anni 90. Ma cosa stai a dire? Cioè, questo metteva l'olio esausto dei ristoranti nella lanciatema anni 90. Quando passava per la via c'era una puzza di fritture di pesce che ti faceva venire fame. No, vabbè, raga, dalla marmitta che uscivano i saraghelle. No, no, no. No, ma io non ci credo, è incredibile. Quante cose stiamo scoprendo. Poi vediamo, Pasquale, non pensare a nessuno. Il gasolio agricolo rompe la pompa perché è elettronica. La pompa dei camion a meccanica. E va bene, nella macchina si rompono anche gli iniettori. No, ragazzi, ma io scherzo, figuratevi, non mi fido. Scherzavo prima. Poi Marco dice, regalami un Nino mattutino. Nino. Nino. Papà. Nino. No, è una roba che riguarda un Nino d'Angelo di molti anni fa. Poi sentiamo qualche vocale, dai, vediamo un po'. Ah, una telefonata, pronto?
1: Pronto, Antonio?
0: Sì, ciao, chi è?
1: Ciao, buongiorno, ti ciao. Volevo portare la mia testimonianza.
0: Come no, vai, buongiorno.
1: Dell'anno scorso, praticamente mese di agosto, dovevo partire in crociera da Civitavecchia la domenica mattina.
0: Sì.
1: Parto il sabato, dico a mia moglie, parto il sabato perché comunque meglio anticiparci di un giorno prima, prendo l'albergo a Civitavecchia. Comunque okay. Partiamo, arriviamo al casello praticamente della autostrada di Civitavecchia, mi si ferma la macchina, il giorno prima avevo fatto il pieno.
0: Figurati.
1: Mi si blocca la macchina, niente, non parte.
0: Siamo
1: il carro attrezzi, mi viene a prendere. Poi attraverso, iniziamo all'assicurazione che ho sulla macchina, mi accompagna a Civitavecchia. Comunque il parto per questa crociera il lunedì, chiamo il carro attrezzi, me la porta da un meccanico a Roma. Questo tutto il mese di agosto. Pompa e iniettori, gasolio contaminato, 4.100 euro di danni.
0: Porca miseria, ma gasolio messo ad una colonnina tranquillamente senza
1: una
0: problemi.
1: Una colonnina del mio paese, non ti faccio il nome, per cui fa 4.100 euro di danni. Arrivo il parcheggio ovviamente al porto di Civitavecchia prenotato, che ho perso quando sono rientrato dalla crociera.
0: Sì.
1: Praticamente ho dovuto pagare un transfert della compagnia di navigazione che mi riportasse a Napoli.
0: E tutto questo per colpa di questa nafta, di questo diesel.
1: Gasolio contaminato.
0: Ecco, contaminato. Comunque, da cosa poi si è scoperto? Cioè,
1: porco, perché dal serbatoio il meccanico di Roma che mi ha tirato questo gasolio, c'era della melma all'interno.
0: Mamma mia. Altro che quello agricolo, voglio dire.
1: Poi ha dovuto fare pulizia, diciamo serbatoio, tutti e quattro gli iniettori, la pompa, insomma,
0: incredibile.
1: La nafta.
0: Ma hai avuto qualche rimborso? Hai denunciato tutto?
1: Volevo arrivare a questo.
0: Vai.
1: Praticamente sono rientrato, mi sono messo in contatto con questa distributore, lui non ne voleva sapere niente, per lui non era un problema. Mi sono messo in contatto con l'avvocato e praticamente, per mio consiglio personale, ho capito che non si può fare nulla se non ti rifornisci da un distributore ufficiale di qualsiasi compagnia, che debba essere ufficiale.
0: Quindi tu dici non pompe bianche, se ho capito bene?
1: Non pompe bianche.
0: Ah,
1: se è ufficiale, puoi improntare un diciamo un risarcimento della compagnia, anche se non totalmente, ma mai a causa e ti risarcisce.
0: Hai capito? Ma per questo esistono tante
1: pompe bianche.
0: No, dico, scusami, perché esistono queste pompe bianche a volte anche con dei nomi del gestore stesso, no?
1: Che cosa dovresti fare, Antonio?
0: Sì.
1: Quando ti succede un danno del genere, dovresti avere la lucidità
0: sì.
1: di contestualmente chiamare nel momento in cui portare far arrivare la macchina al meccanico, chiamare il tuo avvocato,
0: sì,
1: metterti in contatto col distributore, il quale dovrebbe mandare un suo perito,
0: okay,
1: per contestualmente insieme al meccanico verificare che sia effettivamente il danno diviso dal datorio.
0: Ok, ok, però tu eri a Roma, quindi è stato un po' un problema, perché eri un po' lontano dalla pompa.
1: Difficilmente tu fai questo in quel modo,
0: certo,
1: cerchi di riparare,
0: certo,
1: cerchi di...
0: Insomma, ti è venuta più, ti è venuto più il fatto di aggiustare?
1: Mi è venuto più il danno, perché sì, mi è venuto... Quando dopo rientrare...
0: Vabbè, ti sentiamo male, però abbiamo capito il tutto, ti ringrazio di cuore. Io non so se sia così o meno, lui mi ha detto che le pompe bianche magari hai più rischi rispetto ad una pompa ufficiale di un marchio noto. Adesso non lo so, ragazzi, sono ignorante in materia. Se c'è qualche amico di una pompa bianca che vuole intervenire, siamo qui, 081 546 6873, ma tra poco, oppure 342 00 00 100. Stiamo parlando di quella volta che avete fregato voi qualcuno perché magari aveva sbagliato a mettere un prezzo, e adesso invece siamo andati a finire sulle pompe bianche e altro.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi,

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ragazzi, si parla di nafta agricola, cioè assurdo ma vero, e siamo partiti da questo distributore in provincia di Bolzano che per errore ha erogato diesel a 20 centesimi per un danno di 10.000 euro, perché poi tutti hanno approfittato, mi hanno crevato il benzinaio, dice guarda c'è un errore, assolutamente no, e molti mi dicono che ad Acerra c'è la nafta agricola a un euro. E, c'è un messaggio che dice: buongiorno Antonio, complimenti, solo una testimonianza. Una Jeep Compass 2019, 40.000 chilometri, mai un problema con gasolio agricolo. Poi Q5 del 2022, la stessa cosa, vanno alla grande. Ma se posso sapere, ragazzi, io alle 9 vengo da Acerra, vengo a Fanupini e nafta agricola. Prima un attimo, chi c'è al telefono? Aspetta, c'è anche l'avvocato. Avvocato, un secondo solo, sì, perché
1: buongiorno.
0: Devo.
1: Innanzitutto, buongiorno.
0: Buongiorno, avvocato, però
1: questa,
0: qui.
1: La nafta.
0: A nafta, l'avvocato, un euro.
1: Ma non si chiama gasolio, scusami.
0: Vabbè, a nafta, lo fai una nafta.
1: A nafta. Il gasolio, scusami, perché a nafta?
0: A nafta, vabbè, la nafta. Sì. C'è anche il detto napoletano, arufai a nafta.
1: A nafta.
0: Arufai o gasolio.
1: Ma c'è scritto gasolio, nei distributori si chiama gasolio.
0: Ma noi diciamo nafta, capito? A nafta è più bello. A nafta agricola.
1: Ma perché devi fare sempre questa cosa? Gasolio. Quello si chiama gasolio.
0: Ma chiama chiamiamo gasolio? Gasolio a posili, ma a nafta agli azzurri.
1: Gasolio a posili. Cioè tu c'hai un distributore alla ghiazzola di
0: nord, nafta agricola,
1: nafta 2 euro, cioè,
0: un euro, pensa un po', a nafta agricola un euro si risparmia. Ma hai mai messo una nafta agricola?
1: Ma tu sei impazzito, ma tu metti
0: il motore, no,
1: si rompe,
0: messa, però,
1: ma si rompe il motore,
0: ma alcuni dicono sì, alcuni no, abbiamo un esperto, giuro, abbiamo un esperto, pronto?
2: Sentiamo. Buongiorno avvocato, con la nafta agricola non si rompe nulla, è solo il colore che cambia.
0: Cambia solo il colore.
1: Cioè che colore? Viola questa nafta, cioè,
0: di che colore?
2: È rosso, è verde. Verde.
0: Ecco, ma se mi ferma la polizia, sì, può
1: porta a te a nafta,
2: sì,
1: con gasolio.
2: Quello dico. La polizia analizza, vede che il colore è diverso, ci sta, se questo è il mezzo, è una bella mutta.
0: Però non ha mai analizzato.
1: Cioè voi volete fare una cosa illegale?
0: No,
1: cioè
0: una
1: volete
0: cosa
1: fare una cosa illegale.
0: Secondo te è legale 2,50 euro litro.
1: Ma che c'entra? Quello è un'altra cosa. Cioè tu vuoi, stai istigando a mettere la nafta agricola.
0: Ma
1: stai scherzando?
0: No.
1: Prendi posizione, digli.
0: No, allora ragazzi, la nafta agricola non si deve mettere nelle auto.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo,
0: però
1: bravo.
0: Io volevo sapere, eventualmente,
1: ove mai
0: uno mettesse un po' di nafta agricola, veramente si rompe la macchina? Ecco, l'esperto, voglio sapere.
1: Ma va in galera, qui si rompe la macchina.
0: Ma passa a galera, Enrico, però voglio capire se si rompe il motore.
1: Ma non lo devi capire, cioè non lo devi.
0: Vabbè, ma è un'informazione che diamo agli ascoltatori.
1: Ma non la devi dare questa informazione, se qualcuno se ne approfitta poi.
0: Allora non si rompe il motore, si rompe o non si rompe questo motore?
2: No, assolutamente no. No, l'auto
0: non
2: va meglio.
0: La
1: via dell'aspirina.
0: Ma quindi sarebbe la nafta dei trattori. È quello lì.
1: Sì. I detrattori.
2: Sì, ma i trattori moderni sono uguali a quello delle vetture, quindi non ti preoccupare, mettilo.
1: Ma come mettilo? Ma che stai dicendo?
0: Ragazzi, mi state.
1: Mettilo, ma che dici?
0: Non
1: ti permettere.
0: No, volevo solo. Allora,
1: ribadisci il concetto.
0: Il concetto è: bisogna mettere il diesel a 2,50 euro perché quello è legale.
1: Esatto,
0: e non la nafta agricola a un euro.
1: Bravo,
0: perché non è legale.
1: Bravo,
0: non è legale. Ok. Io ho una macchina.
1: Ma come già fa con te, mannaggia?
0: Siccome mia mamma c'ha una macchina, una Panda, la prima Panda.
1: La prima Panda
0: 30.
1: Come cambi quella là a piedi?
0: C'è ancora quella, mia mamma c'è ancora
1: a
0: quella.
1: Pedali, quella a pedali.
0: Quasi a pedali. Volevo provare lì un esperimento.
1: Che vuoi provare?
0: Volevo fare un esperimento, mettere 3-4 litri di nafta agricola per vedere come va là.
1: Non si fa.
0: No, ma io andrei nelle terre della Chiazzolla.
1: Figurati.
0: Vabbè.
1: Terra di nessuno. Okay.
0: Allora, ribadiamo, niente nafta agricola,
1: esatto.
0: Solo nafta quella lì, no, nafta, un gasolio.
1: Che mi tocca fare?
0: Quante scoperte col pipistrello. Sì. Vi saluto, appuntamento a domani, saluto Nelino Iorio, tra poco le news. Avvocato, come siamo messi tra Allegri?
1: Testa a testa.
0: Ancora, mannaggia, c'è basta la canzone, no?
1: Devo aspettare.
0: Vabbè, Wagyu, state bu.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Ancora la cronaca: lo scorso 21 maggio una fiammata di olio bollente l'aveva investita, provocando le ustioni gravi in diverse parti del corpo. Trasportata in eliambulanza al Cardarelli, era in cura nel centro Grandi Ustionati. Dopo 6 giorni di cure in ospedale, la tragedia. Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, nota pasticcera e titolare delle Delizie di Maria di Rocca d'Aspide, si sarebbe lanciata dal bagno del terzo piano della stanza del Cardarelli che le era stata assegnata, morendo sul colpo. Cambiamo argomento. Un incendio è divampato nella serata di ieri a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l'unità ha lanciato via radio il Mayday per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla capitaneria di porto e l'intervento dei soccorsi. Il rogo si sarebbe sviluppato nei punti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo. Successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell'equipaggio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore, corsa 2 per la panchina azzurra tra Leghi e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra il tecnico del Bologna e il club rossoblu per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club, se ciò dovesse accadere Italiano tornerebbe ad essere il favorito su Allegri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti, Kiss Napoli, con Nellino Iorio che si trova in cabina di regia, lo trovo sempre più distrutto ogni mattina, lo distrugge il manganiello, veramente lo proprio, lo spreme fino a proprio all'ultimo delle gocce di sudore. Un saluto a tutti, pronti per sentire un po' i vostri pensieri. Qua la situazione non si sblocca, non si è sbloccata ancora. Testa a testa, italiano Allegri, Allegri italiano. Fatemi sentire, dove volete, voglio il sondaggione, stamattina voglio il sondaggione. Volete andare da italiano o volete andare da Allegri? Volete Allegri o volete italiano? Ci scrive Nando, ma non potrebbe venire Grosso a questo punto? No, Grosso va alla Fiorentina, Gattuso va alla Lazio, Sarri va all'Atalanta. Insomma, questo è più o meno il valzer delle panchine che si sta sviluppando. 081-546-6873 per intervenire ovviamente in diretta, e il numero dei vostri messaggi WhatsApp al 342-0000100, lo ricordo, e anche il numero per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Ci ha già scritto il nostro amico Federico 49. Allora, il Corriere dello Sport sta tirando la volata dall'Allegri, secondo il nostro amico, mi ricorda sinistramente la prima pagina per Mazzarri. Allegri no, ci scrive. Ne uscirà un terzo, ci scrive Gaetano, non lo so, al momento mi sembra abbastanza difficile. Buongiorno, nei prossimi mesi Dario Stefanelli ci scrive, ci sarà sicuramente un po' di caos mediatico dovuto al mercato, ma noi napoletani non deve interessare, siamo in buone mani, ci pensa De Laurentiis, è stata senza pensiera. E poi Salvatore Piccolo, Snyder, un bacione al nostro Domenico, buongiorno, trovo vuota la sezione del podcast, ma arriverà sicuramente un aggiornamento. Poi c'è Gianni che da Ostia, volevo dirti che c'è anche il diesel vegetale, ma quella è una cosa di manganello, ma non lo state a sentire. E poi andiamo avanti. In primis un caffè doppio dalle 4 di stamattina e fermo con il camion, mi sono venuti a recuperare, per fortuna che c'è il Bar dello Sport. Oh, povero Massimo Pazzo, sta fermo col camion, vabbè, sono cose che succedono, dai, l'importante è che stai bene. Non c'è Lukaku, non è che Lukaku ha fatto discussione con Conte perciò non sta giocando, se viene italiano resta la falegnameria di Casoria, e chi viene viene, solo Forza Napoli e la maglia, ce lo scrive Gennaro. Io voglio un italiano che però sia Allegro. Oltre a Federico 49 ci ha mandato un pezzo anche Biagio Rascafati, vediamo un po', amico mio Patrizio da Napoli, dobbiamo prendere Allegri, non date in mano il Napoli ad italiano, per quanto mi riguarda Allegri, scelgo italiano, un abbraccio forte da Roberto da Casoria, preferisco Garcia ad Allegri, ho detto tutto, ce lo scrive Antonio. Chiunque arriva a una missione enorme, continuare a far brillare i colori, lottare su ogni pallone. A Napoli non basta vincere, bisogna farlo con l'anima. Noi aspettiamo solo una cosa, vedere di nuovo il Maradona esplodere di gioia. Che bello, Egidio da Pompei. Allora, buongiorno, un grande saluto da Gianni Vendemmia, addirittura con le Angels of the Night. Poi Gianluca, ma non ti insospettisce il fatto che, visto che c'è Allegri, che né Allegri né per un verso italiano per un altro trovano il consenso della piazza e non venga valutato nessun altro? Confusione, incompetenza, incapacità, no Emilia? Non lo so ragazzi, il sondaggione è partito, vi siete scatenati, vorrei italiano. Luca da Bologna, a proposito, oggi italiano incontra i vertici societari del Bologna, che è rimasto un po' particolarmente dispiaciuto per l'incontro che l'entourage italiano avrebbe avuto, ovviamente, anzi ha avuto con De Laurentiis due giorni fa, quindi l'italiano ancora si deve liberare dal contratto, mentre Allegri, lo sapete, è stato esonerato dal Milan. Allora facciamo così, diamo la stura alla discussione di questa mattina al Bar dello Sport, ovviamente con l'editoriale di Ignazio detto il Torchio.
1: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Ciao amico mio Ignazio, qua la situazione
2: è andata in confusione.
0: Lo so che non è mica colpa mia. Una volta dice
2: tu, se qualsiasi cosa dicevo non ti andava bene.
0: Ho capito, ma una volta
2: non mi interessa, sono andato in confusione.
0: Ma non devi andare in confusione, una volta dice che viene italiano.
2: Ma devi lasciare lì, perché poi le cose che vengono sono tutto concatenate.
0: E l'ho capito che sono tutto concatenate, però voglio dire, qua la situazione si sta complicando. Italiano era il favorito e poi si deve liberare dal contratto, e poi adesso il Napoli ripensa ad Allegri ed avrebbe un accordo di 2 anni.
2: come prima cosa i giornali. Posso parlare?
0: Certo, stai parlando.
2: No, io saputo te che gesticolo con la bocca.
0: Non ho mai visto uno che gesticola con la bocca.
2: Allora, sì. Tutti i giornali del nord vogliono mandarci a Levi per rovinarci.
0: Ma veramente? Allora, quindi, tu sei per italiano.
2: Volevo dirti,
0: sì.
2: Ma c'è uno che difende a Levi.
0: Sì.
2: Non faccio il nome.
0: No, vabbè, non lo facciamo.
2: Tre scudetti e due finali di Champions e noi lo trattiamo come Satana.
0: Mamma, non esagera. Ma scusa Ignazio, ma se poi viene Allegri, tu così la penserai.
2: Ascolta, Allegri ha buttato via la Champions per il Milan. Aveva 8 punti.
0: Sì,
2: e in più sulla quinta.
0: Sì.
2: Si è fatto recuperare 10 e addio Champions. E questo è l'allenatore che vogliamo a Napoli.
0: No, no, sicuramente no.
2: Allegri si è sfiduciato da solo.
0: Da solo, ok.
2: No, noi non lo stiamo trattando come Satana. Abbiamo solo il diritto di preferire un altro.
0: Tu sicuramente, perché?
2: Il prossimo allenatore dovrà innanzitutto valorizzare tutti i giovani che abbiamo a disposizione, che sono abbastanza bravi.
0: Non c'è modo.
2: Va bene.
0: No.
2: Poi la squadra già c'è. Però dobbiamo vedere in che condizioni fisiche la troviamo, perché quando Conte dice ho preso una squadra lunga dal decimo posto e l'ho postato dove? Ma come mi hai postato solo quelli là? Hai fatto spendere decine e decine di milioni e poi da questi alcuni sono venuto meno alle aspettative. Il presidente ha speso milioni su milioni e quindi
0: andiamo, e poi, chiudiamo quindi chi preferisci tu?
2: Panchinari.
0: Chi preferisci tu?
2: Come?
0: Tu chi preferisci allora?
2: Io? Ma se poi non volete gli italiani che sia un altro, vabbè, ma io sono sicuro che il presidente come è sua solita abituarsi all'asso della mani sarà magari un terzo che noi non sappiamo.
0: Vediamo
2: questo.
0: Ignazio, vediamo che succede, dobbiamo aspettare ancora un po', capire.
2: Aspetta. Personalmente sì. Allegri non lo preferisco.
0: L'ho capito, l'ho appena capito.
2: Anche perché dici che ha stima di Lukaku.
0: Non fare così. Vabbè, domani ci sentiamo per un aggiornamento, Ignazio.
2: Vabbè. La barzelletta.
0: Vuoi sentire la barzelletta? Deve essere.
2: Ma
0: è breve?
2: Sì, la faccio breve, va.
0: No, deve essere breve, si può dire sta barzelletta.
2: Allora, ascolta.
0: Si può dire?
2: Sì,
0: in convento
2: di
0: suore. Da volta che suore, sempre con le suore, i preti, ma non dai un altro argomento, scusami.
2: Devono fare dei lavori di ristrutturazione. Mentre fanno l'imbarcatura,
0: sì.
2: Tutto. Allora devono iniziare i lavori per fare l'intonaco. Allora la mano che sta affacciata, diciamo la superiore. Vate, vedete qua, guardate quel signore che c'ha. Che cos'è quell'affare che c'ha foto al pantalone?
0: Ma che stai dicendo, Ignazio? Ma non lo puoi dire questo! Ma non lo puoi dire!
2: Allora dice al superiore, sorella, chiudi la finestra e vieni dentro. Non sono per noi quei dolci bocconi.
0: Ma dai, sei un pazzo, Ignazio, ma non si dice. Ma no, io non ti posso far più parlare, ma non è possibile. Ci sentiamo domani, Ignazio, ma non è possibile. Io italiano, ma no. Ma perché? C'è un nostro amico che è italiano, io rido senza sapere il perché. Figuro di io. Ignazio, c'è l'aggiornamento del software in corso. Sono 20 anni che sento dire che valorizza i giovani, dove stanno, forse in Serie B, Allegri sarebbe. Varco Di Vaio in un'intervista da Percelto, il trasferimento d'italiano, cosa serve questo referendum? Lucio, Lucio, la situazione è ancora un po' incerta. Italiano, ma non credo che il Bologna lo liberi facilmente. Marcello da Beirut, preferisco un allenatore straniero della Premier. Se viene Allegri, il presidente si porta sulla coscienza la chiusura del club Napoli Scafati di Os. Lo chiudo, no, Sasà, addirittura, cioè chiudi il club Sasà se viene Allegri, no, non ci posso credere. Ignazio Allegri è stato dato in pasto ad una dirigenza come il Milan e una dell'Andia, parliamo da sportivi. Grande nonno Ignazio, vorrei Guardiola, ma mi accontento di Italiano. Ernesto che ci scrive: Italiano in confronto all'Allegri è diventato Pep Guardiola, Armando da Aversa, Umberto da Carinaro, chiunque sia il mister del Napoli ti farò per lui, so parlare allegramente in italiano, carina questa. Ignazio sembra il dottore Peppino, lo amo, ci scrive il nostro amico Emilia. Ah, Emilia vuole come allenatore Melvin Böll, allenatore del Go Ahead Eagles, uno scienziato del calcio in Olanda. Pietro De Vico alias Ignazio, sì è vero, c'è la voce di Pietro De Vico. Ernesto 63, la ristrutturazione, Ignazio mi ha regalato un sorriso. Massimo Pazzo, giustamente stava fermo col camion, sì è. E si è divertito. Solo applausi per Ignazio, ce lo scrive Vittorio. Ignazio Allegri, eccolo qui il termine bollito subito che viene fuori. Da anni la stampa del nord lo spinge a Napoli. A questo punto andiamo con Italiano, ma Allegri proprio no, ce lo scrive Marco D'Ancona.

0: sono molte, molte, molte cose da fare. Lui non ce la fa più, deve togliersi di me, sono americani, dei giapponesi. Poi ti voglio dire un'altra cosa, e poi sono tifoso da 70 anni.
1: Vai.
0: Io preferisco molto di più italiano. Perché
1: italiano.
0: I giovanisti, giovani. A lei che no, buon, Milano, vai via, non è buon. Hai capito?
1: Va bene, è tutto chiaro. Enzo, è tutto chiaro, è tutto.
0: Un'altra cosa.
1: Vai.
0: Perché a Napoli ci sono giornalisti, non tutti i giornalisti, capisci bene,
1: capisco,
0: ce l'hanno contro in Napoli.
1: Ma a me non è. Punti di vista, scegli tu quali seguire. Enzo, grazie, ti abbraccio. Buongiorno, ci scrive Luigi Vuole Allegri. Viva Ignazio Le Monache, Giovanni da Scisciano. Gianluca il bar, buon caffè, tantissimi saluti a tutti. La Perisciat, Forza Napoli, Gianni Scotti, Curva B15. Buongiorno Allegri e a Milano aveva una squadra scarsa, non da qualificazione Champions. A Napoli con Allegri possiamo fare il primo posto perché Napoli è molto forte, senza infortuni, ce lo scrive Giovanni Napolitano. Preferisco ad Allegri perché detto acciughina. Avvocato, chi viene basta che funziona la dirigenza, tutti compatti. Salvatore da Soccavo, nonno Ignazio è tremendo. Antonio dall'Austria. Sarri ha l'esperienza di Allegri, il bel gioco di italiano. Ora è da capire De Laurentiis quale sarà più importante delle due cose, ammesso che il Bologna lo liberi. Buongiorno, in Italia la gente fa la differenza. Allegri viene da 7 anni di fallimento e ancora si parla di vincente. L'allenatore che fu. Gianluca, grazie per i complimenti. Per me italiano è un'ottima scelta. Ieri ho sentito una grande battuta. Conte per il Napoli è stato come il bonus, cioè il 110%. Per me con l'evoluzione del calcio Conte non troverà più panchina tra le grandi squadre. Non credo. Pino Delemont dalla Svizzera. Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico Domenico. Dai, così ci rilassiamo un attimo. Domenico, come stai?
2: Bene, io, e tu?
1: Io sto molto bene, mio caro. Quando ti sento sto benissimo. Ti vogliono bene tutti quanti, ti sentono tutti quanti. E ti sei deciso se vuoi italiano o vuoi Allegri?
2: Italiano?
1: È italiano, va bene, italiano. E mo lo diciamo anche a De Laurentiis che Domenico preferisce italiano. E quindi potrebbe anche... Io, e l'ho detto, però te l'ho detto a bassa voce, te lo dico, tu mi senti?
2: Sì.
1: Io vorrei italiano, però dobbiamo aspettare, però non lo dire a nessuno, ok?
2: Io sì,
1: esatto, io e te lo sappiamo. Senti, cioè non lo dire a nessuno, è un segreto.
2: No, idioti, forse a domani.
1: A domani, è un segreto. Buongiorno, Gioco, dopo tanti anni di abbonamento, se viene Allegri non lo rinnovo, mamma mia ragazzi. Il presidente ci farà il regalo del centenario Xavi Hernandez. Non lo so, Ignazio il peccatore. Le barzellette di Ignazio non sono un granché, però le sue interpretazioni sono favolose, ci scrive il nostro amico Antonio. Un consiglio per gli amici fantacalcistici: se vieni italiano evitate i calciatori del Napoli, cambia formazione ogni 30 minuti, già ti sei andato avanti. Buongiorno, il solo nome di Allegri ha già spaccato il tifo, ditegli che non sono riuscito a compattare l'ambiente, è stato già detto. Paolo d'Aversa, un abbraccio particolare a tutti i nostri amici, a Giorgia, a Sofia, al mitico Domenico, alla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Grazie di esistere, ma grazie a voi, grande Domenico, ci scrive il nostro amico Patrizio. E buongiorno bar, con italiano ci divertiamo. Michele Atonna. Le barzellette di Ignazio potrebbero tranquillamente essere scritti sul cucciolone e poi darle ai bambini. Luca, va bene, ma speriamo che sia Attilio. Attilio, ci sei?
3: Sì, signor Bigliotti.
1: Eccoci,
3: buongiorno.
1: Eccoci Attilio, come stai? Come stai Attilio?
3: Tutto bene.
1: Attilio, qua la situazione sta diventando veramente...
3: Qua la situazione si sta un po' ingarbugliando.
1: Non riusciamo
3: a... Come fanno a fare il nome di Allegri?
1: Come fanno? Mica lo deve dire a me, lo deve dire a De Laurentiis che ha contattato Allegri.
3: 7-8 anni, cosa ha fatto Allegri?
1: Nell'ultimo periodo non ha fatto
3: proprio... Non mi dite che non ha avuto squadre per arrivare quarto, oppure qualche squadre per arrivare per vincere qualcosa. Dovete dire cosa ha fatto Allegri.
1: Diciamo che ha una storia, un pedigree comunque importante.
3: È un gioco inesistente, inesistente. Io non so come fanno a pagarlo Allegri.
1: Addirittura, mamma
3: mia. Non so come fanno a pagarlo 6-7 milioni all'anno, ma come il nostro signor Conte che è andato via.
1: Pure Conte non ti sta bene.
3: Io mi tolgo il cappello con il signor Conte. A quanto ha fatto spendere De Laurentiis?
1: Insomma è stato un mercato abbastanza...
3: E quante macerie è rimasto?
1: Conte non è buono.

0: A lei che non è buono, chi vuoi tu?
1: No, io voglio, chi vuoi? Per me l'italiano è il number one,
0: okay.
1: L'unico che può,
0: ecco qua.
1: Può recuperare Lang, può recuperare Lucca.
0: Oh ragazzi, sapete che Noah Lang è stato convocato per i mondiali? Clamoroso,
1: sì,
0: clamoroso. Noah Lang, un altro giocatore del Napoli.
1: Viene a Bekema.
0: Va bene.
1: È l'unico che può recuperare i giocatori acquistati dal signor Conte e poi fatti messi da parte.
0: Va bene.
1: È Attilio. L'unico che può riaddrizzare un po' la situazione, secondo me.
0: Vediamo Allegri, che succede.
1: Allegri, ma sotto zero.
0: Mamma, l'ho capito, sei stato abbastanza chiaro.
1: Non riesco a capire come si fa.
0: Lo so, ma bisogna chiedere.
1: Tanti giornali. Che capiscono di calcio, come dicono loro, fanno ancora il nome di Allegri sulla pallina.
0: Vediamo. Attilio,
1: a Milano, secondo me a Milano non lo vogliono più nemmeno vedere.
0: E infatti l'hanno esonerato. Grazie Attilio, ti abbraccio.
1: Buona giornata a tutti e sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. Attilio, diciamo che è leggermente contrario all'arrivo di Allegri a Napoli. Luigi da Mantova, è possibile che per gettare le basi dobbiamo aspettare il 31 luglio? No, vabbè, 31 luglio proprio no. Allegri no per l'allenatore in seconda, ricordo ancora quella frase che disse a suo tempo a Torino contro Spalletti, Rino Molosso, non la ripeto. Mai Allegri, per favore, preferisco italiano, almeno se perdiamo ci siamo divertiti. Con Allegri invece perdiamo lo stesso con un gioco orribile, vinsi. Premesso che anch'io preferisco italiano, però onor del vero, va precisato che negli ultimi 2 anni evidentemente ha avuto lo spogliato contro Gennaro da Caserta. Ma non credo, a Bologna non credo che se fosse. Fabrizio Marino, amico mio, buondì. Sia italiano che Allegri non sono nella mia lista dei preferiti, però vorrei sapere il tuo punto di vista sulla scelta del nuovo allenatore. Fabrizio, l'ho detto sottovoce, non mi fa ripetere. Io preferisco italiano, se dovesse arrivare Allegri griderò forza Allegri, forza Napoli, dalla pasticceria Martiniello di Montebelluna. Sì, la mia canzone preferita è gli 883, ove mai. Dottor Vigliotti, molto dipende cosa vuole essere il Napoli da qui ai prossimi 2 o 3 anni. Il presidente lo sa meglio di noi, l'uno o l'altro ci darà un'idea precisa. Massima fiducia a De Laurentiis, che non ne sbaglia mai una. Lollo da Qualiano, speriamo che De Laurentiis, dopo il plebiscito anti-Allegri, non ci dia il dispiacere di portarlo in azzurro. Giuseppe, mamma mia. Sentiamo Nello, che
2: buongiorno,
0: è amico di Nellino.
2: Buongiorno.
0: Nello, caro, buongiorno a te.
2: Sì,
0: Nello.
2: Io non posso dire no italiano, no Allegri, mentre sarebbe un buon allenatore che farebbe una bella annata, ma non solo un anno, 2 anni o 3 anni, ma un ciclo continuo. Perché...
0: Un anno, 2 anni, facciamo come... ma chi devi dare i nomi, Nello?
2: A me italiano mi farebbe piacere. Se è un allenatore che viene un anno, 2 anni e poi va via, questo per me non va bene, capisci? È una cosa continua, perché tutti i cambi di giocatori, va uno, viene un altro, è un poco complicato, non si vede un gioco del Napoli preciso. Quella è tutta la mia idea.
0: Rispettiamo, caro Nello, per carità, un progetto più a lungo, medio-lungo termine che possa dare più sicurezza. Grazie Nello, ti abbraccio.
2: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre quello, a prescindere. Angelo, il nostro amico Angelo, dice: vorrei fare una riflessione, dovremmo noi tifosi ragionare meno di pancia. Allegri ha i numeri unici, trofei e finali. Italiano è troppo un rischio se poi non arriva nei primi 4. È un rischio che Napoli non si può permettere. Quindi Allegri è antipatico, ma preferisco per sicurezza lui. Lei si sente più italiano o più allegro? Buongiorno il nostro amico. Ci ha mandato anche un pezzo Mister X, caro Nellino Iorio. Stamattina si siete scatenati. Poi vado avanti. Vincenzo da Giuliano: io faccio il tifo per Palladino. Allegri, no, Palladino credo che possa andare a Bologna o a Parma. Grosso va a Firenze. Se vieni Allegri non ascolto più il bar dello sport. Ma sei pazzo, Antonio? Allegri, noi che c'entriamo? Censurare un editoriale al bar dello sport può succedere solo lì. Paolo da Aversa: il presidente sta prendendo tempo perché sta convincendo Guardiola. Guarda, ma fosse il cielo, per carità. Gianni da Napoli: tutte le mattine vi ascolto, quando sento parlare Domenico mi commuovo, un abbraccio, grazie caro Gianni da Napoli. Agostino: per piacere può chiedere ad Ignazio perché la madre superiore non la posso dire, non si è ancora scelta l'allenatore, già lo criticano, figuriamoci quando viene e poi dovesse andare male. Maurizio, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
3: Io faccio solo una riflessione, una domanda.
0: Vai.
3: Ma
1: a suo giudizio,
0: sì,
1: questi signori che vengono a fare gli allenatori a Napoli, prendiamo Allegri,
0: sì,
1: è vero che ci sono in gioco un po' di milioni, immagino,
0: certo, mica viene gratis,
1: ma hanno il come posso dire, la misura degli umori della tifoseria?
0: Non credo, devo dire,
1: cioè, 10 persone, 100 persone, 90, 95 non lo vogliono.
0: Questo è vero, però
1: Allegri viene a fare l'allenatore a Napoli.
0: Però Maurizio, ti posso dire una cosa del genere? Sì. Quello che è stato, che stiamo raccogliendo un po', no? L'umore, il sentiment di questa situazione, sì, diciamo così, più Allegri out o Allegri no, rispetto, certo, a Italiano, che accoglie qualche consenso in più. Che cosa successe? Quale fu il sentiment dei tifosi del Napoli quando si parlò all'inizio di Spalletti o di Conte? Non fu lo stesso?
1: Non così, Allegri è veramente odiato, cioè Allegri
0: sportivamente,
1: calcisticamente, per amor di Dio,
0: calcisticamente,
1: Allegri è veramente è visto come una persona insopportabile a Napoli. Lui dovrebbe anche valutare questo, oltre che dovrebbe valutarlo la società, secondo me. Ma Allegri, insomma, io non lo so, io sì, sono milioni, ma Allegri non credo che abbia un milione in più nella sua vita, non credo che gli cambia.
0: Vediamo, Maurizio, dobbiamo solo aspettare. In questo caso la tua è una riflessione, diciamo, oggettiva, per carità, ma voglio dire, l'aspetto della scelta che farà De Laurentiis, la società e il Napoli, sarà sicuramente una scelta tecnica e non personale. Va bene, amico mio, grazie Mauri, ti abbraccio, saluto soltanto il Gusto Restaurant di Santa Maria Capavetere, sempre presente. Sono giusto a conclusione che Italiano è quello che fa il nostro caso. Un saluto a tutto il bar dello sport, a tutti i clienti che ci onorano e le meraviglie del mondo. Poi saluto anche Luca da Secondigliano, sono un collezionista di maglie del Napoli, se arrivasse Allegri non comprerò nessuna maglia la prossima stagione. Mamma mia ragazzi, vabbè, andiamo in pubblicità. Nellino, chiedo a Franco di avere un attimo di pazienza, già in linea, arriviamo subito con il bar dello sport.

0: Lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronic Stufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport. C'è Franco in linea, 081 546 6873, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Stamattina abbiamo lanciato il super sondaggione, scatenati letteralmente. C'è questa incertezza nella trattativa. Oggi Allegri incontra i dirigenti del Bologna per eventualmente potersi liberare dal vincolo contrattuale che lo lega ancora un anno con la squadra felsinea, e Allegri intanto avrebbe trovato un accordo comunque con il Napoli, un biennale. E la scelta di Laurentiis quale sarà? Quale sarà? Non lo so quale sarà. E sono Vincenzo, condivido tutto riguardo al Corriere e poi sulle scelte ovviamente dell'allenatore. Massimo da Scleren, il sogno è Guardiola insieme a Bernardo Silva, ma se viene italiano non ci possiamo lamentare. Si porta anche Castro, rinnoviamo il contratto a McTominay prima del mondiale. Se arriva Allegri in pacchetto la TV la riprendo quando se ne va. Mamma mia ragazzi, anche io come tutti i tifosi ho le mie preferenze, Allegri non rientra tra questi. Vedo in italiano una maggiore modernità ed efficacia, tuttavia non potrei mai perdere l'amore per il mio Napoli. E da quel momento anche Max diventerebbe il mio allenatore. Bravo Vincenzo da San Nicolo la Strada. Sono per italiano con difensori veloci, in considerazione che gioca con la difesa molto alta. Giampiero dal Vomero, le frasi iconiche del bar. Ciao amico mio, a domani e merette. Gianluca da Mandello Ricco. Poi c'è Amedeo da San Benedetto del Pizzone. Dove sta su San Benedetto del Pizzone? Allegri e forte, ricordate come giocava la Juve dei 5 scudetti, le 2 finali di Champions. Poi qualcosa si è rotto. San Benedetto del Pizzone, fatemi sapere dove si trova, io devo sapere anche. Potrebbe esserci un effetto sorpresa, Carmine D'Aversa? Penso di no, Carmine, credo che siano questi due candidati. Franco, eccoci qua, buongiorno.
7: Ciao Gianluca.
6: Buongiorno.
7: Ciao Gianluca, facciamo.
6: Che
7: io sono. Tu sei De Laurentiis, sono Manna. Fa una cosa matematica. Abbiamo pure il professore Trombetti, così facciamo una cosa matematica.
6: Cioè, aspetta un momento. Allora, io sono De Laurentiis, tu sei Manna e poi mi chiamo professore Trombetti. Va bene.
7: Facciamo una cosa matematica.
6: Vai.
7: Diciamo, guarda, quali allenatori fino ad oggi ci hanno fatto fare? Bruce Valente. Ci hanno fatto fare bella figura in Europa. Abbiamo espresso il miglior calcio italiano che comunque ci stimavano in tutta Europa, e sono gli allenatori che si avvicinano al centro italiano.
6: Quali allenatori
7: ci hanno fatto fare un mercato, una chiavica,
6: non buono.
7: Vabbè, siamo arrivati 30° posto in Champions League. Hanno comunque diminuito il livello di mercato di quelli che c'erano presenti. Ed è Conte e Allegri sono uguali. Quindi De Laurentiis, che se tu dici, io prendendo uno come italiano, rivaluto Lang, rivaluto Begema, mi valuto tutti i giocatori che c'è su e ti dirò, poi questo segnatelo,
6: sì.
7: Allora Højlund farà il doppio dei gol con il italiano,
6: lo sto segnando.
7: Langri, non dico che diventa la Caraschel, ma immaginati Allison e Neres che non fanno più difensori come fanno con Conte e come fanno.
6: Ma facciamo un 4-2-3-1, un 4-3-3.
7: Faremo il calcio, vabbè. Faremo una grandissima Champions League. Poi l'ultima cosa è ti saluto.
6: Vai Frank.
7: Questo signore, oltre ad aver offeso voi, questo signore che è andato via,
6: sì.
7: Lui ha fatto, se vai a vedere, copia e incolla, vai a vedere le conferenze quando va via.
6: Sì, io ci ho dato un'occhiata,
7: Dall'Inter, dalla Juve fa le stesse cose, è colpa della società, è colpa dei giornalisti, è colpa dei tifosi. Cioè non
6: ho letto,
7: le responsabilità.
6: Ho letto.
7: Quindi è andato via pure malissimo. Va bene?
6: Grazie Franco, t'abbraccio. Ciao. Grazie Franco. Anche Chicco preferisce italiano. Se viene italiano prendiamo dal Bologna anche Zortea, costa poco, da una valida alternativa di Lorenzo Rosario da Villaricca. Zortea è fortissimo, ragazzi. Anzi, nel Bologna con italiano non ha fatto benissimo rispetto a quello che si pensasse, perché con il Cagliari aveva fatto un'annata, due campionati fa, clamorosa. Sant'Andrea del Pizzone, eccolo qua, vicino a Carinola, provincia di Caserta. Grazie caro Luigi da Mantova. I tifosi pro Allegri mi ricordano quelli che la scorsa estate erano pro Lucca. E poi Chicco, che preferisce l'italiano, l'abbiamo detto. Gianluca, anche se è a cortomuso, voto Allegri. Michele da Casoria, italiano tutta la vita se l'alternativa è Allegri. Ci siamo tolti Conte che aveva un pessimo gioco per prendere un altro che gioca peggio. No grazie, preferisco non vincere nulla ma vedere la squadra giocare. Pasquale il tranviere da Bologna, pensate, chi parla male di Conte si deve vergognare. Buongiorno al bar e a tutti i tifosi. Adelia Giovi, auguro il no di Allegri. Lello da Quarto. Ragazzi, voi siete centinaia, non riesco. Angela, amica mia, se italiano si libera dal Bologna, ADL sceglie Allegri. Che fine fa italiano? Che ne so io. Che fine da Maurizio, buongiorno.
8: Buongiorno. Mio... Andrea di Pizzone, no, San Benedetto, fa una mozzarella buona.
6: Vicino Carinola, mi hanno scritto, vicino Carinola, buona, ottima. Bene.
8: Senti, avvocato, allora, io penso che... Sì, De Laurentiis voleva prendere Allegri, siccome è stato esonerato e adesso è libero,
6: sì.
8: Penso che ha già l'estrigliato presidente, almeno questo è il mio pensiero. Cioè sta aspettando perché l'italiano sta ancora sotto contratto e quindi
6: anche Allegri dovrebbe risolvere, anche Allegri dovrebbe,
8: penso che alla fine verrà italiano perché già te lo dissi, no?
6: Sì, per carità, però anche Allegri tecnicamente deve risolvere, siccome ancora quest'anno comunque sotto contratto col Milan è esonerato, dovrebbe risolvere anche il suo rapporto contrattuale con il Milan.
8: Però è un pallino di De Laurentiis già da prima di Conte.
6: Dici tu Mauri, è un pallino, leva dallo sussuffizio italiano, pigliamoci, cioè a questo punto dai un senso a questo.
8: Altro poco, cioè, è come un vino, metto in da butto là, aspettavamo una di 3 anni e poi vedi quello che succede. Quindi fratelli, infatti vedi, col Bologna l'ha portato in Champions League, l'ha fatto vincere la Coppa Italia e mai è arrivato un momento.
6: È il momento buono, è il momento giusto.
8: È il momento buono.
6: Va bene, caro Mauro. T'abbraccio. Ragazzi, la percentuale del sondaggione di stamattina al bar dello sport mi sembra essere preponderante nettamente per italiano. Lino, dopo aver avuto uno dei peggiori allenatori a Napoli, anche il nome di Allegri, a mio modesto avviso, sarebbe un passo avanti. Preferisco italiano. Cioè, tu pensi che Conte sia stato uno degli allenatori peggiori avuti a Napoli? Io, Lino, ti rispetto, ma sottolineo quello che scrivo. Ho scritto tutto. Mi dai pure 3 numeri. Conte male, non capisco queste persone che lo difendono. Gianluca, non vedo nessuna logica che Napoli prenda Allegri come allenatore. Ha tutte le caratteristiche opposte che chiede il Napoli per il dopo Conte. Via con italiano, per recuperare anche giocatori dati in prestito, anche Bekema. Massimo della Castella. Se arriva Allegri mi faccio abbonamento in curva sud Hellas Verona. Allegri out, Antonio da Verona. Cioè, pensate che Antonio da Verona, tifoso del Napoli, se viene Allegri si abbona in Serie B al Verona. Io devo, ragazzi... Palestra, con esso lei ci divertiremo anche per il prossimo anno, forza Inter, un tifoso dell'Inter che ci scrive, cioè l'Inter dovrebbe prendere Palestra, con esso lei. Allora, italiano, portaci Cambiaghi, ha avuto un ottimo inizio di campionato. Fabrizio, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, in primis è un onore parlare con lei finalmente, ascolto dal primissimo giorno.
6: Non ci credo, non ci credo Fabrizio, non ci credo.
9: Sono felice, per me va bene anche così, mi fai compagnia ogni mattina, è stato arduo prendere la linea, ma sono...
6: Ce l'hai fatta, eroico Fabrizio, sei nostro ospite, il bar è a tua disposizione, vai.
9: Grazie. Allora, una cosa veloce, una considerazione, una domanda.
6: Vai.
9: La considerazione è che, allora, tra tutti i nomi papabili, penso che Italiano se la sia anche meritata la sua chance.
6: È il suo momento. Fabri, è il suo momento. È il suo momento, secondo me è giusto.
9: E poi, un po' in tutta Europa, anche grandissime squadre hanno virato su nomi, diciamo, underdog, quindi nomi non altisonanti, e sono andate anche abbastanza bene, quindi non vedo perché... insomma, il Napoli non debba dare una chance a Italiano, che un po' in tutta la sua carriera come allenatore ha avuto un progresso importante, quindi io lo proverei insomma a Napoli. Quindi tra i due nomi, tutta la vita Italiano, anche perché Allegri viene da un momento veramente disastroso anche psicologicamente, uno che
6: una bella mazzata
9: tostissima,
6: una bella mazzata.
9: Quindi il mio nome è Italiano, e poi la domanda è se è confermato che Conte e la società del Napoli hanno risolto pacificamente loro contratto.
6: Questo è quello che ci hanno detto Fabri, questo è quello che ci hanno detto, e noi dobbiamo ovviamente attenerci alla loro dichiarazione. Entrambi hanno dato questa lettura, quindi non possiamo avere retropensieri sotto questo aspetto, quindi dobbiamo confermare quello che loro ci hanno raccontato in quella pagina, una delle più tristi della storia del calcio Napoli. Parlo della conferenza stampa.
9: È stata un po' grottesca, però
6: sei un signore a dire che è grottesca, sei proprio un signore.
9: La mettiamo nell'album delle cose assurde,
6: una delle pagine più surreali che abbia mai potuto vedere nel calcio Napoli. Lo dico con un dispiacere nel cuore che tu non puoi neanche immaginare. Guarda, non ci dormire.
9: Anche perché io penso, avvocato, che un momento così importante non doveva... Io non sono un addetto ai lavori, però più che una conferenza stampa dove magari eri legato alle domande che potevano anche essere non pertinenti, aveva fatta una dichiarazione congiunta,
6: assolutamente
9: studiata,
6: assolutamente. E poi, è così
9: anche perché le domande non hanno aiutato l'argomento,
6: assolutamente, anzi erano potevano essere assolutamente insidiose. Beh, Fabrizio, visto che ci sei riuscito, ti aspettiamo prossimamente su questi schermi, quindi ti aspettiamo.
9: Grazie.
6: Ciao Fabri, un abbraccio a te. Allora, sicuramente non mi convincono né Allegri né Italiano. La mia scelta sarebbe andata su Klopp o Guardiola. Amico mio, ma no, Klopp non allena, Allegri non viene. Se viene Allegri mi faccio prete, Luigi Larenella. Partendo dal concetto che per 2 anni è asciuto pazzo padrone, Italiano potrebbe rappresentare un momento di assestamento finanziario, stipendio, mercato, Paolo D'Aversa, interessante. E poi grazie di esistere, grazie Vincenzo per mi ha mandato già un adesivo, divieto assoluto di portarlo a Napoli con il faccino di Allegri, alto gradimento e gran varietà dei tempi di bere la radio, grazie di esistere, grazie a te. E poi buongiorno, non mi leggi più, chi è? Carlo Capuozzo, tutti quelli che non vogliono Allegri saranno i primi a complimentarsi se verrà e farà risultato. Carlo da Secondigliano. Ciao Vincenzo, poi mi fai sapere se è pronto anche il Festival Bar. È pronto? Allora facciamo così, Vincenzo e Peppe, perché sono già 38, se non andiamo lunghi. Vincenzo e Peppe, ascoltiamo insieme il Festival Bar dello Sport e poi vengo da voi. Vai!
5: Festival Bar dello Sport.
10: Lasciateci cantare.
6: Questa è mia.
10: La chitarra
6: è Mister X, l'ho detta io.
10: ADL, noi a Napoli preferiamo Italiano.
6: l'ho detta io, lasciatemi andare.
10: ADL, per favore, non far venire quel signore.
6: Chi è Allegri?
10: Che di Allegri ha solo il nome a noi. Non ci piace, veramente, fallo sta casa. Noi preferiamo tutti Italiano, come un motore che va piano piano. Però a Allegri non ci interessa quel ghigno e quella giacca che vola in aria. Ma a DL sapo fatto soio, sicuramente porto qualcuno è buono, però fallo pure per Dio. C'è brutta Allegri, lasciateci cantare a noi napoletani. A DL presidente caro, portace Italiano.
6: Facciamo
10: presente.
6: Grande Mister X.
11: un dolore arriva in un momento.
6: Federico, guarda,
11: a sentire solo freddo.
6: Mamma mia.
11: E che tutto svanirà.
6: Ma come stai triste, Federico? Mamma mia.
11: E va.
6: E Albano?
11: E anche Antonio se ne va.
6: E vabbè, ma poi è andato, dobbiamo pensare a chi viene, scusa. Vai.
11: Seguendo la sua libertà, in quale squadra?
6: Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
11: Andrai a allenerà.
6: Non lo sappiamo.

0: Ma che è una reunion? Con chi stai?
1: Niente al mondo già lo spartere o ci può far perdere.
0: Ma siete impazziti? Chi siete?
1: Con la mano sul petto ci produce un effetto che sa solo Dio.
0: Pure il criticone ci sta.
1: Saremo lì con te a così. Noi
0: ma siete pazzi!
2: Ghiaccia da scafati
3: e Antonio il critico!
0: Ma ormai è diventato un duetto clamoroso!
4: Lasciatemi cambiare!
0: Vuoi cambiare?
4: Con la lavagna in mano!
0: Sì?
4: Lasciatemi cambiare la formazione piano piano!
0: Questo sarebbe italiano, giusto?
4: Lasciatemi cambiare! E io ne sono fiero!
0: Sì, sono un italiano!
4: Italiano.
0: Italiano vero.
4: Faccio un turnover vero.
0: Bravo. Faccio il turno. Bravo Lucio, un turnover vero.
5: Lasciatemi sperare.
0: Ormai è diventata la canzone del momento, eh.
5: Allenatore serio.
0: Sì.
5: Lasciatemi sperare uno che faccia un calcio serio. Lasciatemi sperare. Ma sono già deluso, mi dovrò accontentare.
0: Di chi?
5: Di Italiano Allegri.
0: Vabbè, Italiano.
5: Fabio da San Giorgio.
0: Ciao, bravo Fabio da San Giorgio. Beh, ragazzi, italiano, sono un italiano, lasciatemi allenare, sono un italiano, mi sembra di essere diventato proprio il brano del momento, ma poi hanno stravinto i mitici, questa ormai coppia di fatto, Biagio da Scafati, Antonio il Criticone insieme, beh, un pezzo meraviglioso, complimenti ragazzi. La nostra amica Serena ha detto qua ci vuole un gruppo di supporto per Federico 49 che non ha preso bene il distacco. Allora, notizie da Bologna, per italiano, primo anno bene, però non deve gestire i top, poi è un po' presuntuoso, bah, vedremo. Vado avanti, Cavassata Federico, sì, stamattina non era in granché. Io sono del partito di sì per Allegri, però deve portare Leao e Magnan, mamma mia, Antonio Damarano, non credo, ho un'idea, non è che Mister X sia, no, non penso che conosci, no, Gennaro, no, non è così, ma ogni giorno si deve pagare la tassa di Federico 49, sì, certo, certo, Federico 49 fa parte del nostro, grande Federico, vedi, complimenti, Vittorio l'orologiaio, meglio tristi come Federico 49 che Allegri, beh, questa è una bella battuta. Vincenzo, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno a te.
0: Vincenzo, scusa, ciao, abbiamo sentito insieme questo Festival Bar, insomma, con Antonio il Criticone e Biagio da Scafati insieme, spettacolari, vai.
6: Gianluca, io sono più per Allegri che per italiano.
0: Prego.
6: Ma parliamoci chiaro, se non fosse esonerato, fosse stato esonerato Allegri, ma Napoli quant'è che l'avrebbe potuto prendere? Ormai
0: L'anno scorso era già d'accordo con Allegri.
6: L'anno scorso, sì, e poi per fortuna è rimasto Conte,
0: certo.
6: E adesso c'è la possibilità di rimediare a quello che non è successo l'anno scorso. Poi dice non è simpatico, ma allora si mamma entra la simpatia, facciamo fare l'allenatore a Firmano.
0: Mitico professore Firmano, che salutiamo.
6: Sarebbe il top della simpatia. A noi ci deve vincere, deve portare i risultati, e quello ha dimostrato che ha vinto 5 scudetti consecutivi, quindi quando gli metti i giocatori giusti sa vincere. E parliamoci caro, quest'anno fino allo scontro con Napoli, quando è venuto a Napoli, lottava per lo scudetto.
0: Sì.
6: Poi le ultime partite non si è capito più niente.
0: È crollato.
6: È arrivato a Napoli, stava davanti a noi e lottava per il campionato.
0: È vero, è crollato.
6: Con una squadra molto scarsa, molto più scarsa del Napoli, dobbiamo dire la verità. Il Milan quest'anno era molto scarso.
0: E poi ha avuto degli infortuni importanti. Va bene, Vincenzo. Hai dato un supporto al partito degli Allegriani che non sembra essere molto corposo.
6: Ti saluto salutando una persona, Antonello del ristorante Emozioni a Vio al Vino.
0: Come no? Salutiamo Antonello, ristorante Emozioni, lo abbracciamo forte. Nessuno considera che Allegri è l'unico allenatore che riesce a difendere la propria squadra fino all'inverosimile e si sa quanto ne abbia bisogno il Napoli di questo, ce lo scrive Sergio. Antonio da Casaluce ci dice: a me interessa la permanenza di De Laurentiis. E va bene, siamo frate. Ma Gianluca, buongiorno. Non è che il presta un terzo nome ci sorprende, Antonio? Non lo so. Allora mi fermo un attimo perché sono 2 minuti in grave ritardo. Devo andare in pubblicità. Chiedo a Peppe un ultimo sforzo di pazienza. A tra poco.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, amici del Bar dello Sport, eccoci qui l'ultima parte del nostro programma, ancora pronti per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873, ricevere ancora tanti messaggi, anche se ne posso leggere ovviamente pochi, al 342 000 100. Vado subito da Peppe che sta aspettando da un po', ti chiedo scusa. Ciao Peppe, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
4: Ciao caro.
5: Io nella querela tra Allegri e Italiano, io mi schiero con Allegri per un semplice motivo.
4: Sta raccogliendo qualche adesione in più stamattina.
5: Io spiego il mio motivo, il mio pensiero. Italiano significherebbe rivoluzionare una rosa, prendere secondo me i giovani, perché Italiano non riesce a gestire giocatori già caratterialmente forti e che hanno vinto tanto come quelli che ci sono a Napoli. Invece il Napoli con Allegri, 2-3 innesse, Allegri è un ottimo gestore e lo ha dimostrato a Torino, lo ha dimostrato a Milano col Milan nella prima esperienza e lo stava dimostrando anche in questa esperienza che purtroppo per lui è andata male alla fine. Ma
4: con i Modric, con il Rabiot, insomma.
5: Magari io credo che se venga a Napoli si riesca a portare un Rabiot che potrebbe...
4: No, ricordo per gli amici, caro Peppe, che l'arrivo di KDB, di Kevin De Bruyne a Napoli...
5: È stato fatto su Allegri, che era il nuovo...
4: Bravo.
5: Quindi presumo che sia lui il nuovo allenatore, spero che sia lui il nuovo allenatore del Napoli. E quindi mi iscrivo alla tesi di Allegri, nuovo allenatore. Sì. Poi per quanto riguarda quella conferenza...
4: Mamma mia, ancora dobbiamo parlarne, cancelliamola.
5: No, ti volevo dire,
4: il mio pensiero,
5: Conte si è lamentato per un anno della comunicazione del Napoli, sì. Quello è stato il tranello finale che ha fatto a De Laurentiis per dimostrare che la comunicazione del Napoli è veramente becera, perché io non so chi la fa la comunicazione del Napoli, ma chi ha consentito di sedersi a un tavolo senza avere almeno un accordo di base o domande già, cioè si sono seduti ognuno per fatti suoi a raccontare
4: male. Diverse. Male.
5: È stata la vendetta di Conte, a mio avviso, sulla comunicazione del Napoli, e gliel'ha fatta in maniera scientifica.
4: Non me la fate ricordare quella conferenza.
5: No, però se tu ragioni, perché chi l'ha, perché De Laurentiis avrebbe parlato Conte, avrebbe detto la sua in conferenza stampa. De Laurentiis evidentemente si è intromesso dicendo voglio parlare anche io, e Conte ha detto allora parliamo alle mie condizioni. Io presumo che sia stata questa.
4: Speriamo veramente di dimenticarla quanto prima, caro
5: però
4: Peppe.
5: Conte, però non possiamo parlare male di Conte.
4: Non si discute.
5: Qualcuno che dice
4: purtroppo.
5: Ragazzi, ci ha portato uno scudetto,
4: Beppe,
5: come fai a parlare male?
4: Hai ragione.
5: Male di Bianchi o di Bigone? Spalletti, anche di Spalletti, ragazzi.
4: Hai ragione. Peppe, grazie. Sei stato.
5: Ciao, buona giornata.
4: Ciao, un abbraccio. Grazie. Al momento l'unica certezza è che verrà un allenatore italiano. Questo è carino. Buongiorno. Ma se prendiamo Italiano, lo sa che noi parliamo napoletana, Ciro Made in Sud. Il Milan ha speso 170 milioni ed è la squadra che ha avuto meno infortuni di tutte. Anche per me, Conte dopo Garcia e Donadoni è stato il peggiore. Vabbè, scrive Francesco, che dice ovviamente scrive sempre queste cose qui. Se viene Allegri, me ne vado all'eremo delle suore delle barzellette di Ignazio. Ragazzi, buongiorno. Volevo solo dire di non fare l'errore di pensare che poiché il Milan ha fallito, Allegri sia un cattivo allenatore. Ha avuto una squadra non all'altezza, non ci dimentichiamo che ha vinto 6 scudetti, 2 finali di Champions. Io spero che venga Allegri. Francesco da Napoli, vedete, stamattina perché la maggioranza è ancora in questo nostro super sondaggione su Italiano. la maggioranza, ma Allegri ha avuto qualche piccola preferenza. Poi, ma questi che non vogliono Allegri sono quelli che non volevano Spalletti? Che incoerenza. Volevo dire, ma non è stata anche una sì, quello del telefono acceso, sì, Max, è stato diciamo sì, un infortunio brutto. E poi Italiano il primo anno a Bologna fa la Champions grazie al quarto posto di Thiago Motta, si classifica nono facendo l'Europa League grazie alla Coppa Italia, il secondo anno si qualifica ottavo con la Fiorentina, due volte ottavo, e solo il primo anno arriva settimo. Buongiorno, e grazie a lei, prendere Allegri vorrebbe dire rinunciare al futuro. Forse ADL sta pensando di vendere meglio Italiano con la ristrutturazione. Ciro dalla provincia di Torino. Vengo da Marco. Marco, buongiorno.
6: Sì, ciao, ciao.
4: Ciao Marchino. Ciao,
6: grande Vigliotti.
4: Ciao Marchino.
6: Guarda, io sono un poco stranito.
4: Che è successo?
6: Perché la memoria selettiva di tifosi e giornalisti napoletani.
4: Sì, che è successo?
6: Allora,
4: che
6: Allegri,
4: è stato? Che è stato?
6: Ecco, gli scudetti che ha vinto Allegri, ce li siamo dimenticati? Come li ha vinti?
4: Come li ha vinti?
6: Cartellini rossi e gialli mai dati, Bonucci e Chiellini mai espulsi, audio spariti, partite rubate a Roma di contro Garcia, di quei cinque scudetti, due erano della Roma e due erano del Napoli. Cioè, perché ci siamo dimenticati tutte queste cose, di come vinceva gli scudetti Allegri con la Juve. Tant'è che mai nessun club europeo si è fatto avanti a essere portato a Monaco, a Parigi, o a Londra, o a Manchester, guarda caso. Quindi per me quegli scudetti sono tutti farlocchi, punto. Per me non ha vinto nulla, forse uno, forse. Okay. Io mi ricordo ancora contro la Roma di Garcia, quello che combinarono in campo gli arbitri. Lo scudetto contro il Napoli con Spalletti all'Inter, la Juve, l'arbitro stato, gli audio spariti come dimostrate dalle Iene. Ma di che parliamo? Allegri un vincente con quelle maglie là.
4: Quindi, Bonucci e diciamo, quindi diciamo, sì, mi sembra
6: tu
4: quindi
6: ricordi Bonucci e Chiellini diffidati e un
4: la BCC, la BCC
6: la gestione dei cartellini, te la ricordi?
4: La perché la BCC.
6: A me sembra che i tifosi napoletani si stanno scordando.
4: No, non se lo sono dimenticati, caro Marco. Quindi tu sei per Italiano,
6: zero,
4: diciamo tra i due.
6: Per me ha vinto zero. Tant'è che in Europa due finali non ne ha vinta una.
4: Ma in
6: questi
4: tutto
6: Allegri.
4: Sì, quindi, e quindi diciamo, de inde dovresti
6: ma
4: essere.
6: Guarda, se Italiano ci dà quelle emozioni che ci dava il primo Mazzarri, va benissimo Italiano.
4: Va bene, va bene. Grazie.
6: Napoli arrembante.
4: Grazie, ciao, Marco, ti abbraccio.
6: Un abbraccio.
4: Accordo i trovato Italiano deve risolvere con il Bologna soltanto, e credo che Conte vada al Milan. No, al Milan Carlo non ci va Conte. Testa a testa, io facesse capo e capo. Francesco da Ferrara. E poi Gianluca, volevo esprimere un pensiero, abbiamo sempre dubbi, incertezze, se chi viene, intanto il Real prende Mourinho per la terza volta, non è che lo Special One abbia trionfato nell'ultimo periodo, chi viene, forza Napoli sempre. Poi buongiorno, secondo me il presidente ha un colpo in canna, ci fa la sorpresa Gerardo Carmando, che ci saluta. Vado da Luigi, che il tempo stringe. Luigi,
7: avvocato, buongiorno.
4: Ciao caro, buongiorno a te.
7: Volevo continuare la nostra falsa riga di questo amico che mi ha preceduto,
4: sì,
7: dicendo che secondo me si arriva al punto poi di dire che Conte è un fenomeno, o Conte è diciamo l'ultimo degli arrivati, secondo me, perché nel racconto non c'è mai un equilibrio. E quindi dico, perché quando i giornalisti, quando l'opinione dice Conte fa o primo o secondo, che non viene considerato l'anno che l'esonero che ha avuto a Bergamo? Perché quando Conte dice continuamente io ho preso una squadra al decimo posto, perché non si dice che Napoli in 15 anni è stato una volta fatto decimo, va fatto o primo o al massimo terzo? E quindi l'evento, la rarità è quel decimo posto. Conte raccontava questa cosa come se lui avesse preso il Sassuolo di turno e l'avrebbe portato a vincere il campionato. Perché si continua a dire che Conte ha fatto meglio di Sarri a Napoli, considerando lo scudetto e non considerando invece il percorso e i punti ottenuti?
4: È una valutazione, Luigi, per carità, come la tua.
7: Io dico per questo poi arriva al punto di dire che Conte è un fallito oppure Conte è un fenomeno, perché nel racconto non c'è equilibrio. Perché non si dice che con la media scudetto dell'anno scorso Sarri a Napoli avrebbe vinto tutti e tre anni di Sarri, Napoli avrebbe vinto lo scudetto.
4: È perché ogni campionato fa storia, ogni campionato Luigi fa storia a sé. No, ma è giusto, ma il tuo ragionamento è giusto, tant'è io vado sul lato adesso affettivo e non tanto quello di numeri. È normale che noi parliamo di Sarri, io che sono un po' più grande posso parlare anche di Vinicio, cioè voglio dire questi queste formazioni che hanno lasciato comunque tanto cuore nonostante non abbiano vinto, hanno vinto quasi nulla o poco, ma comunque hanno lasciato una traccia forte nell'anima, no? Nel ricordo, nella passione. E poi alla fine c'è dall'altra parte l'aspetto degli scudetti, no? E quindi quando Spalletti e Conte
7: secondo me ci vuole la competenza pure per dire guardate che Sarri non ha vinto lo scudetto, perché l'ha detto l'amico di prima, e in quegli anni c'era la Juve che ne ha 29 consecutivi.
4: Sì, è vero.
7: E quindi,
4: e soprattutto l'anno dei 91 punti c'è quell'episodio storico che comunque ha segnato
7: il peggiore tra virgolette Napoli di Sarri, che è quello del secondo anno,
4: sì,
7: dove fa qualche punto. Il Napoli vince lo scudetto l'anno scorso
4: con quelli punti, sì.
7: Luigi,
4: ti devo lasciare perché ho veramente 20 secondi per la sigla, non so se è giusto il countdown, non ancora, va bene, comunque manca pochissimo. Devo salutare, grazie Luigi, devo salutare i nostri amici, buongiorno a voi. Il duetto che si è formato per il Festival Bar dello Sport è un grande, è vero, Biagio da Scafati, Antonio Criticone, io li porto a Sanremo, ragazzi, ve lo dico. Poi vado a salutare un po' di amici prima di andare da Michele, perché l'ultima telefonata Allegri ha già lavorato per il Napoli quest'anno, Michele Landolfi. Gianluca, il Milan non ha visto tanti infortuni perché non correva ma camminava, no? Ce lo scrive Francesco. Poi c'è per Allegri, ma non è che il Milan aveva lo spogliatoio contro, se lo scrive Tommaso. Enzo da Villaricca, Allegri allenatore più sopravvalutato, mentre ancora più sopravvalutato dai media italiani. Ricordatevi che Sky fece uscire che Milan l'aveva rifiutato Allegri il Real. Poi se vogliamo uno simpatico ci sarebbe Peppe Antonio dal Rione Alto. Michele, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato. Senti,
4: hai 30 secondi. Michi, perdonami.
8: A me non interessa chi praticamente faccia l'allenatore, l'importante è come diceva Conte, la storia non si legge, la si fa, quindi a me mi interessa soltanto di vincere indipendentemente, anche perché quando vai a leggere non è che le leggi hanno giocato bene, però non hanno vinto. L'importante è vincere praticamente, poi indipendentemente da chi viene la stessa cosa, anche perché io credo che l'allenatore infisce non del tutto su una squadra, okay. Secondo me sono i quadri che vanno in tuo campo, secondo me avvocato.
4: Figurati Michele, è il tuo pensiero, è la diatriba che nasce sempre, il giochista, i risultatisti, vediamo Michele, vediamo l'aggiornamento di oggi, no, che Marco Pesacane già sta qua dentro, mi stanno dando pressione, mi vogliono cacciare, io il Bar dello Sport non lo chiudo fin quando non c'è la sigla di Nellino Iorio. Ringrazio tutti amici, un abbraccio forte, ci vediamo domani mattina, sempre puntuali qui alle 9 con il Bar dello Sport Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da Gianluca Pigliotti, ciao.
9: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E che dire, cari amici e care amiche, più veloce della luce, chiude un bar, apre un manicomio. Buongiorno, siamo qui, Yesano Kiss Kiss, fino alle 12 con lui, Rosario Verde.
1: Ma dico, quanta confidenza, tu chi sono manicomio? Vabbè, siamo con i miei pazzi,
0: su telefonate.
1: Siamo con i miei pazzi, su 7-6, digitale, accanto a lui, Marco Pezzacane, il detrattore dei detrattori di questo programma. Noi teniamo pochi, uno, il primo è lui.
2: Ecco. Ma scusami, che
1: lo conduce, ecco.
2: Bisogna essere onesti, bisogna dire le cose come stanno.
1: Io dico detrattori, il gancio piace il programma, è proprio Pezzacane.
2: A me piace tantissimo.
1: Pensate alla chiamata all'auditel, hai tenuto che si sentono da radio.
0: Questo non è vero.
1: Di lui, non...
0: non è vero, però ho detto tra le 10 e le 12 faccio proprio sono lì. Buongiorno Nello Iorio, l'unico che va a riequilibrare un po' quelle che sono le follie che circolano qui. Ma tu ti faccio vedere, tu apri dopo le telefonate e vedi che arriva tra il caldo in un aeroporto.
1: Ma noi gli ammazzi ciò a Samapì, cioè noi gli ammazzi ciò, dice il suo nome, noi gli ammazzi ciò,
0: come si tiene? Iniziamo, vai, iniziamo, Lady Gaga, vai.

0: Oh, allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verde?
1: Hai
0: fatto uno stappo, hai fatto, cioè te ne rendi conto?
1: Da dove iniziamo?
0: Poi dice che non è un manicomio, cioè io non...
1: Vabbè, stamattina non ci troviamo. Allora, volevo dirti, pensa cane, che da ottobre stanno facendo i lavori a mezzo cannone. Infatti, chi è di Napoli che è passato là, vede i lavori a mezzo cannone. Bene, vi leggo la notizia come è scritta, va bene? Napoli, i marciapiedi di via mezzo cannone finalmente sono finiti. Oh. Di fatto con mattonelle diverse.
0: Oh!
1: E poi noi siamo cagopi, noi siamo manicomi, cioè in due programmi siamo manicomi, però ora è di due colori, al centro storico UNESCO di Napoli i marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con due mattonelle diverse per colore e forma.
0: Pura forma.
1: polemiche in consiglio comunale, c'è questo consigliere che si chiama Pai Pais. Si chiama così. Pai Pais. Lo leggo come è scritto. Pai Pais, o Pai Pais, come volete dire voi. Un'arlecchinata! L'ha definito un'arlecchinata. Si corregga subito, dice il consigliere. Il nuovo marciapiede di via Mezzocannone, praticamente che hanno fatto? L'hanno allargato, no? Che chi l'arrivava fino a un certo punto e c'è la pietra lavica che la laga usiamo noi, insomma, quella là,
0: cioè questo
1: napoletano, e l'hanno allargato, hanno messo aiund, non è solo aiund,
0: ma sono proprio due cose diverse.
1: Bravo,
0: cioè, forse solo il colore, cioè dice
1: è nata così, ma da ottobre stanno facendo questa cosa, hanno chiuso i rindori ai cinto, là non ce ne vreva in faccia.
0: Non c'è stato un vecchietto che si è messo lì a monitorare e a verificare, ragazzi.
1: Hanno fatto, no, marciapiedi di via Mezzocannone appena rifatto è bicolore, sorpresa per la nuova veste della famosa strada del centro storico UNESCO. Gli storici marciapiedi in basoli vesuviani della strada della zona universitaria sono stati allargati verso la carreggiata, come anticipato da fanpage, ma a meravigliare il colore della parte aggiunta. Le nuove mattonelle sono molto più chiare, la differenza è lampante e colpisce come un pugno nell'occhio. Diverso il colore, diversa la forma, anche il materiale non sembrerebbe lo stesso, somigliando più alla pietra etnea che a quella vesuviana. Ma poi dice stiamo sempre sud, l'Etno, Vesuvio, c'è qualcuno che pensa che sia collegato sud.
0: Vulcano per vulcano, dici
1: vulcano tu. Per vulcano. Sembra un'allerchinata, commenta il consigliere comunale Gennaro Demetrio Pais. Vabbè, chiamiamolo Gennaro ha detto che di Forza Italia c'è un'allerchinata e oggi ha mostrato le foto e video del nuovo marciapiede in una delle strade simbolo del centro storico partenopeo durante la seduta dell'aula. Stiamo facendo cose sul bilancio, no? Ha cacciato Pai Pais, guardate, vai giù, magari
0: fatto apposta.
1: I lavori iniziarono, pensate, ad ottobre. Fai con ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ma l'hanno aperto, quindi sono stati più di 13 mesi più o meno, no?
0: Quindi, ottobre a maggio sono 8 mesi, l'hai contato?
1: Sono 4 mesi, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, sì, sono 8
0: come
1: mesi.
0: Come fai a dire che
1: mesi.
0: Sono...
1: ci hanno mesi 8 mesi.
0: Ma hai fatto tu 8 con la mano?
1: 4 mesi a marciapiedi ci hanno mesi. I lavori di restyling di via Mezzocannone, in polemica in consiglio comunale, sono stati finanziati dal piano strategico, pensate, un piano strategico della città metropolitana di Napoli. Okay?
0: Ma mo mi sovviene un dubbio.
1: È strategia. Tuttavia, i lavori di ampliamento dei marciapiedi per il diverso tipo di materiale utilizzato, acceso polemiche in consiglio comunale. Comunque dice Pai Pais, dice ma pare sempre come si chiama braccio di ferro Pai Pais.
0: Popei,
1: come si dice? E niente, dice che praticamente andrebbero rifatti questi lavori perché veramente è un pugnone.
0: Ma mo c'è una domanda.
1: Sì.
0: Qual è il lato giusto?
1: In che senso?
0: Cioè nel senso non è che hanno sbagliato a fare la prima parte e poi la parte aggiunta è quella giusta, o viceversa.
1: Si attende bene alla logica. Qual è la nuova?
0: Sono d'accordo con te, ma metterei in dubbio a questo punto perché non sono sicuro di niente. Cioè metti in dubbio tutto a questo punto perché
1: va bene.
0: Come si fa?
1: Hanno fatto in due colori. Ma volessi parlare con l'ingegnere, non so,
0: ma pure l'operaio. Cioè pure l'operaio.
1: Ma l'operaio dice ne metto sti cose, chi le mette?
0: Ho capito, ma
2: lo stavamo dicendo a me, ci metteva spine. Pesce, mattinella.
0: È fissato questo ascoltatore, questa storia. Però dico, l'operaio nel momento che le sta mettendo a terra, non chiedi almeno a qualcuno di scusate, state ammazzando questo.
1: E va bene.
0: Cioè, quello ha smesso di fumare e si affoga per le notizie. Cioè, morire senza fiato per questo mi sembra veramente.
1: Due prete che hanno messo fuori per arrivare, potevano mettere nero su nero. Andava bene.
0: Ma lo stile è diverso, lo stesso.
1: Cioè, andavano bene pure i russi, però. Nero e rosso andavano.
0: Tu dici?
1: Nero e rosso. Va, pronto.
2: Fratelli, colleghi, buongiorno.
1: Ehi, Carmanil.
2: Vai giù.
0: Ciao, caro.
1: Carmina, passa la radio. Professioni, a calare. Andiamo.
0: Stiamo ancora a
1: chiesa. Professioni con collega, sì. Andiamo bene.
2: La città prima sono più importante, venga a figlio e mandava
1: la c'è più di cerreccio.
0: Facci mettere la cintura a patto, tu
2: io. No, fa mettere la cintura a patto. No, sì, mi ha messo la cintura e pure il casco.
1: Senti, ma quando andate, sta creatura? Ma quando andate, è picco. Dimmi. Che vuoi dire? Dice una cosa intelligente. Vabbè, attacca, va, lascia stare. È la cosa più intelligente può fare Carmeniello.
0: Se la prima telefonata poi dice un manicomio. Cioè, paranormale.
1: Non ti permettere di offrire.
0: Quello che chiama, che chiama e dice.
1: Non offendere il mio pubblico.
0: Follia. Scusatemi, Nello, aiutami, per logica. Ho detto una cosa sbagliata.
1: Ma noi facciamo un programma comico, non facciamo un programma simpatico. Non è passare. È simpatico, se no ci facessimo una.
0: Ti ricordo che ti ha chiamato collega, Collega.
1: È perché è comico, ha fatto un paradosso.
0: 546-6873.
1: Come comune, vedi, ci fa ridere.
0: Questo sicuramente. Pronto?
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vi voglio bene, ciao Rosa.
1: Ciao, voglio
0: bene.
3: Allora, io mo sono passata là, no? Sta ancora tutto trantennato.
1: Ma allora. E dove si mettono in scuola? Non fa.
0: Non lo apro.
3: Allora tu sei lo specchio di quest'Italia, perché la risata tua è contagiosa. E pure il remito della macchina, perché tu parlavi e passavo un mezzo canto uno.
1: È troppo bello.
3: Ti giuro, sta ancora tutto punto, sta ancora tutto.
1: No, ma beh, i turisti diranno, perché hanno fatto così, che si cade? Cioè, hanno fatto tutto il macchio.
3: Allora, facciamo una rosata. Rosa, ragazzi, buona giornata.
1: Pure a te, fratello, pure a te.
0: Secondo me qualcuno ci troverà qualche spiegazione socio-filologica, filosofica, cioè sai quelle cose, no? Per rappresentare.
1: Scusa, ma tu hai probabilmente a casa tua, come fai? Mi insufferate,
0: Beh, se ci pensi, però, tipo, magari le mattonelle del salone sono diverse rispetto a quelle del bagno. A volte
1: però in due saloni sono tutte tale qua.
0: Dovrebbero. Pronto?
3: Pronto ragazzi, ci siete?
1: Sì, è Sam K, figurati, ci stai sentendo, no, aveva ragione per Sagan, quindi giustamente vado a
3: una spiegazione
1: filosofica per Sagan, sì.
3: Però ci sono due cose ancora, volevo dire, uno, il faccio d'assistere, mamma sono passata là, io lavoro stanno ancora là, quindi io vedo che sono

0: un po' belle una volta?
1: Ce l'ho.
0: È conservato,
2: sì, lo dico, ma perché avevi la maglia dell'Argentina, quella scuola calcio.
1: La scuola calcio fece un'edizione, sì, bella.
0: Salvatore, ti dobbiamo salutare, un abbraccione, grazie per aver telefonato.
1: Ciao Salvatore, grazie.
0: Ciao, un abbraccio, grazie. Salvatore. Volo da Vincenzo. Diego, no, aspetta, volevi leggere un...
1: No, vai Vincenzo, vai Vincenzo.
0: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Vincenzo.
3: Allora, Diego, un abbraccio e poi Gianluca, tu sei una persona troppo intelligente per non rispondermi a questo mio quesito.
0: Vai!
3: Io sono un assiduo ascoltatore di Radio BC,
0: okay,
3: dalle 9 del mattino fino alla sera.
0: Grazie
3: con Paolo
0: per la fiducia.
3: Del
0: grazie
3: perché
0: per la
3: sono pensionato, ho 70 anni, non ho niente da fare, quindi ascolto Radio BC. Però volevo un pensiero.
0: Vai!
3: Roberto Saviano è un pazzo secondo te?
0: Assolutamente no.
3: Ah, ecco, e allora volevo dirti, se lui si sta esponendo così costantemente sui social,
0: sì,
3: e voi poi ospitate Corona, Cruciani che sono zero, perché non ascoltiamo pure Roberto Saviano?
0: L'abbiamo invitato più volte, Vincenzo, noi invitiamo tutti, perché per noi la libertà di parola che abbiamo ottenuto, che c'è con la democrazia, è sacrosanta, e lo sai, noi ascoltiamo tutti proprio per questo.
3: Perché,
0: l'abbiamo invitato più volte, non può parlare Roberto Saviano.
3: Tutti i giorni con giornalisti, avvocati, per quello che
0: sì, sì, no, ma da noi possono parlare tutti, però l'abbiamo invitato, ti assicuro, più volte, purtroppo non vuole parlare, quindi più di dirti questo.
3: Perché il guaio c'è tutto, altrimenti mica.
0: Ma figurati, ma lungi da me, ma io farei parlare per dieci anni, sono sicuro che anche il direttore, che anzi è portavoce di questa di questo concetto, che chi schissa parlano tutti, lo sai.
3: Cioè, di questo mio pensiero, perché l'ho cercato di esporre anche al direttore. Ma non
0: ma non ti preoccupare, che proprio lui che lo ha invitato più volte, proprio Walter che lo ha invitato più volte, da noi parlano tutti.
3: Piacere questa cosa.
0: E quindi quando vorrà, lo sa che Saviano qua è il benvenuto e può parlare. Noi l'abbiamo invitato più volte.
3: E noi tifosi e consumatori del prodotto calcio vorremmo sapere la verità.
0: Va bene, ma la vorrei sapere anche io, Vincenzo, ti dico la verità, la vorrei sapere anche io.
3: Un abbraccio
0: a te,
1: Vincenzo,
0: un abbraccio. Da Varopoli è diventata Silenziopoli perché nessuno più ne parla, speriamo che si possa fare giustizia.
1: Buongiorno Diego, Alessandro da Mater Dei, ma è vero che Allegri sarà il testimone di nozze di Gianluca?
0: No, ragazzi, assolutamente no. Mi verrebbe da dire magari, però ti dico di no.
1: Addirittura, magari.
0: Sicuramente farebbe un bel regalo, no, Massimiliano Allegri?
1: Sei una rivista.
0: Scherzo, naturalmente. Se il mister vuole venire al mio matrimonio, è il benvenuto.
1: Non
0: anche italiano, tutti e due. Magari facciamo prendere la scelta al presidente stesso lì.
1: Una cosa, scegli tu.
0: Esatto.
1: Devi invitarne uno.
0: Io scelgo te.
1: No, io non vengo.
0: No, io scelgo te come allenatore.
1: Ah no, pensavo
0: anche se
1: al matrimonio.
0: Vedi se non vieni, se ti scelgo te come allenatore.
1: Esatto.
0: Vedi, a piedi secondo me. Mario, ciao, buongiorno. Ciao Mario.
4: Ciao.
0: Ciao Mario.
1: Ciao Mario, buongiorno.
0: Mario, ci sei?
4: Dario. Sì, Dario.
0: Ah, Dario. Non Mario.
1: Ah,
0: ok,
1: scusa.
0: Dario, ciao.
4: Ciao Diego, sono Dario Vattucci.
1: Ehi Dario, bello, come stai?
4: Ciao. Tutto a posto, a te?
1: Tutto bene.
4: Allora, ragazzi, tutti tranne Allegri, mamma mia. Cioè Allegri è proprio l'anticalcio. Allora io dico questo, Conte è uno che tra virgolette, anche l'anno scorso quando c'è stata la vittoria dello scudetto, il gioco non c'era, però Conte a differenza delle che in primis mette in una condizione i giocatori, cioè ci entra nella testa e vanno nel fuoco, perciò Conte dura 2 anni, perché giustamente stessi calciatori dopo 2 anni già fanno più con Conte. Ok, ma Conte rispetto ad Allegri ha più idee, tipo quest'anno che è stato con una difficoltà per fare formazione, ma aveva, cioè tiene testa Conte. Allegri è uno che corto muso significa mettiamoci dietro alla palla e facciamo un gol e mettiamoci a difendere. Cioè questo in Italia sta facendo difficoltà che sono 7 anni, perché chi è vero che ha vinto dei trofei? Io alzo le mani, ma dobbiamo vedere sempre con chi li ha vinti i trofei, alziamo le mani perché uno.
0: Però voglio fare, Mario, prendendo spunto da
1: Dario,
0: Dario, perdonami, Nellino, cambiamelo qua perché sennò.

0: continuo a chiamarlo Dario. Ma grazie.
1: Mario,
0: no, Dario. Prendo spunto da questo tuo tema, perché per fare una domanda a Diego, allora voglio chiedere a Diego, un allenatore esperto come Allegri, perché tutto si può dire su Allegri tranne che non sia un allenatore esperto, questo penso che lo possiamo dire, no? Può cambiare la sua visione di vedere il calcio dalla squadra che ha, in base alla squadra che ha? Diego, puoi rispondermi anche di no, cioè, perché ti ho visto che non sei negativo su questa mia domanda.
2: Allora, se uno nasce tondo in un muro quadrato, okay, giallo. Però io, per esempio, mi ricordo il Milan di Allegri, che non era proprio una squadra tutta chiusa dietro. Poi lui ha preso quella filosofia da quelli. Io sono dell'opinione che come idea di gioco a me piacerebbe vedere più italiano, ok, che Allegri a questo, certo, punto. Però poi, ragazzi, viene Allegri e noi lo dobbiamo appoggiare, perché sarà allenatore del Napoli, certo, e noi tifiamo per il Napoli, ragazzi.
0: Ma non è che noi appoggiamo a prescindere, noi appoggiamo perché diamo il tempo a una persona di lavorare, capito? Poi magari viene italiano e tutto a posto, e saremo i primi a incoraggiare il mister italiano per il bene del Napoli, ma tutti, ragazzi, ma anche se venisse, faccio il nome di Eziolino Capuano, perché è un grande amico di Kiss Napoli, lo saluto, anzi colgo l'occasione per
2: sono stato ieri mister, sera con il mister.
0: Grande mister, grandissimo personaggio, anche se venisse lui, dovremmo essere i primi a fare, diciamo, a incoraggiare il mister e augurargli un buon lavoro a Napoli, perché bisogna dare il tempo alle persone di lavorare indipendentemente dal nome, e poi dopo ai posteri l'ardua sentenza. Poi alla fine della stagione, a metà stagione, se la società decide prima di mandare via l'allenatore, se fanno male le cose, ci auguriamo di no, si fanno le dovute valutazioni e si prende diciamo una posizione, indipendentemente dal nome o cosa, perché ultimamente io, anche sui social, che danno voce a tutti sicuramente, vedo che ci sono polemiche che si fanno solamente per un nome, perché quella persona ha un cognome e quindi per partito preso va elogiata o criticata. Questa, secondo me, è la cosa più sbagliata da fare, e io non mi iscriverò mai a questo partito, Diego.
2: Però dici a me questo. Proprio mi hai richiesto alla persona sbagliata. Però preferisco, ribadisco il mio concetto chiaro, preferisco italiano. Se dovesse venire Allegri, appoggeremo Allegri perché sarà l'allenatore del Napoli. E diciamo che De Laurentiis, in 25 anni di gestione, ha sbagliato due allenatori, Donadoni e Garcia. Il resto ha preso sempre allenatori bravi che hanno sempre dato un apporto importante al Napoli, alla società e anche al campo. Poi
0: salutiamo Dario e andiamo da Salvatore.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
2: Ciao Salvatore, buongiorno.
0: Ciao Salvatore.
3: A prescindere che chiunque viene da sostenere la squadra e dare il tempo a chi sarà il prossimo allenatore, però voglio porre un quesito, se posso.
2: Devi.
3: Entrambi bravissimi allenatori. Allegri, secondo il mio parere, però per l'amor di Dio ognuno è libero, ha più aspettative di poter incassare da una squadra, una società e dai tifosi una piazza come Napoli. Italiano, secondo me, un po' di meno, non avendo avuto né esperienze in piazze importanti come ha fatto Allegri. Lascio a voi rispondermi su questo piccolo quesito.
2: Salvatore, scusami, me lo puoi ripetere, perché ti ho perso per un secondo.
3: Allora,
2: perdonami.
3: Guarda, Allegri,
2: sì,
3: ha più
2: aspettative
3: per una piazza come Napoli,
2: okay,
3: essendo che lui già ha fatto piazze più importanti rispetto ad Italiano. Entrambi bravi allenatori, e chiunque viene noi saremo contenti, perché noi dobbiamo vincere o con l'uno o con l'altro. Poi lascio a voi rispondere a questa domanda.
0: Grazie.
2: Sicuramente Allegri, come diceva Salvatore, è un allenatore che è stato in piazze già molto esigenti, no? Parlo di Milan e quelli lì sono piazze comunque esigenti, e sicuramente è un allenatore che sa come vincere, perché già ha vinto. Però sai, italiano, come dirti, italiano non è che è un allenatore, non è che l'ultimo è arrivato pure lui, voglio dire, non ha vinto, ma perché ha allenato la Fiorentina, ha allenato... Sì,
0: vincere una Coppa Italia al Bologna vale tanti trofei, devo dire la verità, è un buon trofeo, poi ha fatto pure una finale d'Europa, quindi insomma, due finali d'Europa.
2: Facendo le valutazioni del caso, sicuramente Allegri è uno che ti dà più idea di ti dà più certezza sotto certi punti di vista, perché in certe piazze e in certi ambienti già c'è stato, no?
0: È così, ragazzi, ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Lasciatemi cantare.
9: Si è schierata anche la regia.
10: Esatto. Sei pronto? Mo lo devi dire pure tu. Vai.
9: Sono un italiano.
10: Ecco.
9: Grazie Adelino Iorio, abbiamo spoilerato un'altra piccola chicca della puntata delle 13.
10: Che bei momenti.
9: Però io mi piglio Alleria di Pino Daniele. Alleria
10: di Pino Daniele. Walter ti fa
9: mi uccide
10: e ti fa un'entrata alla
9: esatto.
10: Alla chi? Non so più dirlo, alla
9: un calciatore abbastanza aggressivo, alla Mancini, direi.
10: No, ma io dico del Napoli, che ce ne facciamo
9: a
10: Mancini?
9: Del Napoli alla Rachmani.
10: Sì.
9: E Rachmani è fino sembra uno
10: alla Juan Jesus, ecco, mettiamola così.
9: Mena, sportivamente parlando, ovviamente, e comunque si può confermare il fatto che ho battagliato con i miei amici anche tutto l'anno. Rachmani, si può dire che è il difensore migliore del campionato?
10: Perché ce ne sta uno più forte?
9: Dicono perché Bremer. Ma Bastoni. Secondo me Rachmani è il più forte. Secondo voi?
10: Taglio ragazzi, i fili,
9: Secondo voi? Grazie a Saretta. Grazie.
10: Saretta è venuta. Cioè, vedi, perché sono venuti fino a qua a farti gli auguri? Vabbè, comunque.
9: Ogni tanto, vai, poi andiamo
10: comunque,
9: da Gaetano.
10: No, ma non c'è il paragone.
9: È il più forte. È il più forte pure per me.
10: Per me è molto più
9: e
10: forte.
9: E il Napoli per quanti mesi non l'ho avuto?
10: Parecchi. Per colpa di chi?
9: Non lo so.
10: Vabbè, era
9: di Conte.
10: Certo, già lo oggi è nuvoloso, la colpa di chi è?
9: Esatto. Tra l'altro è ancora a Napoli il mister, sembra non voglia andare via, magari ci ripensa. Magari ci ripensa, non mister credo. Ripensaci Gaetano, ciao, buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi.
9: Ciao, buongiorno.
11: Allora, volevo esprimere alcuni concetti, cerco di essere quanto più veloce possibile.
10: Vai. Ultimo,
11: chiedo un confronto con voi. Io ritengo che Allegri abbia dimostrato nella sua carriera che avendo dei giocatori pronti, dei giocatori forti, riesca a creare gruppo per vincere. Negli ultimi anni ha dimostrato che anche se ci sono due o tre pedine importanti come quelle nel Milan, che erano appunto Rabiot, Magnan eccetera eccetera, lui ha avuto delle difficoltà perché forse non è un allenatore di campo, ma è un allenatore che entra più nelle dinamiche mentali di gruppo eccetera eccetera, mentre probabilmente un italiano o allenatori simili fanno rendere di più alcuni giocatori perché hanno delle dinamiche di allenamento o comunque delle dinamiche di gioco che tendono a far uscire di più quelle che possono essere delle caratteristiche tecniche e tattiche di alcuni giocatori. Fatta questa premessa, che chiedo a voi se la mia opinione.
10: No, io sono d'accordo, però preciso che secondo me il Napoli in questo momento storico ha bisogno di un allenatore di campo.
11: Infatti io qui volevo arrivare, perché quando sento parlare Diego io sono d'accordo con lui. In che senso? Io ho la sensazione che da fuori emengano dalla società ci sono delle informazioni che non siano proprio corrette, quantomeno creano confusione. Ovvero, il presidente, sentendolo parlare nella conferenza stampa con Conte e anche nelle ultime sue uscite, fa intuire che qui c'è bisogno di puntare di più su un gruppo di giovani e su un gruppo che deve crescere. E quindi mi pare strano che la stampa vada a indicare come Allegri un potenziale allenatore per il Napoli. Poi mi pongo una domanda, leggendo il giornale. Leggo ieri che il Corriere dello Sport ha fatto una statistica che l'allenatore più voluto a Napoli è Allegri in questo momento, ma ne abbiamo discusso ieri, ho visto la trasmissione, e veramente faccio fatica a capire che sia reale questa statistica, perché se parliamo con tutti i napoletani 8 su 10 ti dicono che non vogliono Allegri. In più leggo stamattina il Corriere, dove lo stesso giornale fa un discorso, o meglio pubblica un articolo parlando di il pastore. Non so se avete avuto modo di leggere questo articolo.
10: No, io onestamente non leggo i giornali, dico la verità.
11: In realtà su quell'articolo lui va a punzecchiare quelle che sono contro Allegri e tutti quanti coloro che dicono che non è un ottimo allenatore. Non voglio prolungarmi per non rubarvi tempo, però il concetto è: ma siamo sicuri che Allegri non è più un nome, perché c'è qualcuno che spinge per Allegri fuori dal contesto societario e non veramente nei pensieri?
9: Ma tu pensi che De Laurentiis si faccia influenzare dai fattori esterni?
11: Piazza, però ragazzi.
9: No, ti assicuro che non se ne frega niente De Laurentiis. De Laurentiis, se De Laurentiis sceglie, ti dico la mia. Se vuoi sapere il mio pensiero, se De Laurentiis ha in mente di prendere Allegri e tutti, nemmeno anche solo una persona, gli dice sì, gli dicono tutti no, lui prende Allegri, se ne frega. Questa è stata sempre la sua forza, ha sempre preso le decisioni sbagliando delle volte, poche volte per fortuna nostra e del Napoli, ha sempre preso la decisione di testa sua senza farsi influenzare mai da nessuno. Secondo me questa è una grande forza del presidente.
11: Certo, allora mi pongo la domanda: è a questo punto Allegri è spinto da una parte di stampa o in realtà c'è qualcuno veramente che sta sondando Allegri per farlo venire a Napoli?
10: No, Gaetano, io ti dico che ovviamente sono mio. Mai parlato il presidente di Allegri, ti dico la verità. Però è risaputo che Allegri è sempre stato un allenatore gradito al presidente De Laurentiis, è stato detto varie volte, quindi credo che questo non sia da mettere in dubbio. Però sai, torniamo su quello che dicevi tu e su quello che ti avevo detto io. Il Napoli secondo me in questo momento storico ha bisogno di un allenatore da campo, di un allenatore che possa ricostruire una certa identità. Perché ridi? Mi guardi e ridi?
9: Sto pensando, immagino la scena del presidente mentre deve scegliere l'allenatore. Dico,
10: no, esilarante.
9: Vorrei solo assistere a questo.
10: Però vediamo, capiamo che cosa succede. Comunque il tuo ragionamento è un ragionamento secondo me giustissimo.
9: Gaetano, un abbraccione. Grazie a te. Ragazzi. Buona giornata, grazie. Ciao Gaetano. Vuoi leggere qualche messaggio? Ti vedo molto attivo su WhatsApp. Vedo che stai raccogliendo i pareri tutti, ma vedendo un po' di messaggi, perché vedo che stai da un po' a vedere i messaggi. Che cosa cogli?
10: Intanto è arrivata una foto bellissima.
9: Che cosa cogli? De Laurentiis, Zerino Capuano, fatta con l'IA. Risalutiamo Mister Capuano. Diego, che cosa cogli dai messaggi? Qual è l'opinione generale?
10: Della che gente? Non so il Corriere dove ha fatto questo sondaggio, ma Allegri non lo vuole nessuno. Forse è andato su Marte a fare il sondaggio. No, non c'è un gradimento. Non c'è un gradimento assoluto per Allegri, anzi, vogliono tutti italiano. Però, sai, io credo che bisogna anche contestualizzare le cose. È vero, quest'anno il Milan è stato un fallimento, è vero che probabilmente poteva fare di più, visto quello che comunque si era, visto che il gruzzolo di punti che aveva fatto nella prima parte e mezza del campionato. Però c'è da dire anche che il Milan da due anni a questa parte è una polveriera, cioè societaria, non si capisce niente, si detestano uno con l'altro, non è comunque semplice lavorare che in questo ambaradano. Mamma mia, Peppe 62, dopo i disastri del Milan è ricomparso dopo giorni e giorni.
9: È resuscitato.
10: Il Napoli prende Pioli, Conte al Milan. E però Peppe poi dopo ci scriverai: e Conte, questo e quell'altro, ha vinto, però ha speso 3.000, 8.000, 10.000. Hai capito? Aspetto, ma comunque non credo che va al Milan. Vediamo. Intanto sai che cosa dice. Tu come la pensi il fatto che Allegri e sia pompato da una parte di stampa? Perché già lui è una cosa vera, cioè non ci prendiamo in giro.
9: Io diffido sempre, come ti ho detto prima, da chi contestualizza e intavola una discussione per il nome, a prescindere dal fatto che sia positiva o negativa. Non mi voglio far condizionare dal nome, non ho assolutamente voglia di farmi condizionare dal nome. Ti dico che tu sai quanto ti voglio bene, quanto siamo amici. Se dovessi diventare allenatore del Napoli sarei scevro da favoritismi, del fatto che ti conosco, sarei pronto a criticarti se le cose non vanno bene, hai visto gli amici dove si vede, ma allo stesso tempo a elogiarti se le cose vanno bene. Secondo me ci vuole molta onestà intellettuale e diffido sempre da chi diciamo pompa un nome o critica un nome perché è suo amico oppure perché gli sta antipatico. Ti dico allo stesso tempo che secondo me Allegri non ha bisogno di essere pompato dalla stampa, perché per lui parla il suo palmarès. Questo è il mio pensiero. Poi si può dire un allenatore che si portava 10 anni fa, ora il calcio è cambiato, tutto quello che volete, siamo d'accordo, posso accettare questa cosa. Io sono sicuro che se lui dovesse allenare il Napoli non sfigurerebbe, come ha sfigurato con il Milan, perché bisogna ammettere il fatto che al Milan ha fallito. Però al Milan ci dobbiamo ricordare che ci sono Gabbia, Gimenez e Fulcrum.
10: Gianluca, poi un'altra cosa ti voglio dire: non usare certi termini tipo polveriera, perché dicono che poi copiamo a Walter. Io non sapevo neanche.
9: Dice polveriera.
10: Non lo so onestamente.
9: Comunque però, questo, mi colgo l'occasione per dire che ci sarà una grande puntata di Radio Gol dove i protagonisti sarete voi, filo diretto per 3 ore, ragazzi, con un format molto simpatico, non perdetevelo, anzi pronti a intasare il centralino 0815466873, ed è proprio al telefono che io vado, dove c'è Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
12: Grazie, buongiorno.
10: Ciao Ciro, buongiorno.
12: Non ti rammento nessun episodio di tuo padre, se no mi viene da piangere, non fu niente. Allora ragazzi, una domanda secca.
10: Vai.
12: Un allenatore che ha fame o uno che sta a mezza pancia?
10: Sempre quello che ha fame per me.
12: E allora italiano. Perché fino ad ora ha avuto un bel gioco, non ha vinto niente perché non c'aveva giocatori. A Napoli 3.000 va giù. A Napoli ci sono, devono solo esplodere. Che ne pensate?
10: Il Napoli è una squadra forte, Ciro. Cioè, questo è poco ma sicuro. Leggo per
12: esempio. Allegri sta a mezza panza, oggi è arrivato. Può allenare chiunque perché c'ha un nome. Italiano deve emergere ancora. E va a vincere. Si vede da come sta in campo. Pure sul 3-0, ancora che spinge, che spinge, che spinge. Questa è la congettura che ha Madrid a Napoli. Dobbiamo giocare e dobbiamo vincere. Perché noi siamo abituati. Voglio dire, ma un capone, voglio. Basta questa cosa, il risultato, a noi ci piace vincere e giocare. Noi ci siamo fatti un anno, io ho 2 figli, uno di 6 e uno di 12 anni, non si perdono una partita. quest'anno si hanno annoiato.
9: Li hai educati bene, però, dai. Quest'anno si sono annoiati, però ti avrai spiegato sicuramente che non è che si può vincere sempre.
12: Assolutamente, loro giocano al calcio, hanno a scuola calcio e sanno che l'importante è divertirsi, il risultato è una conseguenza. Si vince o si perde, si deve essere contenti nella vita.
9: Ma questo è poco ma sicuro, però è bello vincere in ogni caso.
12: Un Napoli e poi la 1-0, pronto?
9: Dicevo, bisogna fare grande distinzione tra il è bello vincere e il vincere a tutti i costi, perché il vincere a tutti i costi è una cosa che a noi non appartiene. Questo perché riprendo quella discussione della frase famosa di quelli lì che dicono vincere è l'unica cosa che conta. Vincere è bello, ma non è l'unica cosa che conta sicuramente.
12: Non fa parte di noi.
9: A noi piace vincere anche tutti gli anni, ma in modo mi vengono oltre parole se non onesto.
12: Però vedere un Napoli-Pisa 2-0 e annoiarsi il secondo tempo col Pisa va giù. La partita dell'altra sera gli 11 Legend vincevano con Pisa largamente, noi ci siamo annoiati oggi col Pisa. Non so se
10: siete d'accordo. Sì, Ciro,
9: è relativo qua.
10: Allora, Ciro, il discorso è relativo, ognuno ha le proprie idee calcistiche, ognuno ha la propria idea calcistica, e però io credo una cosa, che io mi ero ripromesso di non parlare più di Conte, però apri l'argomento e ci sono anche dei messaggi che ancora parlano di Conte. Il Napoli di Conte è stato spettacolare? No. Il Napoli di Conte è stato un Napoli spumeggiante? No. Il Napoli di Conte è stato un Napoli che ha fatto ciò che doveva e ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è arrivato secondo, e quest'anno se il Napoli fa mercato è grazie al piazzamento Champions che è stato raggiunto dall'allenatore. Adesso lui è andato via, io lo ringrazierò sempre perché è uno dei 4 allenatori in 100 anni che hanno vinto uno scudetto, e 4 anni su 100 è il 4% di una storia immensa, e quindi lo ringrazierò, continuo a dirlo. Non mi interessa di tutte le polemiche che si fanno, stiamo ancora a scrivere, ci ha lasciati come il Tottenham con una rosa da rivalutare, con i giocatori che non hanno offerte, grandissima stupidaggine, perché i giocatori del Napoli li vogliono tutti, tutte le squadre d'Europa vogliono i giocatori del Napoli, quindi diciamo stupidaggini. Sicuramente io spero nei prossimi anni, già dal prossimo anno, di vedere un Napoli con una filosofia diversa, perché oramai lui è andato via e certe cose crediamo di non rivederle più, però se torna Allegri, poi voglio vedere quelli che si lamentavano di Conte, se arriva Allegri poi come la mettiamo a nome, perché se esiste un allenatore più difensivista di Conte negli ultimi anni è stato Allegri.
9: È vero, è così. Vado da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno. Ad Antonello. Antonello, ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno, forza Napoli, sempre.
9: Sempre, Antonello, sempre.
13: Volevo dire una cosa. Allora, in virtù della conferenza stampa nella quale De Laurentiis ha detto che ci saranno pochi acquisti,
9: sì,
13: l'ha dichiarato proprio pubblicamente quando c'è stato l'addio di Conte, ha detto che sarà puntellata la squadra, quindi io mi aspetto 3-4 acquisti al massimo. Se dovesse venire italiano, la prima cosa da gli investimenti maggiori secondo me andrebbero fatti in difesa, perché l'italiano, vedendolo giocare, gioca con una difesa altissima al centrocampo, tipo come giocava Sarri, anzi forse più offensivamente ancora. Noi due difensori forti, veloci, non ce li abbiamo. Abbiamo Buongiorno e Rachmani come centrali. Rachmani tatticamente è fortissimo, sono d'accordo con voi, per me è il difensore più forte del campionato italiano, però non è veloce. Buongiorno quest'anno si può dire che ha dato i numeri? Penso di sì. Quindi
10: sì, non ha fatto una stagione
13: eccezionale,
10: positiva.
13: Non è neanche veloce. Allora io dico, cioè, tutto ciò mi porta a pensare, senza considerare poi gli esterni, perché comunque con Italiano dobbiamo avere due esterni veloci, e noi in questo momento abbiamo Politano che ha oltre 30 anni, Neres che ha mezzo servizio, dobbiamo scommettere la stagione intera su Alisson Santos, destra poi chi, dobbiamo fare un altro investimento.
9: No, vabbè, ma Antonio, ma non ti preoccupare che il Napoli opererà sul mercato, senza fare i grandi di Spagna come abbiamo fatto nella scorsa estate, perché lì doveva essere proprio riformata una rosa che non esisteva, però insomma si puntellerà quello che c'è da puntellare, e in accordo con l'allenatore verranno presi dei rinforzi sicuramente. Poi c'è da capire la questione, prima di tutto secondo me la questione Subery, perché ci sono tanti calciatori che torneranno alla base che dovranno essere rimandati, e quindi ovviamente sperando che possano essere fatte cessioni a titolo definitivo e non prestiti con diritto di riscatto che poi puntualmente ti ritornano la prossima estate. Quindi a Manna aspetta un'estate molto calda, quest'estate.
13: Fatto questo preambolo per dire che secondo me tutto porta ad Allegri come prossimo allenatore, perché cioè,
9: io sono d'accordo con te, però poi magari mi sbaglio, perché in queste decisioni ci sono tante cose, tante variabili, capito?
13: Mi sembra brutto di dire, spero di sbagliarmi, perché pure preferisco Italiano, per vedere dopo due anni di non gioco della nostra squadra del cuore, vorrei vedere almeno un bel calcio, sperando che ci faccia vincere pure qualcosa. Quindi però io Amen. Sono per non mi interessa giocare bene, sono per i due anni di Conte che ci portano trofei, va bene così, poi non mi interessa, cioè,
9: ti voglio bene Antonio, grazie. Grazie, un abbraccio.
10: No,
9: a me farebbe piacere, io vorrei tantissimo giocare bene e vincere, ragazzi, ovviamente io preferisco giocare bene e vincere che...
10: Ma poi per rispondere a tutti quelli che stanno scrivendo gli esuberi, chi li ha portati, e ci sono tanti esuberi che non ha portato l'allenatore,
9: Sì, ma poi ragazzi, soltanto chi non fa non sbaglia,
10: ci sono tanti esuberi che non ha portato Conte, mi viene da pensare solo Caiuste e Ngong, come si chiama lui, non l'ha portati
9: un altro tuo pupillo.
10: No, non li ha portati Conte. Cioè,
9: sì, no, Gonge quindi... è proprio, non so se vi ricordate, De Laurentiis in una conferenza stampa a Palazzo Petrucci a Posillipo disse che l'aveva voluto personalmente. Gonge poi arriva in quell'anno disastroso, se non erro, del post Spalletti a gennaio come tra virgolette rinforzo, insieme a Den Donker, non so se te lo ricordi, Den Donker.
10: Certo che me lo ricordo.
9: È venuto a fare le partite di padel a Napoli. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità.
10: Caiuste,
9: andiamo. Andiamo 100 secondi di pubblicità e torniamo.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
15: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
14: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
15: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
16: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
17: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
18: Cioè?
17: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
18: Ah, e per il pagamento?
17: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
18: E allora corro da Euronics Tufano.
17: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
19: Kiss Kiss Napoli.
20: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
19: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
9: Enzo, volo da te. Ciao. Ci sei, Enzo? Eccoci. Ciao.
10: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Io volevo premesso che non è detto che chi gioca bene vince e chi gioca male non vince, no?
9: Ok.
0: Ok. Secondo me la domanda da fare ai tifosi è non è Allegri o Italiano, e volete vincere e andare a festeggiare a Magellina e in Piazza del Biscito, oppure volete vedere gli altri che vincono? Questa è la domanda da fare, perché che Allegri sia l'ultimo allenatore arrivato, cioè non lo so, c'è un curriculum che Allegri è di alto livello, no? Perché i tifosi vogliono, io da quello che percepi, i tifosi vogliono Italiano perché Italiano gioca meglio, cioè gioca un bel calcio. Però voglio dire, non è detto che poi giocando bene con l'Italiano vinciamo lo scudetto, ma nemmeno con Allegri. Però il discorso dei tifosi è che Italiano gioca meglio, non valutano l'allenatore. Questo è quello che io percepisco nei tifosi. Poi un'altra cosa, ragazzi, voglio dire. Quando riguarda la non voglio ritornare, però la conferenza stampa, quando il presidente dice a Conte tu con tutti gli infortuni avresti vinto di nuovo il campionato, c'è un dettaglio da dire, che lui vi ricordate come risponde? Dice e forse non saremmo arrivati nemmeno in Champions.
10: Sì, però è parte di un discorso. Lui lo dice, lui inizia, lui se non mi sbaglio, se ricordo bene, lui risponde e dice: no, presidente, però queste cose dobbiamo avere rispetto di chi vince.
0: E poi dice:
10: però forse non saremmo neanche arrivati in Champions, non possiamo saperlo. Perché lui aggiunge: perché gli infortuni in un momento ci hanno compattato.
0: Esattamente. E questo è dopo Bologna, Diego. Questo è dopo Bologna.
10: Sì.
0: Perché probabilmente molti calciatori avevano, secondo me si era rotto lo spogliatoio, come ha detto lui, e poi si sono ricompattati. Questo è quello che
10: lo so,
0: che ho percepito da Conte.
10: Vabbè, insomma, oramai questo è passato.
0: È passato.
9: Enzo, ti salutiamo, un abbraccione.
0: Grazie sempre, Conte.
9: Un abbraccio, noi sembra, questo è poco ma sicuro.
10: Esatto, ragazzi. C'è un messaggio di Jailson meraviglioso. Vai. Per favore, lo puoi leggere tu.
9: Poi l'anno prossimo abbiamo un problema. Ma Moco bene di nuovo Lang. A chi guarda in panchina, bisogna fare uno stellino in cera e metterlo a bordo campo, è vero?
10: Esatto.
9: Tu pensi che Lang rimanga al Napoli?
10: Allora, voglio essere chiaro, ti sorprenderò con questa cosa che dico.
9: Aia, fammi sentire, vai.
10: Ti sorprenderò.
9: Sentiamo.
10: Dovesse venire un altro allenatore e dovesse far ritornare Lang a buoni livelli.
9: Ok.
10: Cosa che io non credo, perché secondo me non è un giocatore da Napoli. Però nel caso dovesse succedere questo, cioè voglio precisare,
9: è una trasformazione stile Lobotka, diciamo.
10: Voglio precisare che io sarò il più felice di tutti.
9: Certo.
10: Cioè, perché non è che a me un giocatore non mi piace, quindi continuerò a dire che non mi piace, perché non è un giocatore che mi piace, no? Secondo me non è un giocatore da Napoli, però
9: solo gli stupidi non cambiano pensiero, quindi magari perciò, se magari, viene qua con la testa giusta inizia a giocare bene.
10: Dovesse essere un nuovo acquisto del Napoli, io alla risposta sarà un nuovo acquisto, la mia risposta è amen.
9: Ok, perfetto, ci sta. Giuseppe, ciao, buongiorno.
21: Ciao ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare.
9: Piacere tutto nostro, Giuseppe.
21: Allora ragazzi, io ascoltavo gli altri tifosi che prima chiamavano e dicevano, sì. Si parlava sempre di questa squadra del bel calcio, brutto calcio. Partiamo dal presupposto che noi parliamo comunque di due grandi allenatori. Allegri, comunque la sua storia parla chiaro. Allegri non ha giocato sempre male, perché se guardiamo il Cagliari era un bel Cagliari.
10: Io l'ho detto prima, il Milan era un bel Milan.
21: Esatto.
10: Il primo Milan di Allegri.
21: Esattamente. Quindi io credo che poi Italiano gioca con la difesa alta, Rachmann e Buongiorno sono più lenti. Italiano è un grande allenatore, se intelligente, la difesa l'adatta in base agli uomini che lui ha a disposizione. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Sono discorsi campatinari questi qua. Un grande allenatore si deve adattare al materiale umano,
9: esatto,
21: che ha a sua disposizione.
9: Esatto.
21: Quindi il materiale umano nel Napoli ce n'è da vendere. Poi uno adatta la propria idea di gioco in base agli uomini che ha a sua disposizione. È un discorso molto semplice, molto lineare. A prescindere da lui che arriverà, sicuramente cadiamo all'impiedi, perché sono due grandi allenatori. Se parliamo di una questione di fame, come diceva l'amico di prima, sicuramente Italiano ha più fame, perché si è visto quando ha vinto quella Coppa Italia come se la stringeva, come se la trattava, perché giustamente lui l'ha detto nella sua carriera, anche da calciatore non ha mai vinto nulla, rispetto ad un Allegri che comunque è un vincente. Però ha ragione anche Diego, cioè è una cosa che Allegri entra nello spogliatoio e guarda i calciatori,
9: certo,
21: dicendo, sono, è una cosa che entra Italiano e guarda i calciatori, ragazzi, quindi poi è tutto un divenire, però voi come la pensate?
9: Un abbraccio Giuseppe, ti rispondiamo.
1: Tu come la pensi?
9: Io penso che, l'ho detto, io lo ripeto sempre la stessa cosa, ragazzi, io la mia leggera preferenza va su Massimiliano Allegri, perché penso che è un allenatore in grado di gestire il post Conte, perché è un allenatore che comunque ha esperienza, perché è un allenatore che fa parlare il suo palmarès. Però allo stesso tempo, se dovesse venire Italiano, sarei la persona felice, più felice del mondo, perché evidentemente la società ha valutato e ha analizzato il fatto che Italiano è il profilo giusto per fare determinate cose, e poi penso sia un bravo allenatore. La decisione, per fortuna, non la devo prendere io, la prenderà il presidente De Laurentiis. Credo che il presidente De Laurentiis, dato che ha questo pallino di Massimiliano Allegri da un po' di tempo, sarà più orientato su questa scelta qui, però ci sono tante cose, insomma, vediamo che cosa succede.
10: Comunque intanto negli esuberi di prima ci siamo dimenticati anche Lindstrom.
9: C'è
10: che
9: anche
10: non
9: Lindstrom.
10: Ha portato Conte.
9: È vero, c'è anche Lindstrom.
10: Non ha portato Conte.
9: E ne sono tanti. In bocca al lupo a Giovanni Manna per questa estate molto calda. Franco, ultima telefonata di giornata, veloce, ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
9: Ciao Franco.
2: Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedervi, cioè dirvi una cosa rispetto a Allegri e Italiano, rispetto a Allegri in verità. Io mi ricordo che praticamente Allegri, il periodo che ha vinto alla Juve, ha vinto come? Ha vinto con i cartellini non dati, ha vinto con quindi praticamente io non penso che Allegri è un vincente perché è stato aiutato, diciamo così. Questo è il mio pensiero, vi ringrazio, buona giornata.
10: Va bene, il tuo pensiero ne prendiamo atto.
9: Va bene, aiutato non so da chi, però insomma.
10: No, da chi io sapim. Però
9: Va bene, comunque io ricordo che quando arrivò in finale di Champions ribaltò una partita clamorosa contro il Real Madrid. Veramente, insomma, ti ricordi quello 0-3 al Santiago Bernabeu, che poi dopo ci fu un rigore molto discusso su Cristiano Ronaldo per fallo di
10: quello
9: Benaglia.
10: Del bidone famoso,
9: sì,
10: il cuore
9: quello,
10: al posto,
9: quello dei fruttini, quel momento lì fece una grandissima partita quella squadra allenata da Massimiliano Allegri. C'è Marcello Calvano con le ultime notizie tra pochissimo, poi una
10: è
9: puntata
10: stato bello
9: speciale.
10: Perdere le finali di Champions, quella è stata veramente una bella sensazione.
9: Li ricordo ancora momenti
10: bellissimo,
9: meravigliosi.
10: Bellissimo.
9: Poi una nuova puntata speciale di Radio Gol, tutto filo diretto per 3 ore con il direttore Walter De Maggio, ci sarà a gestire il tutto l'ottimo Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
10: Diego c'è.
9: Bello.
22: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
23: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
24: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
23: Ma che felicità scodinzolare.
24: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
25: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora la cronaca: questa notte un sedicenne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita alla testa. Secondo i sanitari si tratta di una frattura cranica che l'ha costretto a ricovero in altra struttura. È ora nell'ospedale del Mare, non in pericolo di vita. Nessuna indicazione su dove e cosa sia accaduto al giovanissimo, ma sul posto i carabinieri stanno indagando su dinamica e matrice. Cambiamo argomento. Il monitoraggio ambientale a Bagnoli continua a restituire dati che suscitano polemiche. Nel report pubblicato dal commissario straordinario Bagnoli Coroglio per la settimana dal 18 al 25 maggio si parla di nessuno sforamento dei valori di riferimento nelle due centraline mobili ARPAC, Città della Scienza e Pontile. Nello stesso testo viene però indicato un superamento del limite giornaliero del PM10 proprio nella giornata di lunedì 25 maggio. Secondo quanto riportato nel post, le due centraline il 25 maggio hanno registrato valori pari rispettivamente a 54,38 e 53,99 microgrammi per metro cubo, a fronte di un limite giornaliero fissato a 50 microgrammi per metro cubo. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Programmato un incontro questa mattina tra Vincenzo Italiano e il Bologna per discutere dei piani futuri. L'allenatore è pronto a lasciare il club rossoblù e, se ciò dovesse accadere, Italiano tornerebbe ad essere in leggero vantaggio su Massimiliano Allegri. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

eccoci qua, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, buon giovedì 28 maggio del 2026. Vi preannuncio subito in apertura che sarà una puntata particolarmente, diciamo, diversa di Radio Gol. E questo perché? Perché nella puntata di oggi i protagonisti assoluti sarete voi. Siccome è tempo di scelte, io vi inizio a raccontare cosa filtra al momento. Continuo a filtrare che da questo istante preciso sarà una persona soltanto a decidere chi guiderà il Napoli nella prossima stagione. Sarà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Toccherà a lui la scelta. I candidati sono due, entrambi oggi sotto contratto. Seppur esonerato, vado in rigoroso ordine alfabetico. Allegri è sotto contratto col Milan, deve rescindere. Italiano ha un contratto con il Bologna, oggi c'è un vertice. Dalle informazioni che ho acquisito non sarà un vertice molto sereno, però è chiaro che se poi Italiano dovesse imporsi, facendo capire che alla fine ha desiderio di interrompere il rapporto, nonostante al Bologna siano molto risentiti sugli incontri dei suoi agenti con la società sportiva Calcio Napoli, il Bologna alla fine, seppur dopo aspri confronti, non si opporrà. Sarà una puntata particolare perché sarete voi i protagonisti, perché tra poco apriremo le linee telefoniche e lo faremo nel corso di tutte e tre le ore, giusto dei piccoli momenti, ovviamente ci occuperemo anche delle ultimissime. Detto questo, però, un nostro amico mi scrive: scusami, ma Allegri non è stato esonerato? Sì, è stato esonerato dall'incarico, ma Allegri ha un altro anno di contratto e quindi il Milan dovrà provvedere, diciamo, a una buonuscita pur di scindere quel contratto, altrimenti Allegri il contratto non lo scinde, resta sotto contratto a casa e il Milan gli dovrà corrispondere comunque l'ingaggio. Detto questo, tra poco linee telefoniche aperte. Siccome è un momento in cui vengono fatti sondaggi, sondaggini, sondaggisti, a me piace sentire l'umore popolare. Quindi, come dire, io non vado dietro al sondaggio, agli istituti di sondaggi, alle preferenze. No, l'umore popolare, che non può essere quello legato solo al mondo dei social network per un post del Napoli e dei commenti sottostanti, ma deve essere in viva voce. Tra poco vi do il là, vi preannuncio, faremo le primarie, sarete chiamati a votare con delle regole. Quando entrerete in cabina elettorale, ovvero in diretta, avrete 30 secondi di countdown, 30. Dopo i 30 suonerà il gong e passeremo a un altro ascoltatore. 1. 2. Vi chiederò chi è il vostro preferito, a chi affidereste la panchina e perché. In nessun caso si potrà fare riferimento all'altro candidato. Tant'è vero che quando si va in cabina elettorale, se tu hai la scheda elettorale, devi votare il premier e hai i nomi di Meloni e della Schlein, o voti Meloni o voti la Schlein, ma non è che poi scrivi perché non vuoi quell'altro. Noi invece vi faremo dire perché vorreste quell'allenatore. Detto questo, l'apriamo in musica il ballottaggio, perché ci sono le primarie, e cominciamo dal primo candidato in rigoroso ordine alfabetico. Cominciamo in musica, primo candidato è Massimiliano Allegri. Allegri.

primo candidato Massimiliano Allegri, il secondo ovviamente, ma insomma la canzone ci è arrivata da soli, è Vincenzo Italiano, che poi magari arriva adesso per la par condicio, bisogna mettere la canzone per Italiano, per carità, ci sei Vincenzo Italiano.

0: Italiano.
1: Allora, Allegri Italiano, tra poco telefoni aperti a Radio Gol, puntata speciale. Ascolteremo il sentiment popolare. L'unico che deciderà, e credetemi, senza minimamente farsi influenzare dai pareri dei tifosi, devo dire a onor del vero, ma non per sminuire la piazza, l'ambiente dei tifosi, sarà Aurelio De Laurentiis, che però fa l'imprenditore e non può andare dietro il sentiment, deve scegliere secondo quelle che sono le sue visioni. Mi auguro, senza volere, non me ne voglia il presidente, le sue opinioni confrontate con quelle di un uomo di calcio come Giovanni Manna, anche se a onor del vero la scelta la farà Aurelio De Laurentiis. Detto questo, cominciamo la puntata. Partiamo subito dall'anteprima. Voglio subito salutare e augurare buon pomeriggio, buon lavoro, Vincenzo Perna.
2: Anteprima Radio Gol.
3: Buon pomeriggio a te, Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. L'hai detto tu, giorni decisivi con Aurelio De Laurentiis che sceglie il nuovo tecnico. Allegri Italiano. Sono ore frenetiche. Allegri si libera dal Milan in caso eventualmente di accordo col Napoli. Oggi però ci sarà un vertice tra Italiano, Sartori e Di Vaio. Manna comunque lavora sul mercato con Ceballos sempre più vicino. Lang, che va al mondiale, invece torna e sarà valutato. Rinnovo Spinazzola, ci siamo. Mentre invece siamo ai saluti con Juan Jesus, mentre può partire anche Frank Zambò Anghissà. Vice Di Lorenzo, Calaili nel mirino, e se arriva Italiano, Beukema è pronto al rilancio. Per le altre squadre, Sarri lascia la Lazio, ormai è ufficiale, il comandante va verso l'Atalanta con Gattuso pronto a sostituirlo sulla banchina della Lazio, mentre Grosso va a Firenze, a Sassuolo potrebbe arrivare Aquilani e il Torino pensa ad Abate. E a proposito invece di Bologna, qualora dovesse andare via Vincenzo Italiano, Palladino nel mirino.
1: Sì, assolutamente, facciamo i complimenti all'Aston Villa che ieri ha vinto la Conference League. Facciamo così allora, partiamo da un grandissimo dirigente come Walter Sabatini. Al Crystal Palace ho detto l'Aston Villa, e vabbè, mi sono confuso qua. Il Crystal Palace ieri ha vinto con il Rayo Vallecano la Conference League. Va bene così, Vincenzo Perna? Crystal Palace, mi ha ripreso, ha ragione. Ho detto l'Aston Villa, ha vinto il Crystal Palace. Detto questo, tra poco apriamo le primarie. Sarete chiamati in cabina elettorale per votare il vostro premier sulla panchina del Napoli. E corsa a due, Allegri Italiano, in rigoroso ordine alfabetico. Avrete 30 secondi per scegliere e per motivare la scelta. Nelle motivazioni non bisognerà mai fare riferimento all'altro candidato. Ora, partendo dal fatto che dopo Conte il Napoli aveva puntato Sarri, ma che Sarri ha scelto l'Atalanta, i candidati sono due, almeno a oggi, perché poi magari accade l'imponderabile. Vincenzo, facciamo una cosa. Allora, se vuoi partiamo subito col filo diretto, perché ho desiderio di ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, dei tifosi. 081 546 6873. 30 secondi dal momento in cui cominciate darò io il là, e invece lo stop lo darà il gong. Dopo il gong non sarà più possibile, per rispetto agli altri, aggiungere ovviamente altre opinioni. Cominciano ad arrivare i primi messaggi. Caro Walter, io vorrei assolutamente Italiano, per me dopo Conte solo ed esclusivamente Allegri, poi ovviamente bisogna capire anche che cosa vogliono i giocatori. Per i calciatori che abbiamo è difficile scegliere. Allegri nel nostro grande Napoli, così come canta Pino Daniele. Abbiamo gli ascoltatori in diretta, cominciamo subito allora. Che bello, puntata dedicata a voi, perché spesso mi chiedevate: ma come, Vigliotti fa il filo diretto, Diego Maradona lo fa e Calaiò lo fa e Del Genio lo fa, e oggi lo facciamo anche noi. Il primo è Gennaro. Gennaro, ti saluto innanzitutto, buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
1: Sei pronto, Gennaro? Perché tra poco faccio partire il countdown. Sei pronto? Allora, Gennaro, primo ascoltatore, 30 secondi da ora, vai Gennaro.
4: Il mio preferito è Italiano.
1: Perché?
4: Per me è tecnicamente più importante di lei.
1: Va bene, grazie di cuore a Gennaro. Allora, vi prego di spegnere la radio se ci seguite in televisione, il televisore, in modo da non creare l'effetto Larsen di ritorno. Ancora un ascoltatore allo 081 546 6873. Fabio, buon pomeriggio innanzitutto.
0: Buon pomeriggio, direttore.
1: Sei pronto perché tra poco faccio partire il conto alla rovescia?
0: Pronto.
1: Ti ricordo le regole, 30 secondi da quando inizi, lo stop ce lo darà il gong, ci darà il tuo preferito e perché svietati i riferimenti all'altro allenatore. Fabio al telefono, 30 secondi da ora, vai Fabio.
0: Allora, il mio preferito è ovviamente italiano, perché comunque fa un gioco sicuramente migliore rispetto ad altri allenatori, può valorizzare gli esterni come ha sempre fatto nella sua carriera, gioca con 4-3 o 4-3-1-2 che sono gli schemi che possono dare continuità, insomma, agli schemi utilizzati in passato dal Napoli, ed è un allenatore che c'ha fame, c'ha voglia di vincere e sono molto curioso di vederlo.
1: Bene, e allora il tuo gong, grazie Fabio, perfetto, ha utilizzato tutti e 30 i secondi. Torniamo al telefono. Giuseppe, buon pomeriggio anche a te.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
5: Voto italiano.
1: Aspetta che ti faccio partire il conto alla rovescia. C'è Giuseppe al telefono pronto a votare. Attenzione, avete ascoltato il terzo voto. Tra poco ce lo dà ufficiale. Giuseppe, 30 secondi da ora. Vai Giuseppe.
5: Allora, voto italiano per un semplice motivo, perché
1: abbiamo un problema nel collegamento.
5: Giunto centrale.
1: Vai.
5: Senti?
1: Sì.
5: Dicevo, pensare De Bruyne.
1: Abbiamo un problema nel collegamento, vai, accelera Giuseppe. Niente da fare. Mi dispiace per Giuseppe, al telefono c'è Vincenzo. Buon pomeriggio, caro Vincenzo, ben arrivato.
6: Buongiorno.
1: Ciao. Sei pronto? Perché aspetta che tra poco ti faccio partire il countdown. Sei pronto, Vincenzo?
6: Sì.
1: 30 secondi da ora, vai.
6: Per me italiano tutta la vita, perché fa un gioco propositivo, cosa che manca da 2 anni a Napoli.
1: Va bene, hai utilizzato. Buona giornata, velocissimo, 8 secondi, applausi a Vincenzo. Ma abbiamo Salvatore, buon pomeriggio caro Salvatore, ben arrivato.
7: Buon pomeriggio.
1: Sei pronto? Sì. Sei pronto? Allora, pronto. Abbiamo Vincenzo, 30 secondi da ora, vai. Vincenzo? Salvatore, vai.
7: Ah, Salvatore, sì.
1: Sì, vai.
7: Preferisco l'italiano di gran lunga, perché ha un gioco moderno, aggressivo e piacevole. A me piacciono le squadre che fanno divertire.
1: Grazie e complimenti. Ha fatto tutto in 17.

0: popolare, il sondaggio reale in onda. Non è possibile minimamente modificarlo perché parlate voi. Andiamo al telefono da Alessandro. Buon pomeriggio, Alessandro.
1: Buon pomeriggio a te, Walter.
0: Sei pronto anche tu? Posso? Grazie di cuore. Posso far partire il countdown? Sei pronto?
1: Certo,
0: concentrato?
1: Certo,
0: in cabina elettorale c'è Alessandro. Countdown, via Alessandro, vai.
1: Benissimo. Allora, io preferirei Italiano per quello che riguarda la loro condizione attuale, ma mi auguro che venga Allegri per quella che invece è la situazione attuale del Napoli, visto che veniamo da un allenatore con le spalle larghe e temo che se Italiano poi fallisse 4-5 partite ci troveremmo in una situazione simile al posto.
0: Quale casella barri in casella elettorale?
1: Allegri.
0: Cioè, Allegri. Allora 5-1, grazie. Torniamo al telefono, tra l'altro c'è Flavio Esposito in regia, fatemelo ringraziare perché lui deve fazionare il countdown, poi arriva il gong, lo deve far ripartire, sta facendo un gran lavoro, grazie Flavio, bravissimo. In regia, in radio c'è Nello Iorio, buon lavoro anche a te. 081 546 6873, centralini impazziti. Salvatore, ciao, ben arrivato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ciao Salvatore.
2: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Sei pronto anche tu? Ti posso far entrare in cabina elettorale?
2: Sì, sono pronto.
0: Allora c'è Salvatore pronto al voto, 30 secondi da ora, vai.
2: Allora, voto Max Allegri semplicemente perché il Napoli ha bisogno di un allenatore di esperienza. Lui ha vinto alla Juve dopo Conte, due finali Champions, e non ci serve un allenatore che deve emergere e deve diventare famoso. A noi ci serve un allenatore con le spalle larghe nei momenti difficili. Quindi voto Max Allegri.
0: Grazie di cuore in 20 secondi, bravissimo Salvatore. Torniamo al telefono. Peppe, buon pomeriggio Peppe.
3: Ciao Walter, 10 secondi Italiano.
0: Aspetta, devo far partire il conto alla rovescia. Vediamo se ce la fai in 10 secondi da ora, vai.
3: Walter, in 10 secondi perché Italiano e perché il Napoli ha 90% già la rosa per un 4-2-3-1.
0: Quindi la tua motivazione è tecnica, sei stato strepitoso in 8 secondi, buon lavoro, buona giornata a te, grazie Peppe. Allora, stanno arrivando anche tantissimi WhatsApp, buongiorno Walter, io sceglierei Allegri, buongiorno per il 4-2-3-1, senza dubbi Italiano, e ancora, vista la rosa, io personalmente sceglierei Italiano, io sceglierei Allegri. Mamma mia quanti messaggi, perché state sponsorizzando questi due allenatori che a me non piacciono, per un vostro rendiconto? Ragazzi, mi sono cadute le braccia tutte e due, bo-bo-bom. Non stiamo sponsorizzando nessuno, stiamo raccontando quelle che potrebbero essere le scelte di oggi, domani, dopodomani del presidente De Laurentiis. Le scelte sono queste due, secondo me De Laurentiis l'ha fatta. E probabilmente però vi ho raccontato, hanno il contratto, non so su chi è ricaduta, né da conduttore posso minimamente influenzarvi. Mi sono fatto un'idea che aspetta che l'allenatore che lui ha scelto e l'ha già scelto si liberi dal suo club. Ora, se si libera Allegri, si libera Italiano, non lo so. Ritengo forse di aver capito chi ha scelto: il presidente Aurelio De Laurentiis. Però voglio rispondere all'amico, dice: a me non piace, a me piace solo uno, Guardiola. Ho capito, però lo paghi tu Guardiola, perché io lo posso sponsorizzare da qui fino a stasera, però ci vogliono 18 milioni netti, e se 8 per Conte erano troppi, figuriamoci 18 per Guardiola. Quindi, come dire, noi non sponsorizziamo nessuno. Torniamo al telefono, fatemi salutare Fulvio. Sono proprio contento di questa interazione del sondaggio live. Registro 6-2 per Italiano. Fulvio, ciao, ben arrivato, buon pomeriggio.
4: Buongiorno Walter.
0: Sei allora, pronto? Aspetta, ti fermo, faccio partire il countdown e ti scateni. Fulvio, in cabina elettorale, è pronto al voto? Da ora, vai.
4: Allora, quando partirà la nuova campagna mediatica contro il nuovo allenatore del Napoli? La domanda a te, perché tu sei l'artefice di tutto.
0: Grazie.
4: Buona giornata.
0: Scheda bianca, a me potete dire tutto tranne che la campagna mediatica contro l'allenatore, perché mi avete rotto i cosiddetti per 2 anni che dicevate che addirittura ero l'avvocato di Antonio Conte, quindi evidentemente non può esserci campagna mediatica contro l'allenatore, perché io quello che dico non me lo rimangio, non dirò una sola parola sulla scelta di Aurelio De Laurentiis, parlerò solo ed esclusivamente a cominciare dal 22-23 agosto, dopo che Manna avrà

0: completato l'organico e dopo che avrò visto la squadra esprimersi nella prima giornata di campionato, al massimo in qualche amichevole di rilievo con squadre internazionali, se dovessi riscontrare qualcosa di interessante o qualcosa di negativo. Quindi io non faccio partire campagne mediatiche contro nessuno, non è nel mio stile, non mi piace, non vado dietro a queste stupidaggini e piuttosto vado al telefono, perché c'è Maurizio collegato, quindi scheda nulla è ovviamente per la stupidità dell'ascoltatore di prima, perché poi alle cose stupide, ragazzi, scusate, a 56 anni mi sono anche un po' scocciato di sentire cazzate e non rispondere. Da oggi rispondo, alle stupidità non ci sto. Va bene? Quindi, siccome mi avete accusato di essere uno che difendeva Conte per 2 anni, oggi viene un ascoltatore in onda a dire che io preparo la campagna mediatica contro l'allenatore, sono io l'artefice. Come se poi De Laurentiis ascoltasse me o Manna ascoltasse me sul gradimento o meno. Vi ho detto che non dico una parola, perché non bisogna influenzare. Parlate voi e neanche vi sta bene che oggi apro il filo diretto. Siete incontentabili, figliuoli miei. Meno male che c'è Maurizio. Buon pomeriggio, Maurizio.
1: Buon pomeriggio, direttore. Maurizio Dalle Castella.
0: Maurizio Dalle Castella, Calabria. Sei pronto? Perché ti faccio votare 30 secondi da ora. Vai, Maurizio.
1: Allora, noi siamo la squadra più odiata di tutta Italia. Allegri penso sia l'allenatore più odiato da tutta Italia e ha solo 2 amici, Sabatini e Zazzaroni. Vabbè che voi mi fate piacere anche Rico Ferrera, però non c'è nessuna campagna verso nessun allenatore. Ma secondo me, se vogliamo partire dal concerto di Allegri, che con i giocatori forti lui riesce a vincere, allora si unisce tutto questo odio verso Napoli, verso Allegri, e si vince tutto, ragazzi, si vince tutto.
0: Quindi chi voti alla fine, che sta arrivando il gol?
1: Allegri. Il cuore dice italiano, ma
0: no, ho capito, puoi votare solo uno. Grazie per aver votato, Antonio, buon pomeriggio anche a te.
2: Direttore, buongiorno.
0: Sei pronto che faccio partire il conto alla rovescia? Posso?
2: Una cosa solo le volevo dire prima. Di partire il conto.
0: E dammi il lei, perché mi dai lei? Dammi il tu.
2: Allora, direttore, sì. Non te ne fregare di chi praticamente non possiamo piacere a tutti, direttore.
0: Ci mancherebbe, ma lo so benissimo.
2: Purtroppo ognuno ha una sua idea e dobbiamo anche sposarla.
0: Mi sono convinto, e non prendiatela per presunzione, sono un po' come Antonio Conte, sono un po' divisivo, però lo so, però nell'essere divisivo spalle larghe nel reputarmi una persona onestamente, cioè voglio dire, molto corretta, l'onestà intellettuale. Se dico che non dico una parola né su quell'allenatore né su quell'altro e votate voi, non mi si può dire è partita la campagna mediatica contro quello, ma poi contro chi? Detto questo, caro Antonio, scusami se mi sono permesso, faccio partire il countdown. Vai, Antonio.
2: Allora, italiano per un motivo. Anche Spalletti non aveva vinto niente fino a quando arrivava, cioè fino a quando arrivasse a Napoli, però ha sempre portato il bel gioco in qualsiasi squadra che è andata ed è stato anche concreto. Questo italiano non ha avuto ancora una squadra all'altezza di poterlo fare esprimere, secondo me.
0: Quindi voto a italiano, bravissimo, in 20 secondi, buona giornata. Prima della pubblicità, lasciatemi salutare. Finalmente posso fare filo diretto con gli ascoltatori. Nino, ciao, buon pomeriggio, Nino.
3: Buon pomeriggio Walter.
0: Ben arrivato, aspetta.
3: 24 anni che vi ascolto.
0: 24 anni, mi sono fatto il chiariello.
3: Oh, 24, 24.
0: E ho detto 24, l'ho appena detto, mi sono fatto il chiariello, 24 anni. Senti Nino, ho aperto la cabina elettorale, ti ho consegnato scheda e matita, ho controllato il documento, 30 secondi da ora, vai Nino.
3: Allora, tengo a precisare, quando se n'è andato il grandissimo Rafa Benitez, tutti quanti, ma Sarri che prendeva l'allenatore dell'Empoli così per me, per Conte lo ringrazio per Coppa vinta, scudetto vinto, lo ringrazierò per sempre, però sinceramente faranno 10 passi indietro se non di più per Allegri, quindi non posso votare Allegri perché basta, voglio vincere giocando bene come quello scudetto che
0: chi voti? Chi voti?
4: Italiano!
0: Grazie il gong, però l'unica preghiera, non si fanno riferimenti all'altro candidato, si vota e basta e si dicono le motivazioni. Detto questo, Detto questo, ci dobbiamo fermare, ma solo 90 secondi. Perché? Perché ritorniamo ai protagonisti, sarete ancora voi. Lo sarete per tutto l'arco della puntata con tutte le vostre voci in onda. Allo 081 546 6873. Vincenzo Pernaga al coordinamento mi dice che abbiamo uno tsunami di telefonate. 90 secondi, ripartiamo. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti.
4: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Buon pomeriggio, scusatemi, lo devo dire con grande onestà. Siccome so che già ci sono due ascoltatori al telefono e ci vado volentieri, al momento la percentuale è clamorosa, plebiscito per italiano, viaggia intorno all'85%, 15% per Allegri. Io che non esprimo minimamente preferenze, mi scrive Alessandro da Capodimonte. E evidentemente sono poco brillante nel dire che non dico una parola né a favore dell'uno né dell'altro, né la dirò fino al 22 di agosto. A scelta fatta la farà ADL. Scrive Alessandro da Capodimonte: ma dai, smettila, è da lunedì che stai facendo una campagna clamorosa per Allegri, insieme a Zazzaroni, come Zazzaroni. Comunque è giusto che ognuno abbia le sue preferenze. Scusami Alessandro, ma mi cadono le braccia, io dico che non dico una parola, non esprimo preferenza e tu dici che da lunedì che sto facendo la campagna. Avanti. Alessandro, sì, serio, vatta piano poker, aria fresco, bosche capemonte. Io invece vado al telefono perché voglio sentire gli ascoltatori belli, carichi, a pallettoni. Ciro, buon pomeriggio, Ciro.
7: Buon pomeriggio Walter.
6: Ciao, sei pronto?
7: Innanzitutto sì. Io voglio specificare che ho 80 anni.
6: Bellissimo.
7: Napoli, e seguo il Napoli da quando giocava al Vomero.
6: Dal Collana.
7: Sì, sono pronto per votare.
6: Sì, allora faccio partire il countdown, posso?
7: Sì, prego.
6: Allora, attenzione, vota Ciro, 30 secondi da ora. Ciro.
7: Allora, la mia scelta è sicuramente italiano, perché fa un calcio propositivo, e poi per un altro motivo, per non fare un piacere al Milan, che risparmierebbe circa 10 milioni lordi di ingaggio.
6: Grazie di cuore Ciro, grazie. Tra l'altro, a proposito di allenatori, mi arriva un piccolo spiffero. Che il Napoli starebbe pensando, e questo poi mi lascerebbe pensare, attenzione, supposizione, non preferenza mia, perché io non esprimo giudizi né su Italiano né su Allegri, però mi arriva voce che il Napoli starebbe contattando l'entourage de Freuler in scadenza a parametro zero per portarlo a Napoli, e a Manna piace Rove. Ragazzi, certo, se a Manna piace Rove, penso che, come dire, Freuler e Rove, insomma, hanno giocato quest'anno al Bologna, però mi fermo qui. Devo tornare al telefono, ho Lello collegato, c'è anche Roberto, parto da Lello. Caro Lello, buon pomeriggio.
8: Ciao Walter.
6: Ciao. Allora, tocca a te.
8: Incondizionata.
6: Non ho capito, scusami.
8: Io ho una stima per te incondizionata.
6: Sei molto gentile, ogni tanto fa bene.
8: Da 3 anni.
6: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
8: 53.
6: Che bello.
8: Ma dalla metà dei miei anni ascolto tutti i giorni Radio Gold.
6: Sono molto contento di
8: sei
6: questo.
8: Sei mio fratello maggiore, ti voglio bene. Grazie.
6: Sei un grande, grazie. Allora, poi d'altronde, per carità, ribadisco, so di essere divisivo, non si può piacere a tutti, però una cosa me la dovete riconoscere, che da 24 anni, quando c'era Naldi presidente del Napoli, il Napoli in B, che rischiava di andare in C, e poi dopo veramente ci è andato col fallimento, 2 anni di C, la vittoria della B, tutta la scalata in A, e una volta l'Intertoto, e poi l'Europa League, e poi la Champions, e poi la Coppa Italia, e tutti questi anni, e poi gli scudetti, e io da 24 anni sono qui insieme a voi, siamo cresciuti tutti, è l'unico merito che mi prendo. Poi uno può essere d'accordo o meno con le idee, ma insomma il dato di fatto è che l'anno prossimo sono 25 anni di Radio Gol. Detto questo, però, ora deve parlare Lello. 30 secondi da ora, vai Lello.
8: Walter, 5 scudetti, 2 finali di Coppa, Allegri tutta la vita. Ti voglio bene e vai sempre avanti, Walter.
6: Grazie, grazie di cuore, che bella telefonata, grazie. E poi velocissima, in 6 secondi, Roberto, buon pomeriggio. Roberto! Ciao Roberto.
9: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao. Io ciao, Roberto. Ti ho presentato con entusiasmo, come fece Sofia Loren per annunciare grazie l'Oscar a Roberto Benigni. Pronto Roberto, 30 secondi, da ora, vai Roberto.
9: Dunque, io voto italiano perché è un gioco più moderno e penso che si confà sia con la rosa che abbiamo già e soprattutto in accordo con De Laurentiis anche per quelli di rientro.
6: E io?
9: Voto con un bel Forza Napoli, sempre.
6: Sempre?
9: Detto da Como.
6: Da Como, dove?
9: Ancora più valore.
6: Eh beh, direi proprio di sì, perché insomma bravi al Como, bravissimi il presidente della società Ludi Fabregas, hanno fatto un lavoro strepitoso. Torniamo al telefono, voglio salutare con immenso piacere il prossimo ascoltatore. Salvatore, ciao, buon pomeriggio.
10: Buongiorno, io scusa direttore, sono un po' emozionato.
6: No, emozionato di cosa? Qua siamo tra amici, che emozionato.
10: Io do il voto, diciamo,
6: aspetta, deve partire il conto alla rovescia.
10: Ah, sì, chiedo
6: se... Poi se volete che tolgo il countdown, lo tolgo, non dico niente, potete votare,
10: no,
6: però
10: no,
6: a 30.
10: No, no, no.
6: Allora facciamo partire Roberto, vai, vota.
10: Sì. Allora, sono Salvatore, chiamo da Avellino e preferisco Allegri per la sua esperienza. E poi vorrei fare un inciso, una cosa particolare per la città di Napoli. Se può invitare il sindaco a parlare di Napoli, perché la città più importante viene definita sempre per ultimo come città d'arte. Questo non mi sta bene. Tu che sei una persona, diciamo, molto molto concentrata su questa cosa, se puoi farci questa cortesia, perché mi sento male quando non vieni citato.
6: Te lo prometto Salvatore, te lo prometto, invito il sindaco Manfredi e parleremo di Napoli città d'arte. Grazie per averci chiamato, ma io devo tornare al telefono. Posso dirvi che sono molto contento della vostra risposta, dei vostri voti, delle vostre considerazioni, soprattutto della vostra partecipazione. C'è Armando al telefono. Ciao Armando, buongiorno.
11: Ciao Walter, buongiorno.
6: Attenzione che faccio partire. Dimmi Armando.
11: No, secondo me l'errore che si commette, che sto sentendo spesso in trasmissione, ma non solo da te, da un sacco di...
6: Però veloce che devo far partire il countdown, sì. Sei no, pronto sì, a votare?
11: Sì, sì, si fa la considerazione in base a quanto hai vinto. Ma
6: allora aspetta, ti fermo, countdown via, vai.
11: Allora, sicuramente italiano, perché italiano ha vinto in realtà, perché se tu hai un Bologna che è da zona... media e vai in Champions League, tu hai vinto il tuo campionato. Il Bologna non può vincere né un campionato né una Champions League. E lo stesso Sarri, che con l'Empoli fece un gran calcio e ottenne la salvezza, che l'Empoli aveva tutte le carte regole per retrocedere, ha vinto il suo campionato anche con l'Empoli. Non si vince solo il campionato, si vince l'obiettivo.
6: Allegri non si può parlare, grazie, non si parla e l'avversario si vota solo. Detto questo, però, io riscontro, ragazzi, sapete come si dice a Napoli? Voce popola, voce Dio. E al momento, insomma, mi sembra clamorosa la percentuale, no? Clamorosa, schiacciante, enorme. Però continuiamo, perché poi le schede elettorali saranno tante, abbiamo tempo fino alle 15. Abbiamo anche Francesco al telefono. Caro Francesco, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio, direttore, un onore parlare con lei.
6: Ma quale onore? Qua siamo tra amici.
12: La seguo dai tempi della bandiera bianca per il Napoli.
6: Ah, che bello, come no? Lo ricordo bene.
12: Io giravo con il camioncino con una bandiera bianca sopra.
6: Lo ricordo benissimo, la spilla, il patto playoff per portare Napoli in B.
12: Siamo stati sempre con lei, spalla a spalla con il Napoli, cosa che da un paio d'anni manca.
6: Grazie di cuore, adesso vado al telefono, 30 secondi, vai Francesco.
12: Allora, il mio preferito è Vincenzo Italiano, per due motivi. È l'uomo giusto per l'azienda Napoli in questo momento, valorizza tutti i giocatori, non mette mai la stessa formazione e qualcosa lui con il Bologna ha portato a termine. Penso che con la rosa del Napoli siamo a posto.
6: Grazie. Io ti abbraccio, sei stato bravissimo, velocissimo, in 20 secondi. Oh, abbiamo una signora al telefono e sono particolarmente contento di salutare Assunta. Buon pomeriggio, Assunta.
13: È un onore, dottore.
6: Ma quale dottore? Assunta, io non sono manco infermiere. Figurati se mi puoi chiamare, io sono solo Walter, punto, nient'altro. Assunta, sei pronta a votare che ti faccio partire il cronometro?
13: Sì, va bene.
6: Allora, parla Assunta da ora, vai, 30 secondi.
13: Io voto italiano perché sono sicura che si può giocare bene e vincere. E poi perché penso che il Napoli risparmia pure, quindi può comprare qualche giocatore in gamba. Grazie dottore.
6: Un abbraccio speciale, Assunta.
13: E visto che lei mi autorizza a darle del tu, le dico solo questo: non ti curar di l'orma, guarda e fa.
6: Mamma, quanto è bella questa telefonata, grazie di cuore, Assunta, grazie. Grazie, perché poi telefonate come queste risultano essere un cucchiaino di miele. Perché poi quando si sceglie di fare questo lavoro, me l'ha insegnato Gino Rivieccio, Gino mi regalò un cucchiaino d'argento dicendo: questo ti servirà per ingoiare tanti bocconi amari che dovrai mandare giù. E aveva ragione Gino, devo anche essere sincero, telefonate come quella di Assunta sono una coccola al cuore, all'anima, perché io lo ribadisco, so di essere divisivo, però, come dire, tra chi mi critica poi c'è un 50% che invece, avete ascoltato Assunta, non la pensa così, e questo è gratificante a livello umano, non professionale. La professione uno la può fare bene o male, però a livello umano è gratificante, molto gratificante. Abbiamo Francesco al telefono. Ciao caro Francesco, buongiorno. Francesco?
14: Che raramente si può parlare con te.
6: Hai visto? E stavolta tutto filo diretto per 3 ore.
14: Io voglio dire giusto 30 secondi.
6: Aspetta che ti faccio partire il cronometro, Francesco.
14: Prima il sondaggio.
6: Tu 30 secondi tieni, vai no, Francesco.
14: Allora 10 secondi.
6: Vai.
14: Allora io voglio dire una cosa, per me tu sei il giornalista più onesto d'Italia.
6: Non esageriamo.
14: No, è la verità, perché io ti ascolto sempre e io conosco tutte le tue parole quando tu non ti sei mai schiarato. Quindi io critico quelle persone che mandano quei messaggini ridicoli, perché i più grandi vengono sempre invidiati, e questa è la realtà.
6: Sei troppo buono. Ora però ti faccio partire, ragazzi, il filo diretto non è fatto per me, è fatto per votare. 30 secondi, Francesco, vai.
14: Per me è Allegri, è il giusto sostituto di Conte, perché è un vincente. A Napoli ora, al centenario, serve un allenatore vincente. Curriculum di Allegri parla da sé, è un azzardo per me, italiano, secondo me.
6: Grazie di cuore, bravissimo e veloce in 20 secondi, e questo mi consente di andare al telefono. A proposito, voglio anche salutare Ciro Froio, perché poi Ciro Froio e Flavio Esposito hanno confezionato il packaging della puntata, col countdown, con l'orologio, col gong. Alessandro, ciao, buon pomeriggio Alessandro.
15: Ciao, buon pomeriggio Walter, niente, io con te, ma hai sempre fatto un grande lavoro. Io
6: grazie.
15: Volevo chiedere una cosa velocissima: puoi dimensionare Fuori dal Comune, che è una trasmissione straordinaria?
6: Allora, guarda, ci sono molto sincero, è una trasmissione che è durata 10 anni, era un filo diretto col sindaco allora, De Magistris. È un'idea con cui ho discusso a più riprese col sindaco Manfredi, non escludo che in futuro ritorneremo. E per giunta addirittura vi dico di più, che nelle mie idee, tanto capirai, le posso dire in diretta, in modo che poi se ce la vogliono copiare, tanto quello, io me lo ricordo 24 anni fa, nelle radio non esisteva il calcio, da quando è partito Radio Gol tutti a fare calcio, però poi io sono molto contento perché le altre radio non solo si sono accodate, e quando c'è concorrenza, ragazzi, è stimolante, perché se tu sei leader assoluto, no? E poi non hai concorrenza, non hai stimolo a fare sempre meglio, e soprattutto le altre radio spesso e volentieri hanno voluto conduttori che partissero da questa radio, quindi testimoniando la bontà del lavoro che avevamo fatto. Mi piacerebbe che ogni tanto inventassero qualcosa di diverso, ma insomma questo non fa nulla. Caro Alessandro, 30 secondi, vai da ora.
15: Vai. Io voto italiano perché innanzitutto la proposta di gioco attuale mi piace, mi fa divertire, soprattutto che ruota la rosa e penso che possa valorizzare tutti i giocatori della rosa. Ho finito.
6: Mamma mia, sei stato bravissimo, 10 secondi. Abbiamo Enzo al telefono, caro Enzo, ciao, buon pomeriggio Enzo.
16: Ciao Walter, ciao. Ma finalmente parlare con te è...
6: Non ve l'aspettavate, tre ore di filo diretto?
16: Ti dedicare, io seguo tutti i giorni, dovresti dedicare un'ora almeno ai tifosi, solo mezz'ora almeno.
6: Però sai cosa? La spiego e la motivo questa scelta prettamente editoriale. Al mattino Bar dello Sport e là alla giornata. Centro della giornata mezzogiorno Maradona, poi facciamo informazione, poi vi confrontate con Paolo Del Genio e poi c'è Calaiò, quindi se ci rifletti, giornalista Vigliotti, allenatore / calciatore Diego Junior, informazione sportiva contenitore con tanti ospiti, poi torniamo al giornalismo con Paolo Del Genio, ex calciatore Emanuele Calaiò, e quindi abbiamo una visione allargata con il centro della giornata a tavola, e quando si è a tavola voi siete rilassati, io sono in diretta, stiamo insieme e ci confrontiamo. Poi non è che dalle 13 alle 16 che succede? Allora, a Pescara, lo so, Allegri a Pescara, ieri ha incontrato anche il mio amico Ciro Venerato, non ha rilasciato dichiarazioni. Enzo, faccio partire il countdown, vai, sì, da ora.
16: Allora, dico italiano, però soltanto 60 e 40, soltanto perché con l'italiano ci voglio difensore.
6: No, la scheda elettorale, o voti uno o voti un altro. No,
16: italiano. Però solo una motivazione.
6: Vai.
16: Però ci sta il problema dei difensori veloci. Là c'ha bisogno di Beruque, ma buongiorno e di Lorenzo Nolendi. Solo che bisogna avere un difensore un po' più veloce con la tattica di italiano. Però voto italiano, Walter.
6: Grazie.
16: Va bene.
6: Andiamo al telefono, c'è Michele. Uè, Michele, buongiorno.
17: Ciao direttore, buon pomeriggio.
6: Come stai?
17: Bene, bene, tutto bene?
6: Tutto benone, posso far partire il countdown? Sei pronto a votare?
17: Perfetto.
6: E allora, 30 secondi a te, vai Michele.
17: Allora Walter, io voto italiano perché lo reputo un allenatore molto preparato. Già pronto per una squadra top che è il Napoli, quindi sono sicuro che farà cose benissimo a Napoli e valorizzerà sicuramente i giocatori che stanno in prestito.
6: Grazie di cuore, complimenti anche per la velocità, rapidità nell'esprimere il tuo pensiero. Grazie, però andiamo al telefono perché prima della pubblicità voglio salutare Vincenzo. Caro Vincenzo, buon pomeriggio.
18: Ciao Walter, buongiorno, buon pomeriggio.
6: Allora, se mi dai l'ok faccio partire il countdown, posso?
18: Sì, puoi.
6: Tocca a Vincenzo, cominciamo, vai.
18: Allora, tutta la vita Max Allegri, perché Max Allegri è un vincente, ha raccontato la sua storia, a parte l'anno scorso con vari problemi al Milan, ha fatto sempre bene, vedendo anche gli ultimi 3 anni alla Juve, avendo una squadra come abbiamo visto gli ultimi anni con...
6: Allora, va bene. Sì?
18: Perché criticare Max Allegri e non farlo venire a Napoli? Per me è tutta la vita Max Allegri.
6: Grazie, grazie di cuore. Allora, io devo dire che in entrambi, quando parliamo con gli addetti ai lavori di entrambi, io sto ricevendo grandi elogi, sia per italiano, sia per Allegri. Ora, mi permetto piccola postilla, mi sono annotato una cosa, ma questo non vuol dire nulla, quindi non vi deve influenzare, però Modric ha detto Massimiliano Allegri è un top allenatore e di grande personalità, lo reputo bravissimo e soprattutto a preparare le partite, e quindi, come dire, riscontrando la preferenza vostra che oggi è proprio schiacciante per italiano, riscontrando che gli addetti ai lavori apprezzano italiano e Allegri, riscontro anche che Modric dice queste cose. Perché l'ho detto? Solo perché magari in molti pensano Allegri qua, Allegri là, e non me ne vogliate, però io mi fido di Modric come mi fido di alcuni calciatori / un dirigente che ha avuto italiano e mi ha detto cose stupende, stupende. Devo tornare al telefono? Ah no, hai ragione Ciro, scusami. Allora, preparatevi, 2 minuti di pubblicità e subito dopo, perché la puntata di oggi è molto chiara, è tutta vostra, dopo la pubblicità riapriamo le linee telefoniche, 3 ore di filo diretto pubblicità.
19: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
20: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
21: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
22: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
23: Cioè?
22: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
23: Ah, e per il pagamento?
22: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
23: E allora corro da Euronics Tufano.
22: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
24: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
25: Sì, lo voglio!
24: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, allora, buon pomeriggio, e devo dire anche sui nostri social abbiamo lanciato il sondaggio: chi ti piacerebbe sulla panchina del Napoli? Allegri, rigoroso ordine alfabetico A, Allegri, I, italiano. Ragazzi, io non è che posso manipolare, perché un conto è dice: ah, Kiss Kiss Napoli, ho fatto un sondaggio, il voto. No, no, no, voi votate, e quindi quando c'è la vostra voce in onda, ragazzi, è plebiscito, per italiano. Torniamo al telefono. Sono proprio felice di dedicare l'intera puntata a voi. Ci saranno solo dei momenti in cui parleremo con addetti ai lavori che li conoscono dei due allenatori. Poi c'è un mio amico Vincenzo che dice: Walter, ma voi siete così sicuri? Vincenzo, cioè che sono solo questi due, tutte le indicazioni e una scelta che ricadrà o su Allegri o su italiano, a scegliere De Laurentiis. Poi, ragazzi, può darsi pure che De Laurentiis e Manna ci stanno portando fuori pista e che magari hanno un terzo nome. Però certo, io so pure che oggi, e questo ve lo dico con certezza, c'è il vertice al Bologna, perché Sartori, Di Vaio incontreranno italiano, e dalle notizie che ho raccolto non saranno molto teneri. Non hanno gradito che i suoi agenti a Roma abbiano visto De Laurentiis, Manna e Chiavelli, non hanno gradito il modus operandi, in qualche modo, come dire, come si dice a Napoli, diciamo che saranno tosti, però secondo me alla fine poi si ammorbidiscono, va bene. Andiamo al telefono. Vincenzo, buon pomeriggio.
5: Caro Walter, buongiorno.
4: Buongiorno, come va?
5: Benissimo.
4: Tutto bene, sei pronto? Posso far partire il cronometro?
5: Prontissimo.
4: Allora, 30 secondi, vai Vincenzo.
5: 2-1, Vincenzone italiano, anche perché pure con Allegri, se Allegri rimane sotto contratto del Milan, il Milan ha meno soldi per spendere, e facciamo anche un bel dispettino al Milan.
4: Va bene.
5: Cosa pensi?
4: Io non posso pensare, perché non posso influenzare. L'unica cosa che posso fare è, fermiamo il cronometro, grazie, andare da Francesco. Buon pomeriggio Francesco, ben arrivato.
6: Walter, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
4: Sei molto gentile, anche per te 30 secondi da ora, vai.
6: Allora, io vado su italiano per 3 motivazioni. La prima è che fa ruotare molto la squadra. La seconda è che in proporzione alle squadre a cui ha allenato, lui comunque ha vinto, perché ha vinto una Coppa Italia, ha fatto una finale di Conference e ha fatto una grande stagione con lo Spezia. E la terza è per vedere un volto nuovo, perché Allegri mi sembra che abbia girato già abbastanza.
4: Grazie di cuore, bravissimo in 22 secondi. Al telefono abbiamo Sergio. Buon pomeriggio, Sergio. Sergio, buon pomeriggio.
7: Sergio.
4: Non ti chiami Sergio?
7: Giosè,
4: mi hanno scritto Sergio, ti chiamo Sergio, ti chiedo scusa. Giosè, caro Giosè, buon pomeriggio, come va?
7: Finalmente parliamo col direttore, cioè, è molto molto strano.
4: Perché è strano? Niente meno.
7: Perché non ho mai parlato, in tanti anni che ti ascolto.
4: Hai visto che bello, c'è sempre una prima volta nella vita, il primo amore non si scorda mai. Andiamo al telefono da José, 30 secondi da ora, vai José.
7: Allora, io scelgo italiano perché è un allenatore che ha fame, e faccio l'esempio di quando io sto a dieta e tengo fame, quando vedo una pizza se la voglio mangiare.
4: Non ti dico io. Allora, e quindi dice: uno che ha fame e uno che vuole emergere. Abbiamo anche Marco al telefono. Ciao Marco, buongiorno.
8: Eccomi, buongiorno.
4: Ciao Marco, sei pronto?
8: Italiano, ovviamente.
4: Aspetta, devo far partire il countdown da ora, vai.
8: italiano, ovviamente, perché è offensivista, fa pressing persino a centrocampo, verticalizza e premia i giovani, quindi italiano.
4: Io ti ringrazio molto, in 13 secondi tra l'altro sei stato veramente bravissimo. Allora, ragazzi, io devo essere molto sincero con voi. Allora, perché poi è chiaro che stiamo, come dire, lasciando ampio spazio. Però dalle notizie che stanno arrivando in questi minuti, sembrerebbe, allora, la percentuale che preferite italiano, insomma, mi sembra clamorosa, però sembrerebbe che stia avanzando Allegri. Io devo essere onesto, un giorno avanza italiano, un giorno avanza Allegri, poi avanza italiano, poi avanza Allegri, poi avanza italiano, poi avanza Allegri. E proprio per questo, siccome secondo me De Laurentiis forse non ha ancora deciso, esporsi in termini di informazione quando l'unico a decidere è De Laurentiis e forse non ha deciso, ecco che c'è questo umore variabile, perché adesso mi stanno arrivando delle conferme clamorose su Allegri, però quelle cose clamorose che mi arrivano oggi, ieri sera a mezzanotte meno 10 mi arrivavano su italiano. Allora, siccome io in questo momento ritengo che sia corretto, ma è una mia visione, non che non voglia espormi, io aspetto De Laurentiis, sinceramente. Aspetto di capire se si liberano italiano e Allegri dal contratto, aspetto il presidente, quando arriva il tweet capiremo, e mi auguro che qualunque tweet farà De Laurentiis, ho capito dal sondaggio di oggi che se arriva il tweet su italiano in molti saranno contenti. Io però auspico che se il tweet dovesse arrivare su Allegri si creeranno comunque i presupposti per lasciarlo lavorare serenamente, perché sarà una scelta del Napoli per De Laurentiis, che vuole il bene del Napoli, e chiunque arriverà italiano Allegri verrà a fare il bene del Napoli. Quindi io personalmente, chiunque arriva, cercherò con grande equilibrio di creare tutte condizioni favorevoli per dare il benvenuto, se fosse Allegri il bentornato a Napoli, o il benvenuto a italiano per lasciarli lavorare in modo sereno. Umberto, ciao Umberto.
9: No, ciao Walter.
4: Tutto buongiorno, bene.
9: Walter, ci siamo visti in radio a marzo, che ho portato i dolcetti.
4: A marzo, amico mio, qua stiamo a maggio.
9: Ma
4: io non mi ricordo neanche che ho cenato ieri sera, non mi ricordo, perché la cena per la dieta era molto triste. Umberto, 30 no. secondi da ora, vai.
9: 30 secondi, italiano. Basta, non voglio dire, perché gioca bene, e secondo me se migliora un po' la fase difensiva non ce n'è per nessuno.
4: Grazie, in 8 questo. Secondi, bravissimo. Salvatore, buon pomeriggio.
10: Salve direttore, buon pomeriggio.
4: Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, perché c'è una notizia che arriva dal collega Gianluca Di Marzio, e non ho motivi di dubitarne, che si è appena concluso il vertice Sartori Di Vaio italiano. Notizie sul Bologna, rapporto italiano Bologna, Vincenzo Perna.
11: Sì, Walter, perché secondo, come lo ricordavi tu, Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano dice addio al Bologna. L'allenatore e il rossoblù hanno trovato l'accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice di quest'oggi, e quindi praticamente si sono ritrovati a Casteldebole per parlare del futuro dell'ormai ex allenatore del Bologna, e si sono detti addio.
4: Ovviamente adesso facciamo anche verifiche su un'eventuale nota ufficiale del Bologna. Voi che siete la mia redazione allargata, sta già lavorando Miranda su questa, ma per caso avete visto se c'è un'ufficialità del Bologna? Perché noi facciamo tutto in tempo reale. Poi attenzione, allora non ci sono note ufficiali. E tra l'altro tra poco in pubblicità farò anche delle mie verifiche dirette con la dirigenza del Bologna. Ovviamente, ragazzi, voglio dire, non significa nulla, eh? Cioè non fate l'equazione, è corretto che io ve lo dica, perché magari Italiano va al Milan e Allegri viene qua, oppure Italiano viene a Napoli. Secondo me De Laurentiis al suo allenatore ha già mandato il contratto. Vedete che vi dico, i Lega, a meno che non ha fatto la giocata da fuori classe, ha mandato i contratti sia ai legali di Italiano che a quelli di Allegri, e poi quando si libereranno entrambi De Laurentiis con grande lucidità deciderà. Devo 30 secondi a Salvatore, ci sei, vero Salvatore?
10: Sì, ci sono.
4: Vi faccio partire, i 30 secondi, vai.
10: Sono 21 anni che ti ascolto, Walter.
4: Grazie.
10: È la prima volta che parlo con te. È là. 5 anni. Io penso che Napoli già ha fatto la scelta in Italiano per i giocatori che abbiamo, Lang, Neres, Allison, giovane, non può giocare Allegri con questi giocatori.
4: Grazie. Tra l'altro, se il Napoli e Manna vogliono Freuler a parametro zero, svincolato Bologna, e vogliono Rove, è chiaro che anche a me verrebbe da pensare che stanno ipotizzando Italiano. Facciamo così, c'è la pubblicità in un minuto, ma al punto ora alle 14 torniamo, prima con quattro ospiti che ci parleranno di Allegri Italiano, e poi con voi, perché da quel momento, dalle 14:23, protagonisti solo voi fino alle 15.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Allora, c'è un'altra notizia che sta rimbalzando, siccome a me piace citare la fonte. A me avevano detto di stare molto calmo su Italiano, molto calmo. Il collega Alfredo Pedullà fa sapere che l'incontro che è avvenuto a Roma con i due procuratori doveva restare assolutamente riservato. È venuto fuori in modo clamoroso. Sembrerebbe, usiamo il condizionale, lo dice il collega Pedullà, perché io, come sapete, non mi espongo su nulla. L'unico a decidere è il presidente De Laurentiis. Quando decide twitta, quando twitta annuncio, punto. Però è chiaro che se ci sono notizie, collega Pedullà fa sapere che De Laurentiis, quando è uscita la notizia, è andato su tutte le furie. Insomma, se è vero quello che scrive Pedullà, e non ho motivi per credere il contrario, quando De Laurentiis va su tutte le furie, lo conosciamo oramai, non è proprio tenero, no? Si sarà incazzato. E quindi sembrerebbe, quando è uscito, indipendentemente dal fatto che adesso si libera Italiano dal Bologna, questo potrebbe anche non volere dire nulla, perché dopo che è uscita la notizia degli incontri con gli agenti, sembra che De Laurentiis sia fiondato su Allegri. Io poi dal mondo Allegri, perché io con voi gioco a carte scoperte, dal mondo italiano mi viene detto, Walter, calma. Dal mondo Allegri, pessimismo assoluto, pessimismo. Anzi, proprio perché gioco a carte scoperte, vi racconto che con una persona dell'entourage di Allegri abbiamo fatto una scommessa per divertirci. Se viene Allegri, lui paga la cena. Se invece dovesse venire Italiano, la pago io. E quindi aspettiamo. Italo Cucci, direttore, buon pomeriggio. Mamma mia, direttore, ho fatto un sondaggio marketing pazzesco. Ho chiamato gli ascoltatori. 90% votano Italiano.
14: Vabbè, prendetevelo. Cosa vuoi che mi dica? Abbi pazienza. Io, da quando il Pedullini che ho allevato io viene fuori con queste cose sono fatte, perché poi Italiano non ha reagito. Io nel mio piccolo sul Corriere dello Sport ho reagito dicendo buon viaggio, che vuoi che ti dica? noi non possiamo permetterci di tenere se contemporaneamente vuoi anche vendere, no, è questo il punto. Però ci ha dato una soddisfazione, abbiamo vinto una Coppa Italia che per noi è quella del nonno di tutti, è una coppa d'amore, e il resto non abbiamo più vinto una partita a Bologna, e questa è una cosa così che lascia un po' il segno. Italiano deve imparare, e dipende da lui, non dagli altri, a chiudere i cerchi, perché lascia sempre un buco in secondo. Quante volte te l'ho detto, Walter?
4: Sì.
14: Amico Ferrari mi diceva: Cuccio, il secondo è solo il primo degli ultimi, conta niente. Ecco, se voi volete vincere, parlategli chiaro che deve venire per vincere, per arrivare secondo può andare dove vuole.
4: Italo, non parlare di questa cosa del secondo, che Conte, per aver detto che il secondo è primo dei perdenti, hanno pontificato in 6.000 con delle teorie. Vabbè, lasciamo stare, va.
14: Ho no, promesso... ma è così, è così. È così, perché non è una religione.
4: Ma non c'è niente, ragazzi, troppo. Scusate, ma uno che vince, chi fa secondo, il primo dei perdenti, ma quale sarebbe l'anomalia? Io non ci arrivo all'anomalia.
14: Vedi, Conte fa il carino, dice il primo dei perdenti, invece Ferrari, che ha coniato questo detto, è il primo degli ultimi. Comunque, detto questo,
4: sì,
14: io penso, ma perché il Napoli non tira fuori un suo allenatore? Io ho passato il pomeriggio di ieri,
4: sì,
14: insieme a Xavier Zanetti.
4: Come no?
14: Intanto mi rendo conto, a Reggio Calabria eravamo, per un premio che gli abbiamo dato, e mi sono reso conto una volta di più che gli Ibra non servono a niente, gli Zanetti servono moltissimo, perché silenzioso, tranquillo, è passato da Moratti ad oggi, attraversando la Cina, l'Oriente, l'Occidente, di tutto, però è l'uomo club. Allora, e credo che conti moltissimo lui nelle scelte anche degli uomini. E quando è venuto Chivu, che nessuno, mo chi è, ma dovrebbe, sì, ma come, dove ha studiato? All'Inter, sì, vabbè, però. E hanno trovato l'allenatore fatto in casa. Quando sento dire il Napoli prende Allegri, scusami Walter, ci conosciamo, sì, della vita, sì, è come se il Napoli entrasse nel giro delle grandi che prendono i grandi perché devono essere grandi, e non lo sono. Perché Trapattoni non lo era, perché Lippi non lo era. Lippi era a Cesena, quando dissero va alla Juve mi venne da ridere e ho dovuto chiedere scusa per tutta la vita. Cioè, invece si fa così. Io Napoli ho il mio allenatore al quale sto pensando da quando Conte ha fatto capire se ne voleva andare.
4: E chi è il tuo allenatore? Sono curioso.
14: Beh, no, io adesso ne sto già provando uno in nazionale, che è il mio Silvio Baldini, che
4: io sono felicissimo che ci sia Baldini in nazionale, e le convocazioni di Baldini sono da applausi, perché tanto quelli che c'erano vogliono andare al mare, vogliono andare a Ibiza, vogliono andare a Mykonos, vogliono andare a Formentera, perché non vanno ai mondiali. Bravo Baldini, giovani, freschi, divertiti, felici, e quei soloni che non ci hanno portato al mondiale andassero a mare, andassero pure in qualche altro posto.
14: Vedo che siamo in sintonia.
4: Molto, Italo, sono incazzato nero. Sono incazzato nero.
14: Vabbè. Io, sai, Baldini l'ho conosciuto sempre. Poi vivo in Sicilia, ci ho fatto un campionato a Palermo.
4: Però non mi hai detto, chi è il tuo allenatore. Che...
14: No, io
4: dico per il Napoli.
14: Di questi. Io, per esempio, conosco bene quelli del settore azzurro, quelli federali. Però uno deve approfondire.
4: Ma qual è il tuo allenatore ideale per il Napoli, visto quello che mi hai raccontato?
14: Beh, il mio allenatore per il Napoli, ti posso dire che se si sveglia, Italiano può diventarlo, ma deve trovare davanti a sé De Laurentiis in grande forma, quello che ti spaventa già dal primo minuto, che così cambia idea e dice vado da un'altra parte. E se invece ci stai, sai che hai un mastino vicino a te che ti dà fiducia e tu devi ricambiarla alla grande.
4: Allora, attenzione, a proposito di Bologna, Italiano lascia il Bologna, separazione consensuale con il club, ma attenzione, contatti stamattina tra Allegri e il Napoli. Quindi è vero che Italiano fa la rescissione, da oggi è libero, è vero,
14: sì.
4: È pur vero che il Napoli, anche in presenza di questa rescissione, continua ad avere contatti con Allegri. Allora, c'è la nota del Bologna ufficiale, Italo. Vincenzo Perna, adesso è ufficiale col Bologna, prego.
11: Sì, adesso è ufficiale, Walter. Tra l'altro il sito del Bologna è completamente in crash, non si riesce ad entrare. La nota del club è questa. Il Bologna rende noto di aver raggiunto l'accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ovviamente la società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con la quale ha svolto il suo lavoro.
4: E naturalmente, nota ufficiale del Bologna, caro Italo Cucci, adesso però tutto porterebbe a Italiano, ora è libero, Allegri sotto contratto.
14: Io ho detto le condizioni, io per carità, io rispetto moltissimo Allegri,
4: certo.
14: Però non si può fare il solito giro per fare i dibattiti televisivi, permettimi. Allegri è un dibattito televisivo, devo accendere la TV e vedere Adani che ce l'ha con Allegri, ma io smetto di fare il giornalista, già c'è un vicino, vado a fare il floricultore come Pesaola, vado a raccogliere i fiori. Però ti ripeto, le condizioni di Italiano devono essere perfette, più audacia, più l'impegno ce lo mette a lavorare, ma avere quel guizzo in più che per ora non gli è venuto.
4: Io ti voglio ringraziare, caro direttore, così torno al telefono, anche perché poi darò spazio nuovamente agli ascoltatori. Un abbraccio speciale, Italo Cucci.
14: E io ti chiedo il nome di un allenatore per il Bologna la prossima volta che ci sentiamo.
4: No, non c'è bisogno, te lo do subito, stai attento perché 48 ore arriva Raffaele Palladino a guidare il Bologna.
14: E mi andava bene anche Rossi, comunque vedremo.
4: Ho capito, ma io ti devo dire la verità, arriva Palladino. Ciao carissimo. Okay. E con noi c'è Claudio Bellucci, buon pomeriggio Claudio.
15: Ciao Walter, buon pomeriggio.
4: Vincenzo Perna ce l'ha detto in diretta in tempo reale, c'è la nota ufficiale del Bologna, separazione consensuale. E quindi chiaramente tutti siamo portati a pensare, siccome è un ballottaggio e deve decidere Aurelio De Laurentiis, ora Italiano è libero, tutti i tifosi, perché ho fatto il sondaggio, vogliono Italiano, tutti portati a pensare a Italiano. Io ragazzi vi devo dire la verità, io vi racconto sempre la verità, se proprio lo volete sapere vi dico che io la penso come voi, cioè secondo me viene Italiano, però mi ha appena scritto una fonte, e credetemi, una fonte molto autorevole, che mi dice: non lasciarti ingannare dalla separazione consensuale, perché è balzato prepotentemente in pole position Allegri, ma di gran lunga avanti. Siccome mi fido di questa fonte, vi dico che a me arriva come sensazione che Italiano lo voleva De Laurentiis, che Italiano ha fatto la rescissione e che gli agenti hanno incontrato il Napoli. A me sinceramente tutto porta a Italiano. Siccome però mi fido di questa fonte, a proposito, c'ho una notizia dell'ultima ora, notizia dell'ultima ora, esco per un attimo dagli allenatori, Claudio, e sono da te. Accordo raggiunto tra il Napoli e Spinazzola, accordo raggiunto, accordo su tutto, a breve le firme, non c'è la firma, ma insomma vi posso annunciare, Spinazzola resta a Napoli. Claudio, e tu naturalmente poi fai parte del mondo del calcio, no? Certo,
15: sì.
4: Se l'entourage incontra De Laurentiis, di Italiano, e oggi parlano e fanno la rescissione, a me tutto porta a Italiano, onestamente.
15: Sembra una strada indirizzata sotto tutti i punti di vista. Però, come dicevi tu prima, se Allegri è balzato prepotentemente in avanti, per poter allenare il Napoli.
4: A me suona strano.
15: Verità c'è.
4: Allora aspetta, però, Claudio, perché veramente, siccome ho letto di, ho detto di questa fonte, no? In tanti mi scrivono: la tua fonte sponsorizza. No, ragazzi, la mia fonte non sponsorizza, fidatevi. Anzi, se proprio volete sapere, le mie fonti dirette sono molto pessimiste su Allegri e sono fonti molto autorevoli del mondo Allegri. Al momento il mondo italiano è scomparso e secondo me il silenzio ha senso. Io la penso come voi, tutto porterebbe a Italiano. Poi, Claudio, il calcio, come dire, è bello per questo, è una grande bugia. Magari Italiano va al Milan e qua ci stiamo illudendo che venga a Napoli, Allegri a Napoli, oppure non lo, io non so più niente.
15: No, vabbè, ma siamo agli inizi, cioè siamo agli inizi, quindi è logico che il Napoli, allenatore per preparare la stagione prossima, che sarà molto impegnativa, deve farlo il prima possibile per programmare, insomma, per scegliere i giocatori, chi deve andare, chi deve rimanere. Quindi secondo me sono due profili che diversi tra loro, però in una maniera e nell'altra potrebbero andare bene, però senza farsi ingannare magari da l'ultimo mese che ha fatto il Milan, che è stato disastroso.
4: Beh, questo è evidente. Poi, però certo, Claudio, dal punto di vista calcistico parlo, no? Certo. A me suona un po' strano che il Napoli valuti due profili che, se vogliamo, sono proprio i poli opposti, cioè uno gioca in un modo, quello gioca in un altro modo, uno è propositivo, l'altro è difensivo. Beh, uno va a pigliare alta la squadra, l'altra l'aspetta bassa, una fa molti gol, uno ne fa pochi, uno si difende, quell'altro

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Nick Fabulous qui su Kiss Kiss Napoli. Cosa?
2: Fermo, calmati.
1: Mi
2: perché
1: devo fermare. Già.
2: Qui c'è del genio, lo sai, gli amici.
1: Arriva alle 6 del genio.
2: No.
3: Questa era bella, però, Zaccari, questa era, ti do l'impronta digitale.
1: Grazie, però arriva più tardi.
2: No, cioè, nel senso, c'è della fantasia, okay. Ecco. Emilio dice: uniamo i trend della settimana. Vai. Il matrimonio di Mario e il fatto del mignolo. Quindi Mario e sua moglie devono scambiarsi le fedi sui mignoli. E chiudiamo il cerchio e non se ne parla più.
1: Certo.
2: Mi sembra giusto.
1: Certo.
2: Mi sembra più che giusto. Questa. Però stiamo parlando anche di cose serie.
1: Sì, perché...
2: molto serie, perché l'argomento è stuzzicante.
1: Serie, vogliamo anche capire. Perché noi siamo, lo diciamo già, non siamo esperti di motori.
2: No, molto poco.
1: Molto
2: sì.
1: Molto poco, benché meno dei motori elettrici, perché né io né te abbiamo un'auto elettrica.
2: No.
1: Magari vogliamo sapere anche da voi, se ce l'avete o se vi siete fatti
2: una cultura.
1: Rispetto a questo, che parere avete riguardo le auto elettriche, soprattutto in questo preciso momento storico.
2: Sì, sì, poi le cose possono cambiare, chiaramente.
1: Auto elettrica sì, auto elettrica no, potete e dovete motivare le vostre risposte, perché sì o perché no.
2: Dovete argomentare, a noi piacciono le motivazioni, le spiegazioni, e piacciono i vostri messaggi.
1: E li ascoltiamo, vogliamo saperne di più.
4: Ciao Mario.
1: Ciao.
4: Sono Peppe 66.
2: Peppe, a te proprio.
4: Oggi ti faccio questo messaggio solo per dirti tantissimi auguri.
1: Grazie, grazie.
4: A te e la tua sposa.
1: Grazie.
4: E ti raccomando.
1: Sì.
4: Trattala bene
1: sempre.
4: E poi a Enzo,
2: eccomi, ci sono qua.
4: Cerca di fare una buona busta.
2: Si è capito,
4: perché
2: basta.
4: Altrimenti il combarillo senza busta non va da nessuna parte.
1: Poi vi faccio sapere lunedì, tutti collegati per sapere come andrà.
2: Lunedì spoiler sulla busta del testimone. A parte che io devo fare la live streaming come qualcuno ha detto.
5: Voglio la Ferrari elettrica, è come se ti mangiamo l'ignana parmigiano furna, è la stessa cosa.
1: Dici tu, manca quel guizzo del fritto.
2: Paragone culinario che a noi piace sempre.
6: Amici. L'auto elettrica, la truffa del secolo.
1: Addirittura.
2: Parole forti,
1: Basta, dai, no, spiega di più.
2: Se tu ti lanci in questa frase,
1: è troppo poco.
2: Dirci di più.
7: Dai, io ho una delle prime ibride, una Peugeot 500.
1: Te le salutiamo.
7: Come dissero gli antichi greci, a Tavassano e gli facendo sta macchina.
1: Quindi no.
7: La Ferrari è bruttissima, c'ha la cuona, ragazzi.
1: Esteticamente.
2: Molti hanno sottolineato l'aspetto estetico, sì.
8: Uè, testine. Allora, voi giù al sud, sicuramente per l'elettrico non potete puntare. Non avete colonnine, non avete... una beata ceppa, non potete fare. Noi già qui al nord, il lato più di Caserta, già c'è più colonnine,
1: è il nord proprio estremo.
2: Tac, capito?
1: Ci sono colonnine a Caserta,
9: buonasera,
1: bene.
9: Davide,
2: ci sono comunque.
9: Ma si chiama Ferrari.

0: di luce, perché a fine mese ti arriva a bulletta.
1: In teoria potrebbe.
2: Mario,
1: hey!
2: Dici la verità, questi 550.000 euro e teniva. Però non da uccata la macchina, perché ce ne mette andata a busta a Enzo domenica.
1: È il contrario.
3: È il contrario.
2: Perché ti discolo un frutto a capo fine domenica, sai quando ce la mette andata a busta.
1: È il contrario.
2: Andata a busta a Enzo, 550.000 euro. Facci su regalo.
1: Grazie comunque.
3: Vabbè, allora è Enzo che fa la busta. Mario si sposa, però va bene, abbiamo comunque colto.
1: Beh, credo che la busta.
3: Più o meno comunque la cifra è quella.
4: Michi.
1: Harry.
3: La nostra chef.
4: Secondo me, per quanto riguarda le macchine elettriche, non siamo mentalizzati, non siamo preparati a questa cosa, perché fanno ancora troppo pochi chilometri.
1: Dici?
4: Non ci sono tante colonnine dove possiamo ricaricare, a mio modesto parere.
1: Assolutamente, ognuno
4: ha
1: il suo. Continuate a dirci la vostra, amici, in questo momento storico. Per voi, auto elettrica sì o auto elettrica no? Che cosa ne pensate? 342-00-00-100.
3: La cosa bella è che nessuno dei due si è caviato, perché non ci capiamo una minchia di questa cosa.
1: Chiediamo a voi.
3: Siete il nostro supporto.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Durante le 16:31 era da tanto che non dicevo l'orario.
1: Perché non scoccava.
0: È vero, io devo andare sul gong proprio.
1: Sì.
0: Se no non sono felice, però sono e siamo felici di ricevere sempre tanti messaggini. Stiamo parlando di auto elettriche.
1: Perché ne stiamo parlando?
0: Perché è uscita sta Ferrari Luce.
1: Che è la Ferrari noi elettrica. Non sappiamo una mazza delle
0: e auto dobbiamo
1: elettriche.
0: Farci consigliare, o meglio, farci guidare, capire. Ci siete voi che vi teniamo a fare amici. Siamo nell'amicizia, gli amici a questo servono a stare in compagnia.
1: Sì, ma ascoltami, vocale.
0: Cosa ne pensate? Auto elettrica sì oppure no, secondo voi?
2: Amici, sono il biondino.
1: Il biondino.
2: Io dico sì alle auto elettriche, ma non come unico mezzo di trasporto.
0: Ok.
2: Cioè, non deve essere...
1: Non deve eliminare le altre.
2: Ma certo. Alternativo.
1: Ok.
3: Buonasera, amici. Salvatore da Fuorigrotta.
1: Questa,
3: ragazzi, macchina elettrica no. Perché non abbiamo le colonnine, non sappiamo il tempo di ricarica, non siamo proprio pronti e in più costano un botto.
0: Un po' un'incognita.
3: Quindi, no alla macchina elettrica. Non
1: per
3: è
1: ora, per ora, per ora. Ah, non è il futuro manco, bene.
0: Ah, dice anche a lungo termine.
1: Quindi, per lui è no
0: categorico.
4: Sì, mi domandi se lo dovevo accattare. Lucizione la Ferrari, ho voluto parlare alla Ferrari, chiamia.
1: Ma chi?
0: Ma allora.
4: Uè, amici.
0: Parliamo dell'auto elettrica in generale. La Ferrari è il pretesto.
4: Io la butto giù. Per me il top delle scoperte sull'auto,
1: sì.
4: La fece la Ford.
1: Salutiamo.
4: Sì, la macchina costruita in canapa con combustibile derivato dalla canapa stessa, quindi tu coltivavi letteralmente la macchina, ok?
1: Sì.
4: E questa è stata letteralmente distrutta dalle aziende petrolifere, ovviamente, ed ora è nel museo della Ford. Ah, tu facevi un incidente con uno, vai giù, da appiccicato, ci va a buttare a posto, ah, prendiamo la parte del cruscotto che si è rotto e fumiamoci un
0: ma cos'è?
1: Immaginavo
0: storia?
1: Finisse lì.
0: Ma cos'è sta storia?
5: Ragazzi, buongiorno. Secondo me le macchine elettriche è come fare l'amore con una bambola gonfiabile. Sì, c'è qualcuno che ci muore, ma l'importante è il risultato, sì, però.
1: Però è diverso.
5: Se preferite quella a quella, vuol dire che è stato un guaiato.
1: Vabbè, no, sono gusti, non è che.
0: Secondo me sì, si tratta di preferenze.
6: Con queste macchine elettriche ci sono poche colonnine e tante madonnine che scendono dal cielo.
0: Dici?
1: Perché finisce
3: buonasera,
1: subito.
3: Ragazzi, carburante. Neanche io sono un grande competente di auto, tantomeno di quelle elettriche.
1: Sì.
3: Ma ho l'impressione, avendo visto modello, nome che hanno dato, è tutto. Che è la più grande operazione di marketing del secolo.
1: Per quella se ne parla
0: la Ferrari.
3: Vendere un ferro da stiro a 550.000 euro. Madre di Dios.
1: Dice che non è conveniente.
0: Però dice che è una grande manovra di marketing. Infatti ne stiamo parlando e ne stanno parlando tutti.

0: io dico perché? Perché? Che poi si trova sempre quando c'è sta canzone che devi disannunciare tu.
1: È un featuring che abbiamo solo noi.
0: Meno male.
1: Possiamo passarlo solo noi.
0: Meno male.
1: E ne andiamo fieri.
0: Meno male, ci sono cose che abbiamo solo noi, ma per la gioia di tutti, credo. Sì. Presumo. Amiche, continuate con i vostri messaggini perché sono tanti e perché il discorso si fa sempre più interessante. Ribadiamo, noi siamo partiti dalla notizia della Ferrari Luce.
1: Ma perché?
0: Ferrari elettrica.
1: Ha fatto parlare, chiaramente.
0: Ma non è che stiamo parlando
1: di quella macchina
0: lì elettrica, perché quindi vuol dire che la gente se la può permettere o meno. Non ce ne frega niente. No, vogliamo sapere invece in generale cosa ne pensate dell'auto elettrica in questo periodo storico.
1: Io voglio sapere dai nostri ascoltatori, se c'è qualcuno che effettivamente ce l'ha.
0: Nessuno ci ha
1: senza
0: detto.
1: Senza fare marchi, non ce n'è bisogno. Basta sapere che è elettrica.
0: Sì.
1: E se ce l'ha, ci dice come si sta trovando. In che zona
0: bello.
1: Risiede, se ci sono le colonnine adatte, quanto tempo ci mette per ricaricare? Un pieno, ecco. Quanto ci mette? Quanto
0: si dice pieno, una ricarica.
1: La macchina è piena.
0: Però sì, nessuno per ora ha detto che ce l'ha. Però, se c'è qualcuno in ascolto che ha appunto l'auto elettrica, raccontateci un po' come vi state trovando al 342 00 00 100. Per gli altri invece diteci in generale in questo periodo storico se siete favorevoli o contrari all'auto elettrica. Siamo molto curiosi e argomentate le vostre risposte.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diciamo, quindi le storie di vita vissuta con l'auto elettrica.
1: Riguardo appunto questo argomento, stiamo parlando di auto elettrica sì, auto elettrica no, in base anche chiaramente al vostro pensiero, alla vostra esperienza.
0: Marco Dal Vomero, proprietario appunto di un'auto elettrica da 6 anni, un pioniere a Napoli, dice uno.
1: 6 anni fa sono tanti,
0: cioè era periodo Covid praticamente.
1: Sì.
0: Quel periodo là. Mi trovo molto bene, naturalmente accettandone i compromessi, autonomia e tempi di ricarica. Quindi poi dipende anche che vita fai, che tipo di movimenti hai,
1: certo,
0: e tutto il resto.
1: Certo.
0: L'auto elettrica non è ancora per tutti, almeno in Italia, ma se è compatibile, eccolo, vedi, col proprio stile di vita e col proprio lavoro, allora non c'è paragone con le altre.
1: Compatibile, dubbi.
0: Cioè, questa
1: citazione
0: di Natale in India, quando Desica scrive compatibile con 2B. Signori, queste sono per grandi cultori. Tra l'altro, ieri sera io ho rivisto Paparazzi.
1: Ma anche chi se ne frega, salutiamo.
0: Allora, Alfonso da Varese, poi ascoltiamo. Ciao amici, ho un'auto elettrica e mi trovo benissimo. Carico a casa. A carica a casa,
1: sì.
0: E in un anno ho percorso 27.000 chilometri.
1: Sarebbe curioso anche sapere in
0: ci scrive però
1: tempo.
0: Da Varese, quindi magari anche forse lì è più comodo averla, non lo so,
1: dateci più informazioni. Voglio sapere anche, magari sarebbe carino, quanto tempo ci vuole per ricaricarla, quanti chilometri riesce a fare con un pieno. Queste sono cose che
0: mi fa sempre strano sentire il pieno.
1: È pieno di gas, il pieno di benzina, pieno di elettricità.
0: Carica.
1: Ma che è? Un telefono.
0: Il pieno di elettricità. Facciamo il pieno dei vostri messaggi adesso. Ascoltiamo.
1: Un cretino. Stiamo a parlare.
2: Ragazzi, salve, buon pomeriggio. Sono Gianni.
1: Gianni.
2: Il problema non è che non ce ne sono di colonnine. Di colonnine ce ne sono.
0: Ok. Ultimamente sì.
2: Però senza figli. Mancano i figli perché si tagliano i fili se li vanno a vendere.
1: Lo vedi?
0: Ma veramente?
2: Per scaricare un'auto elettrica. O c'hai la comodità che lo fai a casa.
0: Qualcuno ce l'ha
2: altrimenti
0: detto.
2: Altrimenti diventa un ternarlotto.
1: Vedi?
2: Specialmente dalle nostre parti.
0: Ah, però, non lo sapevo.
2: Così.
1: Dici, arrivi lì alla colonnina.
2: Buon lavoro
1: che...
2: a voi.
1: Vuoi fare il pieno di energia elettrica? E magari
0: che cretino.
1: Hanno tagliato i fili perché.
0: Ma sono atti di vandalismo.
1: È chiaro.
0: No, dico, non va bene.
1: Non va bene.
3: Buonasera, ragazzi. La macchina elettrica sì, ma utilitaria. Ma una supercar non può essere elettrica.
1: Dici?
3: E neanche cambio automatico, sinceramente.
1: Vedi?
3: Tutto. Manuale, motore termico, si deve sentire il rumore
0: tu sei
3: del motore.
0: Un fedele del rumore,
1: dicevano,
0: del rombo.
1: Molti dicevano del rombo del motore, che chiaramente non c'è.
4: Buonasera amici.
0: Voilà.
4: Sono Mario.
1: Ciao Mario, che bel nome.
4: Che bel nome, dici la verità. Comunque, il fatto della macchina elettrica, raga, non c'è uno più sfigato di me. Ho comprato la macchina inizio marzo, cioè Trump è venuto in mente tutte le bombe e il gasolio è aumentato alle stelle.
1: Sì.
4: Indovinate io come l'ho presa? Ovviamente
1: non si può
4: dire.
0: No, sappiamo dove l'hai presa.
1: Sì, pensavo di farsi in
5: allora di nuovo.
1: Ciao.
5: Una mia cara amica ha comprato una Renault Megane.
1: E le salutiamo
5: elettrica,
1: tutti.
5: Nemmeno 2 anni.
0: Sì.
5: È impazzita tutta la parte elettrica.
1: È impazzita, ma
5: anche buttare.
1: Ho l'amica.
5: Siamo rimasti a piedi. Va bene, 2 anni. Renault elettrica.
1: capita a tutte.
0: Sì, però non credo sia una cosa che succede a tutti. Lo vedi, qualcuno ci ha dato la testimonianza, 6 anni che ce l'ha, si trova bene.
1: Rimani a piedi anche con quella benzina.
0: Esatto,
1: non è
0: tutte,
1: puoi
0: rimanere a piedi.
6: Dalla Skoda.
0: Ciao.
6: La macchina elettrica uguale corazzata Potionchi.
7: Buonasera amichi. L'omonimo di secondo di ragazzi. Buonasera,
0: ciao omonimo.
7: Come state?
0: Ciao, tutto bene.
7: Sentite, voglio io allora io sopra.
1: Pro.
7: Sì. Mettessi in colonnini più di più in città e sta voglio questa ricarica fast, però fast non dico come fosse a pompa in benzina, ma quasi perché
1: sì.
7: Può rimanere in macchina 2-3 ore per caricare il 30%, 40% carica, non lo so esattamente,
1: devi avere 3 ore di
7: credo che,
1: disponibilità,
7: che sto pensando tutte le persone che hanno l'auto. Diciamo che non ho posto auto in casa,
1: a
7: non
1: casa,
7: ho posto
1: certo.
7: Auto via park, che non possono
1: come fai
7: l'auto così e la metti in mezzo alla via come metti per esempio.
1: Sì, però se c'è questo problema che è stato detto delle colonnine magari in mezzo alla strada,
0: sì.
1: Tagliano i fili perché si rivendono i pezzi. Cioè, veramente non ce la meritiamo niente, non ci meritiamo niente.
0: Di che stiamo parlando? Però voglio chiudere con Michele che appunto sulla questione tempistica dice: ragazzi, è meraviglioso guardare quelli che sono in auto a guardare film o giocare al cruciverba mentre la loro auto si ricarica e io passo lì 7-8 volte perché nel frattempo posso scorazzare. Vabbè, però insomma il discorso ovviamente non ha una risposta perché è soggettivo, però abbiamo raccolto un po' di pareri che sono come sempre pareri
1: contrastanti.
0: Esatto.
1: Ma tra poco, amici, arriva quel momento lì.
0: Arriva quel momento lì, quindi vi vogliamo belli agguerriti, frizzanti.
1: C'è lo cemento,
0: frizzanti, pimpanti, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché c'è un'altra ora da vivere con i vostri amici
1: del giovedì.
0: Cuore.
1: È giovedì.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Ari, ciao amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ma non siamo soli.
4: Chi è in TV se ne è accorto, abbiamo con noi una grandissima ospite,
3: Serena Brancale.
5: Grazie, buon pomeriggio.
3: Ciao Serena, ciao. Come stai?
5: Bene, bene, sto bene, sto a Napoli, come tu sta?
3: Vai benissimo, stai facendo un po' di giri, hai detto.
5: Oggi
3: prima,
5: un po' di giri, sì, però tra poco incomincia il tour, sarà peggio, quindi meglio qua. Meglio
3: oggi.
5: Sì,
3: tranquilli, sì, qua sì, sta
4: tra l'altro 14 luglio sarai, esatto, qui a Napoli.
5: Sarò qui all'Arena Flegrea per presentare nuovo live, nuovo album sacro con ospite. Vabbè, a parte voi, ho spoilerato.
3: Vabbè, lo potevi dire. Vabbè, oggi dai, si poteva immagino. Dire, oggi si poteva dire.
5: E beh, quindi mi sto riposando perché sono giorni che dove posso un attimo respirare prima di partire con il tour. Incominciamo a Lamezia, poi abbiamo 13 giugno l'Auditorium a Roma e tante altre date molto importanti come l'Anfiteatro di Taormina. E abbiamo già fatto Londra, Madrid e Barcellona, pausa, e ora si riprende, quindi mi vedete molto tranquilla, vita lenta,
3: chill.
5: Oggi sono proprio chill.
4: Cambia qualcosa cantare all'estero, cantare in Italia?
5: No, perché sono tutti italiani quelli che vengono.
3: Italiani più del nord o del sud?
5: Del sud, ma certo. Il mio paese non
3: è ovvio, è ovvio.
5: Sì.
3: Serena, ti volevamo chiedere una cosa, perché abbiamo visto sui social un piccolo movimento, The Colors, Merck & Cremont.
5: Quando mai?
3: Vuoi dirci qualcosa?
5: Io
4: faccio delle storie.
5: Ma quando mai? Io non ho fatto
3: niente. Dice?
5: Non abbiamo fatto niente.
3: Non hai fatto nulla?
5: Niente. Quella è l'intelligenza artificiale, ragazzi.
3: Volevamo sapere qualcosa, niente. Non si fa sgamare.
4: Mannaggia. L'ha citata prima non volendo. Anzi, la città l'ha cantata proprio,
3: Sì.
4: Un accennino. Al mio paese?
3: Allora, facciamo un gioco.
4: Facciamo un gioco.
3: Noi abbiamo preparato un gioco per te, con
5: Vai.
3: Te. Ti elenchiamo una serie di situazioni o di categorie di persone e tu devi dirci se fanno parte di al mio paese, quindi del tuo mondo,
4: oppure a quel paese,
3: e li mandiamo
5: ma
3: là.
5: Quando, ma non lo mandiamo.
3: Vabbè. Tu vedi e poi ci dici. Allora cominciamo con le persone ritardatarie.
5: Andate a quel paese.
3: Ne devo andare io perché io faccio sempre tardi.
5: No, io sono anticipataria cronica problematica, proprio sono ansiosa di mio, quindi in anticipo sempre.
3: Fai sì, bene. È come lui. Vabbè, tu sei un po' più, tu sei puntuale.
4: Sì, sì. I social network
5: al mio paese. Giusto? Si dice così, al mio paese.
3: Li utilizzi,
5: beh,
3: bene,
5: sì, certo,
3: spesso.
5: Sì. No, ottimo rapporto.
3: Ok. La pennichella pomeridiana.
5: A quel paese.
3: No, chi se ne frega.
5: Ma dai 60 in poi quella cosa.
3: Riposi molto?
5: Io dormo 8 ore poi basta. 8 ore minimo.
3: Però le notturne.
5: Sì, sì, sì.
3: Ah, ok.
5: Sì, sì, sì.
4: Le serie TV.
5: Al mio paese.
4: Tante?
5: Thriller, quelle proprio cattive.
3: Ah,
5: Jeff
3: bella, la
5: Dahmer.
3: Tua preferita?
5: Come si chiama? Non mi ricordo, mi sta venendo la storia della ragazza in carne, Stalker.
4: Ah,
5: adoro.
3: Non mi ricordo il nome, qualcuno si ricorda il nome?
5: Baby?
3: Ah, Baby Reindeer. Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Poi vediamo un po' cosa abbiamo nel nostro elenco bellissimo. Ah, questa sono curioso. La pizza con le patatine fritte.
5: A quel paese, ragazzi.
3: Ah,
5: tutti quanti.
3: Ma sono io.
5: E le patatine
3: la pizza con le patatine fritte.
5: No, vabbè, tanti ragazzi prendono questa pizza. Ma volete crescere?
3: Io tra poco faccio
5: la pizza accanto, le patatine accanto la pizza, non sopra.
3: Ok, va bene.
4: I vocali WhatsApp li mandi lunghi soprattutto.
5: E 0,58 massimo. Già quando vedo uno.
4: Sopra il minuto e da resto.
5: Sopra il minuto è lite, è qualcosa che non stai per fare per me.
3: Cioè, io sto scoprendo che praticamente non posso mai essere amico di Serena Brancale. Sono tutto io mando gli audiolibri proprio, mando i vocali lunghissimi che non finiscono mai. E quindi a questo punto chiacchierare su Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario.
5: Al mio paese.
3: Evviva! Serena, un messaggio alle persone che vogliono venirti a vedere quest'estate e anche alla tappa ovviamente di Napoli.
5: Ragazzi, portate le scarpe da ginnastica e i fazzoletti perché si piange e si balla.
3: Perfetto, allora noi portiamo tutto, siamo a posto, abbiamo il, come si dice, lo starter pack per il concerto di Serena.
5: E portate le nacche, perché al mio paese dobbiamo stare tutti così pronti per
4: guardare. E allora ci alleniamo, l'ascoltiamo e la ringraziamo, Serena Brancale.
5: Grazie, grazie.

0: Ma perché tu mi fai ballare e cantare, è normale che sudo, scusami. Però devo dire una cosa, perché di solito lo rimprovero sempre. Simone Zagaria mi ha messo del simpatico refrigerio.
1: Sì.
0: E quindi ovvio io mi sbatto. Mi sbatto, sudo, però devo dire che non è colpa di Zagaria che mi ha mantenuto un bel clima.
1: Allora voglio rassicurare comunque tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Sì. È vero, perché c'è chi si sta preoccupando.
1: Si sta preoccupando, è stata una piacevole sorpresa quella di Serena Brancale qui nei nostri studi.
0: Che bello.
1: Ma lei l'ha fatto a modo suo.
0: Signori, facciamo una cosa. Zagaria, applauso per la Brancale, grandissima sì. artista. Però vogliamo l'applauso anche per una cosa che tra poco dobbiamo fare.
1: Tra poco ci sarà, come avete potuto capire, abbiamo fatto un piccolo giochettino con la Serena.
0: Sì.
1: La Serena, come dicono.
0: Però, ma vogliamo dire di quanto è figo il giochino che facciamo con gli ospiti ogni volta?
1: È carino, così.
0: Ma il gioco più importante.
1: Intellettuale.
0: Il gioco più importante del programma, che ormai è un evergreen, è il giochettino.
1: È il giochettino. Ci sarà, chiaramente, non avevamo tempo di farlo.
0: Ma vedi, perché qualcuno dice, scusate ragazzi, sono le 17.08 perché l'hanno mandato prima, ma il giochedì...
1: Arriva. C'è stata questo exploit, tempo di un po' di musica e c'è il giochedì. Vi diciamo la verità, siamo per Radio Verità, non abbiamo avuto tempo.
0: No, perché sapevamo che poteva arrivare questa grandissima ospite e allora abbiamo detto, vabbè, giochedì lo facciamo dopo.
1: Sì, ma non è che ci siamo anticipati prima, dici, ma perché non lo prepariamo prima?
0: No, ma questo lo fanno quelli bravi, mica Enzo e Mario.
1: Ma tra poco il giochedì, rimanete lì.
0: Però possiamo dire che sarà

0: amici, bando alle ciance che già è ritardo, scusa, non perdiamo altro tempo.
1: Zagaria spara la sigla del Giochedì
0: 4.
2: È Giochedì, pam pam pam. È Giochedì, pam pam pam. È Giochedì.
1: Sveliamo gli amici devono sapere. Quando Mario dice un numero è perché il fonico non trova il numero della sigla o dell'effetto sonoro.
0: È il tastierino con i numeri.
1: Mario ha fatto un 4.

0: la voce del VIP misterioso, quindi linea diretta apertissima 081 546 6873 per giocare con noi al giochedì. Basta, ho detto tutto.
1: Hai fatto ok, quindi via le telefonate, c'è la voce da indovinare, diteci di chi si tratta, ovviamente per il primo due ascolti, per gli altri un ascolto e un indizio.
0: Vediamo un po', ce l'abbiamo. Pronto? Pronto, pronto. Pronto.
2: Pronto.
1: Pronto, chi è?
2: L'omonimo.
0: Omonimo, come stai?
2: Bene, ma sono il primo.
1: Sì, sì, sì, perché siamo fuori orario, quindi adesso abbiamo destabilizzato un po'.
0: Ti facciamo ascoltare la voce del VIP misterioso, però magari la conosci, quindi sei il primo e sei anche più fortunato. Eccola!
3: Retorica, linguaggio retorico, altisonante, chi vuole spiegarti i valori nella vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana, insomma.
1: Allora, omonimo,
0: c'è un indizio dentro,
1: omonimo, ti posso dire una cosa, che io ho provato a rispondere al quesito perché Zaccaria e Mario avevano preparato il personaggio, io ho detto faccio io da concorrente, io non l'avevo indovinato.
0: Tu sì?
2: Io nemmeno, ragazzi.
0: Bene, vuoi provare?
2: No, non ci provo nemmeno, ragazzi.
1: Però fatti aiutare dalla frase che dice una
0: comicità
1: cosa.
0: Comicità romana.
2: Ho capito che è romano, però non ho capito chi.
0: Comicità.
2: Era.
1: Spara,
0: romana.
1: Spara.
0: Ti viene in mente qualcuno?
2: No,
0: niente.
1: No. Vabbè, omonimo, è stato comunque
0: grazie,
1: bello sentirti.
0: Grazie, Crescenzo.
2: Ragazzi.
1: Ciao, omonimo.
0: Continuate perché arriveranno chiaramente gli indizi.
1: Certo, certo. Però un indizio già nella frase, comicità romana. Pronto?
4: Poi, ragazzacci, buonasera.
1: Chi è?
0: Ludovì.
4: Bravo.
1: Ludo, ma tu lo sai, io non riconosco le voci, non vedo bene, sono una casa caduta.
0: Ti facciamo riascoltare il VIP misterioso e per te un primo indizio.
3: E la retorica, il linguaggio retorico, altisonante, chi vuole spiegarti i valori nella vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana, insomma.
0: Vabbè, l'ha detto lui, comicità romana, per te, non è questo l'indizio,
1: no.
0: Ma ha fatto parte anche della serie TV Boris.
1: Oh.
4: Ah, mo sì.
1: Vai Ludo.
4: Quindi avevo dubbi. Non tengo ancora il
0: ciù.
1: Dai, sparane uno.
4: Pontesano.
0: No!
1: No, non è lui, non è lui.
0: C'era,
1: ciao Ludo, un abbraccio.
0: Ciao Ludo, beh, Romano, Boris.
1: Qualcuno in chat ha indovinato? C'è già qualcun altro?
0: Pronto.
1: Ok, pronto.
0: Pronto, pronto.
1: Chi c'è?
0: Pronto?
5: Pasquale.
1: Ah, ciao Pasquale.
0: Ti facciamo riascoltare la voce e poi un altro indizio per te.
3: Della retorica, il linguaggio retorico altisonante, chi vuole spiegarti i valori nella vita, insomma, cioè ridere di questo anche credo che sia un ingrediente della comicità romana, insomma.
0: Comicità romana l'ha detto a lui, quindi sì. Fa parte di quello, ha partecipato alla serie TV Boris, ha fatto terzo posto, terzo classificato in un'edizione di LOL, chi ride fuori.
1: Ah, terzo, quindi prima della finale praticamente.
0: Sì.
4: Francesco Pannofino.
0: No,
1: un abbraccio, ciao Pasqua.
0: Ciao, Ricky.
1: Ormai è rimasto lui, cioè con gli indizi, lui è rimasto con gli indizi dati, Poi, allora, fra poco ne dobbiamo dare un altro. Nel frattempo continuate a chiamarci, io posso dare un indizio che indizio mio è solo
0: imitazione, dai, imitazione famosa.
1: Mio indizio è proprio. No, però non devi specificare. Io faccio solo. Chi c'è? Chi sei? Pronto?
6: Pronto, sono Enzo.
1: Enzo, ciao.
6: Ciao ragazzi, allora a me non mi serviva nessuno, non mi serviva neanche un cazzo di indizio. Corrado Guzzanti.
1: Sì, grande Zuccio. Devi cantare Gloria però, vai.
6: Gloria, Gloria, ma chi tu nell'aria? vittoria.
0: L'hai riconosciuto dalla voce, Enzo?
6: Certo, io sono l'amante di Corrado.
0: Grandissimo.
6: Senti quando faceva l'ottavo nano.
1: Bellissimo.
6: Funare e tutto.
1: Enzo, senti un attimo una curiosità. Come ti sei ritrovato da vedere Corrado Guzzanti a seguire poi Enzo e Mario? Come mai questo declino?
6: Allora ti posso dire che sono gemelli, quindi

0: Hai
1: una doppia personalità.
0: Spazio un po' di tutto.
1: Dalla tantezza alla pochezza.
0: Non sono neanche tanto giovane, quindi.
2: Grazie Enzo.
1: Enzo, un abbraccio, grazie, simpaticissimo.
2: Amici, rimanete con noi perché manca una cosa a questa puntata.
1: Si deve parlare di magnà.
2: Di magnà, già.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cose.
1: Non solo, perché c'è anche Mary che vuole scoprire invece
0: cosa?
1: E come stiamo. Perché dice: mamma mia, mancano solo 3 giorni al matrimonio. Siete pronti? Sono in ansia io per voi. Godetevi ogni istante della bellissima giornata. Chissà quanto siete emozionati. Mario, più che altro, tu come stai?
0: Allora, cominciamo col dire che è il marimonio.
1: Il mariomonio.
0: Il mariomonio. No, sono stanco.
1: Sei stanco, sei provato.
0: Sono provato. E poi lì, vabbè, quel giorno lì vi dirò le emozioni.
1: Allora, dovete sapere una cosa, amici. Questa è una cosa che alimenta dibattito. Non me ne frega niente, alimenta il dibattito, o meglio, è una delle nostre più grandi differenze. Che io ho l'ansia dalla mattina alla sera. Quest'uomo è sempre tranquillo. Ma pure prima, ad esempio, con l'ospite, io subito mi indimenavo, faccio sudo, faccio, dico. Lui è sempre composto, deve fare le serate, io giro come una trottola, lui bello, non so, alla Pippo Baudo, bello piazzato, fermo. Che poi va bene anche, cioè, che uno fa così.
0: Meno
1: uno...
0: male.
1: Però io gli invidio molto questa sua calma.
0: Amici, chi se ne frega?
1: No,
0: di tutto
1: gli amici vogliono sapere
0: il
1: di noi.
0: Il 28 maggio. Quindi oggi.
1: Oggi?
0: Voi non lo sapete, l'abbiamo scoperto anche noi, perché il 28 maggio si celebra l'International Hamburger Day.
1: E chi siamo noi per non mangiare un hamburger adesso in diretta? Non ce l'abbiamo.
0: Portatecelo. La giornata mondiale dedicata al panino più famoso del pianeta, un rito nato negli Stati Uniti, quindi salutiamo.
2: Hi guys.
1: Perché sto mangiando il panino.
0: Ma ormai è diventato globale, capace di attraversare generazioni e culture con una naturalezza che pochi altri piatti possono vantare. Sembra un piatto rapido, bello, però può essere anche.
1: Io amo.
0: Sì.
1: Tu lo sai che io amo.
0: Perché, insomma, l'hamburger ha fatto anche qualcosa di rarissimo. È riuscito a essere contemporaneamente popolare e glamour, democratico e anche un po' gourmet.
1: Sì, dipende poi anche appunto che come lo vuoi gustare.
0: Sì.
1: Però io adoro proprio perché si fa in tanti modi, mi piace in tutti i modi.
0: Dove nasce l'hamburger?
1: Uno direbbe hamburger, USA, proprio la patria, America.
0: Hamburgo, chiaramente.
1: Da lì deriva hamburger perché è Hamburgo.
0: Città.
1: Mamma mia, un po' di fantasia.
0: Città,
1: io penso, no, ti giuro,
0: questa Germania.
1: Io pensavo perché tu facevi hamburger.
0: Vabbè,
1: non è una battuta, sono serio.
0: È un cretino anche nella serietà.
1: Tu quando mangi il panino è proprio la pietanza che ti fa dire hamburger.
0: Che bello grande.
1: Quindi
0: no?
1: Hamburger era quasi onomatopeico.
0: No, viene da hamburg stick, quindi la carne di Hamburgo.
1: Che tristezza, mi hai rovinato. Cioè, mia vita è stata un'infanzia, è stata una menzogna finora.
0: E lo è tuttora.
1: E sono
0: molto, molto diffuso nell'Ottocento tra i marinai e i lavoratori del porto. E infatti furono anche i immigrati tedeschi a portarla poi negli Stati Uniti, dove cambiò a quello che conosciamo oggi.
1: Vabbè, era più bella, devi dire che in realtà era perché faceva hamburger.
0: Vabbè, amici,
1: ma che tristezza.
0: Per quel poco tempo che ci rimane, dobbiamo celebrare l'hamburger, quindi.
1: Ma il nome è banale, quindi possiamo non celebrare nulla.
0: Sono le 17:34, avete mezz'ora per portarci un hamburger qui in radio.
1: Esatto, chi lo fa è un eroe. Sarà contrassegnato a eroe per tutta la vita.
0: Ma nel frattempo, amici, per celebrarlo nel migliore dei modi e per chiaramente farci venire fame da soli,
1: sì,
0: dovete comporre il vostro hamburger ideale.
1: Ok.
0: Dovete dirci da cosa è composto, comincia la nostra cavia. Grazie.
1: Io come cavia ti dico che siccome sono un amante del genere, mi piace in tutti i modi.
0: Ma
1: ti posso dire che non deve mai mancare il bacon croccante.
0: Quindi hamburger, bacon,
1: croccante, patatine a fianco, salse.
0: Non dentro, a fianco.
1: Sì, a fianco, preferisco. E cheddar. Il cheddar. E poi possiamo giocare con un altro ingrediente che può essere zucchine alla scapece, pomodorini secchi. Ma io metto cose dentro.
0: L'uovo, a te piace l'uovo.
1: C'è stata una fase in cui lo amavo anche con l'uovo. Adesso preferisco variare, capito?
0: Siamo qui per celebrare l'International Hamburger Day. Quindi il vostro hamburger ideale, da cosa è composto? Componetelo qui in diretta con noi, 342 00 0010.

0: direzione, noi andiamo in una direzione soltanto, quella del magnà, perché dopo un po' si deve parlare del magnà.
1: Sì, però è sempre autolesionistico.
0: Esatto.
1: Questo argomento, perché io adesso sto avendo proprio voglia di panino, che è tra l'altro una delle cose che, ripeto, amo particolarmente.
0: Ma non ti preoccupare, perché avete 20 minuti circa per portarci un bel paninazzo.
1: Esatto.
0: Ignorante.
1: Ma stasera mangiamo assieme io e te?
0: Probabile, può essere.
1: Io
0: che
1: ho fame.
0: Giù.
1: Comunica già a chi sai che io ho fame, già adesso.
0: Sì.
1: Pensa verso
0: le
1: 8.
0: Vuoi leggere qualche panino che ti hanno scritto?
1: Sì, ci sono molti vocali, però uno riesco a leggertelo. Daniela ci dice: panino con hamburger, bacon, scamorza affumicata, melanzane sott'olio e salsa barbecue. Salsa
0: mi
1: barbecue buona. Questo è un bel ensemble, mi piace.
0: Bella scelta, Daniela, bella scelta, perché sono contento. Questo panino lo prende lei.
1: Poi c'è Salvatore che ci sottolinea l'origine hamburgo dell'hamburger e rovina sempre ulteriormente i miei sogni.
0: Ma che caspita, veramente? Ci credevi che era.
1: No, allora, ma vuoi mettere? Facciamo finta. Tanto dopo ascoltiamo i vocali. Facciamo finta che diamo l'informazione agli amici. Tu dici: hamburger, sapevatelo, amici, che hamburger nasce da Amburgo, perché era la carne di Amburgo, città della Germania. Bello, sì, mamma mia.
0: Scusa.
1: Invece immagina di questo: amici, ma lo sapete che la parola hamburger deriva dal suono onomatopeico che tu fai hamburger,
0: ecco,
1: che ti riempie la
0: cosa,
1: bocca.
0: Siete dei cretini come lui.
1: No, è un altro livello proprio di comunicazione.
0: Amici, componete il vostro hamburger, il vostro paninazzo ideale. Da cosa è composto? Diteci un po' tutti gli ingredienti. 342 00 00 100. Tra poco facciamo un bel rafficone culinario o culinario, che si voglia, e ci viene fame.
1: Vabbè, già ce l'abbiamo, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Shut up!

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mauro, ciao Paolo.
1: Giovanni, scusami. Con Alfa però.
2: Chi cazzo è?
1: No, ma hai fatto il featuring, come chi è?
2: Un ragazzo pazzesco.
1: Con però chi? Vedi, Giovanotti, Alfa, Buonvento, S non ce ne sono.
2: S le metto io.
1: Dicevo, no, ci scrive Arturo, ciao Paolo, siccome leggo e sento il... Ma chi se ne frega? Ma stiamo parlando dei panini.
2: Amici, non è che se inviate i messaggi un quarto d'ora, 20 minuti prima li legge, non è che...
1: vabbè.
2: Dalle 18 in poi scatta quell'ora lì.
1: Beh, come, non lo so, se domani a Radio Golla Walter arriva, senti Walter, l'hamburger preferito mio è col bacon e l'insalata, ma io non lo so.
2: Forse gliene frega,
1: sì. Può darsi, può darsi. Vai, facciamoci sta scorpacciata in tutti i sensi di vocali,
3: amici,
1: perché poi ci salutiamo.
3: Sarei troppo lontani, come faccio a portarvi l'hamburger?
1: Ma no, sempre da te, non possiamo scroccare sempre da te.
3: Il mio preferito?
1: Sì.
3: Mio abbinamento, hamburger, piselli, provola affumicata.
1: Sì.
3: E patatine.
1: Ok.
3: Ciao.
2: Un buon panino, dai. Vediamo ancora.
1: Poi cosa abbiamo?
2: Ah, i piselli, certo.
1: Aspetta, scusa un attimo, infatti. Perché Zaccaria mi fa venire un dubbio. Ok.
2: Lo ripetiamo.
3: Sarei troppo lontani, come faccio a portarvi l'hamburger?
1: Okay.
3: Non ce la faccio. Comunque, il mio hamburger preferito.
2: Ehi, aspetta.
3: Mio abbinamento. Hamburger, piselli.
1: Ma in che senso?
3: Affumicata e patatine.
2: Il piselli nel panino.
1: Il mio cervello ha switchato, ha sentito hamburger, piselli, ha voluto rimuoverlo e poi è andato a parola affumicata, perché sta bene hamburger, prova la affumicata e vabbè patatine.
2: Perché di piselli andiamo bene noi?
1: Piselli, ma in...
2: siamo due piselli.
1: Ma che cavolo dici?
2: Ma perché alludi sempre a...
1: Ma tu ci dai dei piselli a tutte e due.
2: Perché siamo verde pisello.
1: Ma dove? Vabbè, ascoltiamo che è meglio.
2: Cos'è? Dov'è? Sì, quando registri un vocale dovresti anche parlare.
4: Buonasera amici, Salvatore da Fuori Crusta.
1: Abbiamo qualche
4: superstito. Il mio panino è hamburger, bacon croccante, cheddar, patatine, ketchup e maionese. E vai.
2: È un classico.
1: Mi sembra fatto bene.
2: Un classico.
1: Sembra fatto abbastanza bene.
5: Tu panina essere originale. Porchette, provole e patate.
2: Mazza originale proprio.
5: Quello con le hamburger che la vi sofisticato.
2: Però scusa un attimo. Apro una parentesi. È l'hamburger day che ci metti la porchetta.
1: Stiamo parlando di quello.
6: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
6: Il mio paninazzo lo faccio sempre doppio hamburger, patate al forno e provola.
1: Mi sembra interessante anche le patate al forno, bella scelta.
2: E i piselli non ce li
7: abbiamo. Allora, l'hamburger deve essere di pianino, quindi bello alto.
2: Sì.
7: O ci mettete una bella fetta di parmigiana e melanzana, o mettete melanzana al funghetto. Perché quel pizzichio della melanzana
2: è vero,
7: salta l'hamburger.
2: È vero,
7: però. Sì. Remi, remini, cetriolini, tutto si struttura.
2: No, vabbè.
7: Buon appetito, voglio.
2: Lei.
1: Abbiamo notato che tu, diciamo, ti mantieni leggero quando
2: vai bene.
8: La mia macelleria che fa un hamburger con la cipolla caramellata. È un spettacolo. E io lo abbino con un grande porcino, scamorza e patatine rigorosamente fuori dal panino.
2: Fuori dal panino, dentro i piselli. Diamoli sempre.
9: Amici,
1: Vaggiù.
9: Non voglio parlare di magna. O se no che solo muove una fame.
1: Infatti sto soffrendo.
9: Solo una cosa, non va accattata mai una macchina. La cinghia a bagno d'olio. Che roba facendo un bagno di sangue.
2: Bene. Grazie per il consiglio.
1: Mi piace questa anarchia che ogni tanto vige.
9: Amici,
1: in questo programma.
9: Gianluca da Napoli.
2: Ciao Gianlu.
9: Il mio panino è hamburger, porchetta, bacon, cipolla caramellata,
1: ammazza,
9: patate fritte, pomodoro e scamorza.
2: E poi esplodi.
1: Mettiamo pure un arto dentro e stiamo a posto.
10: Buonasera, mo panino per eccellenza, sasicce e friarillo.
2: Oh, diciamolo!
10: Bella fetta di provola.
1: Ok,
10: provola.
2: Sono d'accordo.
1: Sì, Mario mi è pure d'accordo. Però abbiamo detto Hamburger Day, si parla dell'hamburger.
2: Ho capito, però
1: capito che ti piace, ma non è che giustifichi allora il messaggio che è arrivato. Riusciamo ad ascoltare un altro al volo?
2: Vai.
1: Volissimo?
11: Amici, buonasera. Il panino buono e gustoso è hamburger, provola, cipolla caramellata.
1: Cipolla caramellata. Ok.
11: Non è barbecue.
1: Bene, voglio cogliere l'occasione per salutare Kevin, che è stato nominato spesso. Kevin Bacon.
2: Mamma mia, e salutiamo. Però l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui. I vostri due piselli del cuore vi danno appuntamento domani.
1: Sì, sì, di nuovo il saluto a Kevin Bacon. Ci vediamo domani. Salutiamo Simone Zaccaria. Vi lasciamo alla nostra redazione. Domani, carichissimi, c'è anche il venerdì divertimento. E vi salutiamo a modo nostro.
2: È sempre show. A domani.
1: Ciao a tutti.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: un 22enne percorreva in scooter via Tortorelle a Poggio Marino quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca: colpo di scena dopo un incidente stradale a Napoli. Un motociclista investe un pedone e, cadendo a terra, perde un sacchetto pieno di gioielli. Sul posto interviene la polizia locale che, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, scopre che quei preziosi erano stati appena sottratti ad un'anziana vittima di una truffa. La donna aveva denunciato tutto al commissariato Arenella. Gli investigatori hanno così collegato il motociclista al raggiro. L'uomo è stato inoltre segnalato all'autorità giudiziaria perché guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un 16enne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una frattura cranica e una grave ferita alla testa. Trasferito all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. Ancora mistero però sulla dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Cambiamo argomento. L'Italia punta alle Olimpiadi estive del 2036. Il CONI ha avviato il lavoro per una candidatura congiunta di Napoli e Roma. A confermarlo è stato il presidente Luciano Buonfiglio durante la presentazione della Coppa del Mondo di skateboarding. Vogliamo riportare i giochi in Italia, ha dichiarato. Dopo il modello Milano-Cortina prende dunque forma una nuova alleanza tra la capitale ed il capoluogo campano. Favorevole anche l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato, che dice Roma e Napoli insieme sarebbero una candidatura imbattibile. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli stringe per il sostituto di Antonio Conte. Corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri ed Italiano. Quest'ultimo ha annunciato l'addio al Bologna, ma nelle ultime ore è Max Allegri ad essere in pole position per diventare il nuovo tecnico degli azzurri. Attesa a stretto giro la decisione finale del presidente Aurelio De Laurentiis. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
12: Kiss Kiss Napoli meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 29 maggio sulla Campania, con contesto anticiclonico a garanzia di bel tempo e stabilità. Difatti splenderà il sole, il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi particolari. Le temperature massime difatti, più contenute rispetto alle giornate precedenti, saranno comprese tra i 29 e i 31 gradi nelle diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sull'Appennino dai quadranti settentrionali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

0: eccoci qua, 442, Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in videocollegamento. I numeri per poter parlare con Paolo sono sempre gli stessi, 081 546 6873 se volete chiamare in diretta, e invece se volete mandare delle considerazioni, delle domande a Paolo, il numero è 342 00 00 100. Paolo, notizie dell'ultima ora danno, insomma, Max Allegri addirittura d'arrivo, in questo momento è a Pescara, in una bella manifestazione, devo dire, c'è anche Renzo Olivieri, c'è Gasperini, tutti gli allievi di Galeone, proprio nel ricordo del suo mentore. Paolo.
1: La notizia dell'ultimissima, ti do, quasi tutti i giornalisti, noi compresi, gli esperti di mercato, noi che seguiamo il Napoli professionalmente, sono tutti quanti in concorrenza tra di loro per cercare posti in case di cura per malati di mente. Siamo impazziti tutti.
0: Perché?
1: Siamo diventati tutti pazzi, non ce la facciamo più, siamo crollati, sconnettiamo, siamo alla sconnessione totale di gruppo, e non per colpa nostra, devo dire, quindi né mia né tua né degli altri colleghi, mai come questa volta. Sono con i colleghi, anche quelli esperti di mercato, che non sono proprio, non pensate a cose personali nei confronti ora dei nomi dei più popolari, proprio in generale il giornalista che si occupa di mercato a me non entusiasma come tipologia di professione, perché devi scendere a molti patti con i procuratori, l'ho detto tante volte, però questa volta totale solidarietà a loro e a noi, che preferiamo, come quelli come me che preferiscono parlare di tattica fanno fatica, quelli come loro che danno notizie di mercato stanno facendo fatica ad andare dietro a questa vicenda. Perché? Perché si prova a seguire la logica, ragazzi, per arrivare alle notizie, non solo le fonti che a volte ti portano fuori strada, ma la logica a volte ti fa però trovare la strada giusta. Allora la logica è: italiano liberati, italiano liberati, italiano si pare, si incontrino, dico pare, io credo che sarà successo, perché lo dicono contemporaneamente in tanti, o sono impazziti tutti, oppure qualcosa di vero c'è, dicono in tanti che c'è questo incontro con Italiano, e quindi bisogna solo aspettare che Italiano si liberi dal Bologna. Del resto,
0: col procuratore d'Italiano, per la precisione.
1: Il rivale, del resto, invece era prendibile, diciamo così, già da qualche giorno, perché era stato esonerato lunedì pomeriggio dal Milan, quindi, ma addirittura da domenica sera si sapeva, però ufficialmente era arrivato il comunicato del Milan sull'esonero di Allegri e altri ed alcuni dirigenti del Milan, è arrivato lunedì pomeriggio, come tutti ricordano. Allora, dice, ma seguiamo un ragionamento che fila, se Allegri era libero da lunedì e siamo arrivati a giovedì e non l'hanno preso, non sarà Allegri. Se Italiano è libero da stamattina, è andato a Bologna, si è liberato e arriva la notizia ufficiale sul sito del Bologna dell'interruzione del rapporto fra Italiano e il Bologna, sicuramente sarà Italiano. Tutto abbastanza semplice, direi, dopo che non ci avevamo capito nulla, perché è strano vedere un ballottaggio fra due allenatori così diversi, e già questo era sinonimo di un po' di confusione, almeno tattica, voglio dire. Poi invece pensiamo, però alla fine siamo riusciti a trovare un senso logico a tutto questo. Sì, avranno avuto due piste così diverse, chissà perché, però alla fine l'idea principale era di prendere un allenatore con un determinato tipo di idee, che potesse sfruttare l'organico nel migliore dei modi, con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in organico, rivalutare anche, parole di De Laurentiis, stesso usando, rivalutare anche alcuni giocatori che con Conte, Contiani, dice lui, non erano con proprio Contiani, che col nuovo allenatore potrebbe andare bene, insomma una serie di passaggi che porta all'identikit di Vincenzo Italiano. Poi che cosa succede, o almeno che cosa ci dicono quasi tutti, io sono portatissimo a credere che non è piaciuto qualche cosa che è successo nell'incontro, nell'attesa, qualche cosa non è piaciuta a De Laurentiis. Allora io non so che cosa può essere successo di così grave per far cambiare idea a De Laurentiis, che aveva quindi deciso per Italiano, ha cambiato idea perché non gli è piaciuto qualche cosa di Italiano, del suo entourage, ha cambiato idea, deve essere successo qualche cosa di molto molto grave, perché altrimenti un'idea così precisa, con delle motivazioni così forti, con tanti feedback negativi per l'altro, anche a livello di opinione, a livello popolare, a livello di statistica, a livello di risultato, tante cose negative su Allegri, per cambiare idea e virare su Allegri mollare italiano deve essere successo qualcosa di molto grave. Un giorno verremo a sapere che cosa grave ha commesso italiano qualcuno per far cambiare idea.
0: E sicuramente ci sarà la ricostruzione, penso anche nella conferenza stampa quando ci sarà la presentazione. Al momento Allegri ancora deve firmare, stiamo parlando di un probabilissimo di una probabilissima firma, lo dicono anche, ad esempio leggo il titolo del Corriere dello Sport: Allegri a un passo da Napoli, manca solo la risoluzione con il Milan, italiano sorpassato. Detto questo, Paolo, ti dico, se mi avesse chiamato De Laurentiis, cosa che non ha fatto, Lucio, tu preferiresti per il dopo Conte Max Allegri o Vincenzo Italiano? Io avrei detto: presidente, prendi Max Allegri. Un attimo solo, caro, aspetta Paolo, perché viene il nostro direttore Walter De Maggio, magari con qualche aggiornamento.
2: Sì, per un aggiornamento. Ciao Paolo, ciao naturalmente agli ascoltatori. Allora, facciamo un attimo il punto al momento, perché è corretto dire al momento visto tutto quello che sta accadendo. Di fatto il Napoli, lo sapete, aveva incontrato comunque Italiano, no? L'entourage, e c'era l'accordo su tutto. Ovviamente bisognava rescindere. Italiano oggi ha rescisso, avrebbe rescisso in ogni caso. Detto questo, dopo che Italia, perché stanno girando voci, la tempistica, la rescissione, poi è venuto fuori l'incontro, non si voleva, non è esattamente così. Il Napoli aveva sondato due piste, aveva l'accordo con Italiano, ne ha chiesto la rescissione, aveva l'accordo con Allegri, ha chiesto la rescissione. Bene, ora vi dico, 18:07, il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. La scelta è fatta, ora ci vorranno i tempi tecnici A, per la risoluzione del contratto di Allegri con il Milan, B, per mettere nero su bianco l'accordo totale. Il Napoli ha scelto Allegri, la proposta è stata fatta, Allegri ha accettato, il Napoli ha scelto. Se Allegri si libera dal Milan, firma e arriverà il tweet di De Laurentiis. Però è corretto dire che non è che ci sono stati dei problemi, no. Italiano aveva un accordo, era d'accordo su tutto, gli è stata chiesta la rescissione. Italiano stamattina l'ha fatta, l'avrebbe fatta comunque in bonus col Bologna. Quando però è stata fatta di fatto la rescissione, Italiano libero, il Napoli ha scelto Allegri. E io dico e dirò, non appena sarà ufficiale, dirò: benvenuto Allegri. Scelta del Napoli va rispettata e va creato, credo, un clima molto sereno intorno a una scelta fatta dal signor Aurelio De Laurentiis.
0: E questi sono gli aggiornamenti da parte del nostro direttore, oppure non lo so, oppure ascoltato il mio pensiero De Laurentiis ed è andato su Max Allegri, perché per il dopo Conte, Paolo, per una serie di motivi credo che Max Allegri sia l'allenatore giusto per proseguire questo discorso, secondo me, per continuare anche dei successi. Vai Paolo.
1: Allora, l'unica cosa sulla quale dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, che chi si continua, chiaramente io non ho dubbi mai su questo, io ho sempre fatto, non so se vi ricordate, ho sempre detto: se il presidente del Napoli o l'allenatore del Napoli per un motivo particolare arriva in conferenza e dice del genio è il peggior giornalista che c'è al mondo, è un uomo di quattro soldi, cioè insomma dice le cose peggiori su di me, io continuo a tifare Napoli. Quindi figuriamoci un po' se ho problemi. Da questo punto di vista non c'è niente, nessuno, nessuna cosa detta, fatta, nessuna simpatia, nessuna antipatia che mi può portare lontano dal tifo per la maglia. Questo, quindi, non c'è bisogno di dire nemmeno benvenuto Max, perché è talmente scontato. Io dico forza addirittura Max, forza Vincenzo, forza Pasquale, forza Nicola, chiunque diventa l'allenatore del Napoli dico forza. Poi però ne facciamo un mestiere dove dobbiamo dire delle opinioni, tu hai detto la tua e le motivazioni che adduce a questa tua convinzione sicuramente sono legate al carisma, alla capacità, credo, no Lucio?
0: Alla gestione, anche al fatto che comunque
1: alla capacità di gestire, sì, a questa. Io invece,
0: e poi già l'ha fatto, poi dopo Conte già l'ha fatto, quindi almeno da questo punto di vista.
1: Però tu hai una gestione dello sport molto ampia, perché vieni dal basket e sai perfettamente che se il Napoli quest'anno doveva migliorare, io lo chiedevo sempre, lo auspicavo potesse farlo Conte, Napoli doveva fare un focus fatto bene stavolta, non come l'anno scorso che è stato fatto male perché sono arrivati Lange e Lucca e non è migliorato l'attacco del Napoli. Il Napoli doveva fare un focus non solo con i nomi dei calciatori ma anche con il modo di giocare, che doveva mettere il Napoli nelle condizioni di alzare tutte le statistiche, sono da ottavo nono posto, tutte le statistiche offensive, XG, palloni recuperati, in alto, pressi, insomma una serie di statistiche importanti che si trasformano in gol e punti, il Napoli doveva recuperarle. E beh, c'è una persona che ha queste statistiche molto molto peggiori rispetto ad Antonio Conte, questa persona si chiama Max Allegri. Quindi ora noi ci dobbiamo aspettare assolutamente che ci sia un Allegri diverso da quello di Milano, perché con l'Allegri di Milano, ragazzi, non si va lontano. Non è poi vero che
0: Paolo,
1: il Milan
0: Paolo,
1: è
0: c'è anche da dire
1: più scarso rispetto al Napoli.
0: Però
1: non è vero che
0: anche
1: il Milan è così più scarso rispetto al Napoli, solo col portiere parte 10 punti avanti a noi il Milan. Quindi non è questa la speranza che dobbiamo coltivare, cioè il Napoli è forte, col Napoli non sbaglierà perché è più forte, ha sbagliato col Milan perché i giocatori sono scarsi per niente.
0: No Paolo, però
1: è
0: un'ottima
1: squadra che non aveva le coppe.
0: Secondo me invece c'erano, non dico anzi, sono d'accordo con te, però per esempio una delle statistiche che tu ieri avevi sottoposto di come il Milan di Allegri era totalmente insufficiente era nel recupero alto del pallone. Io credo che quello non sia un diciamo così una scelta anche di Allegri, ma i giocatori che aveva
1: il blocco basso che lo mettevo io lui.
0: No dico il blocco basso sì, perché aveva magari Leao che poteva ripartire negli spazi larghi. Se, conoscendo Allegri,
1: ma oggi chi vince facendo il calcio con in una singola partita, una volta ogni tanto ci sta,
0: no, io
1: oggi
0: dico,
1: mi difendo, non sono in
0: no,
1: grado.
0: Io dico
1: però
0: Paolo,
1: dove l'ha perso il Milan nella qualificazione? L'ha perso negli scontri diretti dove questa tattica ha pagato? No, negli scontri diretti il Milan ha fatto cose straordinarie. Il Milan ha perso la qualificazione nelle restanti 30 partite con le medio-piccole, soprattutto in casa, dove doveva produrre gioco e non era abituato a farlo con questo blocco medio-basso. E ha perso con tutti, col Cagliari, col Parma, col Sassuolo, con il Poggi Bonsi, con
0: però
1: il Latina e con la Fermana.
0: Poi Paolo, c'è da dire che per completare il discorso, poi dopo diamo spazio naturalmente a tutti gli amici che si stanno prenotando, che credo che per caratteristiche dei giocatori era un Milan che non poteva fare quel tipo di gioco che piace a tutti, piace a noi, piace a te e piace anche ai tifosi, e che con quei giocatori il Milan non poteva fare. Detto questo, qualche cosa grave sarà successo, perché ricordiamo a 10 giornate dal termine del campionato.
1: Per andare per chiudere l'argomento, tu pensi che visti i giocatori che abbiamo adesso a Napoli in organico, parlo di Neres, di Allison, di Politano, di Giovane, di Vergara e chi sì, più ne ha più ne metta, pensi che non farà il 3-5? Abbiamo solo Højlund come prima.
0: Io penso che Pao col 4-3-3 o col 3-4-2-1 così come andava Conte, perché Max Allegri è un allenatore molto scaltro, intelligente, e l'ho visto praticamente giocare con tutti i moduli e quindi
1: vabbè,
0: così.
1: Quest'anno ha fatto una volta il 4-3-3, è stato Vertano verso con l'Udinese in malo modo.
0: No, ma io credo che nel Milan sia successo qualcosa, Paolo, perché a 10 giornate dal termine del campionato il Milan vince il derby ed era ancora in corsa per lo scudetto, poi perde 6 delle ultime 10. Credo che poi il fatto anche che sia stato esonerato,
1: questa è la nostra speranza.
0: No, nel senso che Paolo, tu che segui il calcio da tanto tempo, un fallimento sportivo paga l'allenatore, non il giorno dopo paga l'allenatore, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il capo scouting. Qualcosa di devastante sarà successo, perché non ho mai visto un'epurazione così importante.
1: Noi adesso a questo punto dobbiamo andare per gradi. Certamente noi, prima di parlare della prima partita, che sarà la cosa più importante, parlare delle partite, come sempre, perché lì avremo delle idee che incominceranno strada facendo a chiarirsi. Prima di parlare delle partite dovremo capire che cosa dirà Allegri. Io mi auguro che ci sia innanzitutto una cosa, me l'auguro, che ci sia una comunicazione migliore, cioè che Allegri parli, che dia risposte, e che innanzitutto ci inizia a fare capire come intende fare giocare il Napoli, quali sono la tipologia
0: Paolo, di Paolo, che Paolo scusami se ti interrompo, perché poi ci sono, come dicevi tu, gli esperti di mercato, diciamo che quello più riconosciuto a livello mondiale è Fabrizio Romano, che ha appena messo il post: here we go, Max Allegri agrees to sing a new Napoli coach to replace Conte. Posso mettere anche la traduzione, visto il mio inglese molto molto molto deficitario, però si è capito che Max Allegri, presto, ci siamo, questo è here we go, ci siamo, sarà l'allenatore del Napoli. Detto questo, Paolo, se sei d'accordo, apriamo le linee telefoniche, così ti confronti con i tifosi e non con me, che voglio dire, molto meglio che i tifosi, va bene?
1: Vai, vai, pensiamo.
0: Giuseppe, vai Giuseppe.
3: Ciao, ciao, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Scusa l'attesa, però c'era da fare alcune precisazioni anche sulle notizie. Quindi ora, con la certificazione di Fabrizio Romano, diciamo che Allegri probabilmente al 99,9% sarà l'allenatore del Napoli. Vai Giuseppe.
3: Sì, sì, dicevo, ci siamo sentiti l'altro giorno, io feci una battuta su Italiano dicendo che ci avevano dato lo spauracchio Allegri per poi farci piacere Italiano. E allo stesso tempo Paolo mi diceva: aspetta un paio di giorni prima di dirlo. Io Cristo, purtroppo l'ho detto, evidentemente. Quindi ho detto,
1: i polli miei li conosco.
3: Io ho detto, li chiamo e ne faccio mea culpa. Quindi faccio mea culpa.
1: No, ma tu ne fai nessuno mea culpa, perché tu hai fatto un ragionamento che ci stava. Io ti avevo invitato alla prudenza, non perché tu eri imprudente, ma perché abbiamo a che fare con delle persone che, insomma, vanno su delle idee che sbagliate, ma che sono difficili da decifrare da parte nostra. Cioè, oggi noi abbiamo qualche certezza, ce l'abbiamo. Giuseppe, sai qual è la certezza che ci abbiamo? Che se ne fotte le merito cacchio di noi e di tutto quello che diciamo della Prendi, se fa benissimo. Sì, sì. Non se ne frega niente, lui ha le orecchie tappate, ma non quello che dico io, quello che dicono 41.000 persone che gli scrivono sulla pagina del Napoli. Cioè, c'era un plebiscito da parte dei tifosi napoletani, non perché Allegri è antipatico o simpatico, ma per una serie di considerazioni. Io sono molto contento di due cose, le dico tutte e due subito. La prima, il processo culturale della tifoseria napoletana, che aveva scelto di non optare

0: il primo a parlare il giornalista Paolo, che è contentissimo del risultato anche suo personale, anche mio personale, ottenuto di un processo culturale di parlare di calcio in un certo modo. Il secondo invece è Paolo Del Geni, il tifoso, è quello che sa che il calcio è talmente imponderabile, dove ora tutta questa negatività portata da fatti oggettivi da parte di tutti noi tifosi del Napoli nei confronti dell'avvento di Allegri, qualche volta quando c'è un clima così negativo poi escono fuori le grandi stagioni, perché il calcio è una materia talmente strana che può succedere questo.
1: Questo ce lo auguriamo tutti quanti. Io mi limito a dire la mia, non per una questione di antipatia, ripeto, voglio dare per scontato Allegri, però sperando nel risultato opposto rispetto all'altra volta, e così può essere chi chiama italiano o chi per lui, ma facendo un ragionamento su Allegri, per me non è tanto una questione di carattere suo o di antipatia, che comunque ci sta, perché io non dimentico chi c'era in panchina alla Juventus quando ci scipparono lo scudetto di Sarri, non dimentico quella sua frase molto antipatica, finalmente ne avete vinto uno di scudetto, proprio quella non riesco a dimenticare. Però mettiamo da parte questo, perché il reale problema non è manco questo. Manco Conte mi era simpatico, però Conte come allenatore lo rispettavo, Allegri molto meno. Allegri rappresenta un calcio talmente arcaico, talmente medievale, vecchio, che dopo Conte, se volevamo fare una scelta di un gioco che, questo sempre teoricamente, andava a peggiorare soprattutto le statistiche offensive, ecco qua, l'abbiamo fatta. Mo tutto può essere, come dici tu, è imponderabile. Io spero che lui faccia un gioco straordinario, che vinciamo tutte le partite 5-0, per amor del cielo. Però io guardo anche i fatti. Allegri, come mette la squadra in campo e come mortifica il gioco offensivo a favore di tutte individualità, blocco basso, zero pressione, tutti in difesa, e poi quello che succede, succede, per me è proprio l'ultima scelta che si doveva fare. Mo è stata fatta, si è stata fatta, forza Allegri, per carità, ci mancasse pure, però facciamone un ragionamento tecnico, non ci prusciamo dicendo cambierà.
0: Fatto, non lo cambiamo. Sono molto soddisfatto dal pubblico napoletano, sì.
2: Però Paolo, secondo te...
0: interventi come quello di Giuseppe.
2: Secondo te quando verrà presentato insieme al presidente De Laurentiis, non sarà una delle prime domande con quale modulo e intenzione di giocare? Farai blocco basso, senza pressione?
0: Io non partecipo, mi auguro che qualcuno la faccia,
2: perché secondo me chiarirebbe tutto questo, perché da come io ho studiato Max Allegri nel suo percorso di allenatore, è uno che la sua caratteristica principale è quello di saper gestire i giocatori, di saper adattare il modulo e l'atteggiamento a seconda della rosa che ha. Secondo me la rosa di quest'anno nel Milan non poteva fare una pressione alta, perché Rabiot e Modric a centrocampo, aveva degli esterni che non prestavano, Leao che non difendeva, non attaccava, quindi era un po' difficile, diciamo, secondo me, fare quel tipo di gioco.
0: Ma io questo non lo so sinceramente, se ce lo deve dimostrare. Se ora con una rosa diversa farà un calcio diverso, il calcio lo vedremo dopo. Il sistema di gioco lo può dire subito, il sistema di gioco io mi auguro, ecco, perché in una situazione che noi definiamo un po' confusionaria, perché il Napoli è andato su due allenatori completamente opposti, io mi auguro che almeno ci sia stato il confronto, non solo quanti anni vuoi firmare, tutte quelle cose, diciamo, tecniche, contrattuali, ma mi auguro che prima di mettere nero su bianco ci sia stato anche un confronto sugli aspetti tattici. Chi l'avrebbe dovuto fare questo confronto? De Laurentiis,
2: ricordiamoci anche un altro fatto.
0: De Laurentiis Aurelio faceva la domanda. Io poi dopo dico negli scenari, io non li conosco, però non lo so come può essere andata. Però De Laurentiis può aver chiesto, mi chiedo, ad Allegri: caro mister, visto che noi abbiamo 4-5 esterni d'attacco e altri 2-3 ne rientrano, vabbè, ma li piazzeremo. Comunque siamo pieni zeppi di esterni d'attacco, noi non ci possiamo e non abbiamo attaccanti centrali, perché Lukaku lo diamo via e teniamo solo Højlund. Per giocare 3-5-2 il modello da seguire è quello dell'Inter, no? Cioè di comprare 4 punte centrali come c'ha l'Inter: Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, come le teneva pure l'anno scorso, che l'anno scorso non andarono bene le riserve, ma le teneva pure l'anno scorso. Lì le idee sono molto chiare: 3-5-2, e quindi si prendono due quinti che spingono molto, abbiamo visto i numeri spaventosi di Dumfries e Di Marco, soprattutto mezze ali che entrano, ci sono tutte le caratteristiche per fare il 3-5-2.

0: 3-5-2. Io non c'ho niente contro il 3-5-2. Dico solo che se vuole fare il 3-5-2 Allegri a Napoli, bisogna cambiare un bel numero di calciatori, ed alcuni che sarebbero stati riconfermati, alcuni che sono andati pure molto bene, come Neres, come Alisson, eccetera. Bisogna salutarli, inutile adattarli e creare confusione subito da un punto di vista tattico, inutile. Bisogna salutarli e prendere tutte le punte centrali da affiancare a Højlund. Poi fa il calcio della palla lunga addosso a questi qua, che a me non piace, però almeno c'è coerenza con le caratteristiche dei giocatori. Perché se tu invece poi metti Alisson o Neres dietro la prima punta e fai la palla lunga addosso a questi due qui me li ammazzi. Quindi speriamo che abbiamo dei segnali di coerenza e speriamo che ne abbiano già parlato. Però ho seri dubbi, consentimi, senza...
1: Però Paolo, ti dico, essere... nella ricostruzione della trattativa con Max Allegri era presente anche Giovanni Manna, direttore sportivo, che ha lavorato con Allegri, lo ricordiamo, alla Juventus, e credo che hanno parlato della rosa, dei rientri.
0: Ma io non conosco Manna, non so quanta voce in capitolo ha avuto sulle scelte tattiche della primavera del Napoli rispetto agli acquisti fatti. Però se io prendo Baridò e si gioca 3-5-2, Baridò non gioca titolare, io non lo so quanta coesione ci sia stata fra le scelte dei giocatori presi e quello che faceva Rocco, l'allenatore, sul calcio, retrocessi, insomma, ragazzi. Io non voglio dire che è colpa di Manna, per carità, lungi da me dire questo. Sto dicendo solamente che fra alcuni acquisti fatti, credo, da Manna e quello che faceva quell'allenatore, c'è stata una mancanza di identità, di vedute. Mi auguro che con Allegri ci sia invece piena sintonia. Stavo dicendo, per chiudere, che non credo che De Laurentiis si sia posto questo tipo di domande. De Laurentiis parla più di empatia quando si siede con un allenatore, gli è simpatico, gli piace, non gli piace, come parla. Allegri è un suo amico italiano, forse lo conosceva meno. Io queste non le so, queste cose, e manco le voglio sapere, perché io ragiono in una maniera totalmente opposta. Io ragiono che oggi gli allenatori si scelgono insieme ai match analyst, a quelli che approfondiscono, che ti portano 3.000 statistiche a tua conoscenza e ti danno quindi dei feedback quanto più oggettivi possibili, mentre mi sa che noi facciamo ancora il calcio di sentiment. Questo, abbiamo subdorato questa cosa, facciamo questa cosa, io sono bravo a scegliere, c'ho fiuto. Ecco, noi siamo quelli del fiuto ancora, e qualche volta è venuto benissimo a De Laurentiis, però il suo fiuto, la sua genialità lo porta a indovinare alcune mosse. Io non sono per questo tipo di gestione di un club, io sono per la scientificità, l'oggettività, che oggi nel calcio si fa attraverso la ricerca dei numeri, delle statistiche, un approfondimento fatto con un lavoro di gruppo. Il nome dell'allenatore viene fuori quasi da questo, secondo me. Invece a Napoli viene fuori in una maniera diametralmente opposta. Buona fortuna,
1: caro
0: comunque,
1: Paolo,
0: perché a volte l'ha aiutata la fortuna al Napoli.
1: Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi torniamo col filo diretto. Tutto lo spazio a voi, amici, che vi chiamate allo 081 546 6873.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, 081 546 6873. Lucio Pengo nello studio di Kiss Kiss Napoli e Paolo in video collegamento. Abbiamo Gigi per Paolo. Ciao Gigi.
3: Ciao, buonasera. Paolo, parto dalla tua ultima considerazione che mi vede quella sul fatto di scegliere o di fare delle scelte in base alle statistiche, ai numeri, che un allenatore oggi andrebbe scelto più con l'aiuto di un match analyst che con altre figure. Sai, la mia esperienza, io fondamentalmente la penso come te, perché per lavoro ho contatto con i numeri, lavoro in amministrazione e finanza da tanto tempo e quindi sono abituato a ragionare in questo modo. Però poi nella mia esperienza mi sono trovato ad avere a che fare con degli imprenditori di successo che non tenevano considerazione di questa cosa. All'inizio pensavo fosse solo un fatto di fortuna, invece poi ho capito che ci sono degli imprenditori che al di là del saper leggere i numeri hanno proprio una capacità di vedere oltre certe cose. Quindi ho lasciato la considerazione che sia fortuna e che invece sia una capacità che io magari non riesco a sviluppare. Secondo me una di queste persone è Aurelio De Laurentiis, molto onestamente. Poi è una considerazione comunque fine a se stessa. Invece rispetto agli allenatori volevo fare una mia riflessione, che è quella che, premesso che io ho sbagliato in due casi molto eclatanti, sia con Antonio Conte per il successo che ha avuto comunque con noi ultimamente e sia con Sarri, io non ero d'accordo sull'acquisto di Sarri, che invece ha fatto un gioco bellissimo che è piaciuto tantissimo a noi napoletani. Ma a me non piace né Italiano e né Allegri, e soprattutto questo secondo per quello che dici tu, perché non esprime secondo me un gioco attuale in questo momento storico del calcio. Però mi chiedo, ma mo attualmente chi avremmo potuto prendere, quali sono i nomi che avremmo potuto scegliere? Io mi auguro che ancora non si sia formalizzata del tutto l'offerta di Allegri, spero ancora che non abbia firmato, onestamente. Però tu che cosa ne pensi?
2: Grazie Gigi, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
4: Non lo so, fin quando non arriva il tweet del presidente noi dobbiamo sempre lasciare una porticina aperta, però penso che sia proprio una porticina piccola aperta da quello che stiamo sentendo nelle ultimissime ore. Io l'altro giorno, ieri non mi ricordo quando, dissi che anche se è evidente che io non avrei mai scelto Allegri, però io avrei preferito che il Napoli sceglieva Allegri subito, punto, va via Conte, Allegri si libera, Allegri, punto, come aveva fatto il Napoli l'anno scorso. Non c'erano dubbi, se Conte non cambiava idea e restava veniva Allegri, benissimo. Non è la mia idea, non la devo condividere io, non so nessuno. Però mi piaceva, cerco di farmi capire, mi piaceva l'idea chiara, non condivisa da me, conta niente, però chiara, determinata. Per noi il successore di Conte è Allegri, sembriamo la Juventus proprio, sembra che copiamo quello che ha fatto la Juventus, speriamo pure nei risultati, perché per il resto a me non mi piace niente di quello che fa la Juventus. Adesso somigliamo alla Juventus, mi sento male solo a dirlo, ma l'ho detto oramai, mi è uscita. Speriamo di non somigliare in tante cose negative e somigliare solo in quella positiva, cioè nelle vittorie. Detto questo, la cosa che a me ha lasciato e lascia perplesso, però oramai cancelliamola perché è finita sta storiella, è l'indecisione su due profili così diversi. Questa spero venga spiegata, perché altrimenti io la trovo incomprensibile.
2: Caro Paolo, c'è Alberto al telefono. Ciao Alberto.
5: Ciao, buonasera, un saluto caro Paolo. Non lo so, mi è sembrato per un momento di essere su scherzi a parte, veramente, quando ho sentito il nome di Allegri, perché dopo tutto quello che era stato detto in precedenza, ma soprattutto dal buon De Laurentiis, che in quella pantomima di conferenza stampa con Conte aveva detto che il prossimo allenatore sarebbe stato un allenatore che avrebbe sviluppato un gioco diverso, e tutti abbiamo pensato all'Italiano, perché sicuramente col 4-3-3, con gli dentro di Noah Lang. Adesso invece mi sembra veramente di tornare indietro di di 7 anni, cioè, perché molti dimenticano che le ultime vittorie di Allegri risalgono a 7 anni fa. In questi 7 anni solo sfacelo, corto muso, non ha raggiunto risultati se non una misera Coppa Italia, è stato cacciato dalla Juve, è stato cacciato dal Milan. Onestamente mi è venuto un conato di vomito, lo dico con molta onestà, perché io mi prendo, io sono coerente nella, cioè no, io non posso rinnegare la mia idea di calcio, la mia idea di gioco. Non dimentico quello che Allegri si permise di dire quando ci rise dicendo che noi avevamo vinto tutto lo scudetto. Questo suo modo di porsi, cioè veramente non lo so. Allora, io in alternativa forse vedrò il Como di Fabregas, ti farò sempre Napoli, però onestamente per una questione di, è come per usare una, come dire, un esempio canoro, è come se fosse Orietta Berti che ancora canta il buon Albano, e abbiamo rinnegato la musica d'autore dei vari De Gregori, dei vari Sostati, cioè Albano e Orietta Berti continuano a cantare, ad avere questo pseudo successo, però poi il mondo è andato avanti, cioè non possiamo pensare di ritornare prima dei Beatles. Cioè il calcio di Allegri è un calcio, è un anticalcio, è un mondo di mondo. Eppure questo De Laurentiis che fa, non lo so, veramente la rabbia adesso prevale, mi devo un attimo calmare, perché veramente con mia moglie vicino mi sono incazzato in una maniera incredibile. Sono sempre un tifoso del Napoli, però mi, parafrasando Montanelli, mi tirerò il naso e continuerò a guardarlo. Un abbraccio.
2: Grazie Alberto, grazie. Grazie. Paolo, è più uno sfogo, però te lo faccio commentare.
4: No, è uno sfogo fatto dicendo delle cose con una bella coerenza, che filano molto e che appartiene a molti tifosi del Napoli che mi stanno scrivendo e che la vedono come nostro amico, che sono veramente perplessi da questa scelta, e poi tutti quanti che osano come ha chiosato il nostro amico. Continuiamo ovviamente a tifare Napoli, però questo mi sembra addirittura inutile aggiungerlo, questo mi sembra inutile aggiungerlo, che cambia squadra perché c'è un allenatore che non,
2: allora,
4: piace.
2: Paolo ti interrompo, Paolo,
4: si possa sorprendere anche dal punto di vista Paolo, del gioco si deve sorprendere, perché per il momento i presupposti non sono questi.
2: Paolo, ti interrompo perché il buon Riccardo Catapano mi dà una notizia dell'ultima ora: è arrivata la PEC, quindi Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Presto arriverà anche il tweet di De Laurentiis, quindi diciamo diamolo per ufficiale, anche se manca proprio
4: la
2: il
4: PEC. In che senso la PEC?
2: La PEC, penso alla Lega, con me lo spiega.
4: Già hanno fatto prima questo che il tweet.
2: Scambio di documenti, si è liberato dal Milan, quindi presto arriverà l'ufficialità, me lo spiega Riccardo in talkback, quindi diciamo che possiamo parlare, lo diceva anche i vari colleghi esperti di mercato, insomma possiamo parlare di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli e quindi fare i vari commenti anche con i tifosi. Anzi, proprio a proposito di tifosi,
4: il calcio è bello perché le situazioni si ribaltano, come dicevo prima, e bisogna ribaltarla, perché non partiamo con un entusiasmo da parte della piazza, ma non per un astio nei confronti. Sì, ho capito che alcune dichiarazioni non ci sono piaciute, però abbiamo Conte juventino più di lui, forse più di Allegri, e l'abbiamo accettato. Noi siamo superiori a queste cose, oramai siamo veramente diventati. Io sono molto fiero dei tifosi del Napoli, devo dire la verità. Sono io un tifoso del Napoli, sono molto fiero dei tifosi del Napoli, e capiamo di calcio, e capiamo di tattiche, e capiamo di statistiche. Non ci soffermiamo più su queste cose, per quanto ci possano dare fastidio. Cerchiamo di volare più alto, e ci riusciamo a volare più alto. Quindi anche alcuni passaggi di Allegri che non c'è entusiasmo, il circo, il cortomuso, e cioè noi siamo pronti a fare finta che non li sentiamo, come non abbiamo sentito alcune fatto finta di non sentire alcune frasi di Conte che non ci piacevano proprio, perché avevano un marchio di altra origine, non quella napoletana. Eppure siamo andati avanti perché comunque la squadra ci è piaciuto come è andata. Ecco, a noi poi è importante che la squadra vada bene. Io sono convinto, il mio problema è questo, sono convinto che le squadre oramai per andare bene devono fare un certo tipo di calcio, quindi Allegri deve fare un tipo di calcio che negli ultimi anni non ha fatto per andare bene. Non è che io non sono assolutamente aperto a dire che il calcio di Allegri a Napoli con i giocatori che sono migliori di quelli del Milan lo porteranno ai risultati. No, deve giocare diversamente, perché io poi, se cominciamo a fare il confronto 1-1, vedrai che per fare una squadra top di 11 giocatori fra quelli del Napoli e quelli del Milan, vedrai che ne prendi metà del Napoli e metà del Milan, quindi non c'è tutta questa differenza sull'organico, quindi deve giocare diversamente. Non possiamo pensare no, noi siamo forti col Napoli, non sbaglierà nulla, mentre il Milan era tutta colpa dei giocatori. Io questo discorso non lo seguo.
2: Allora Paolo, andiamo subito al telefono, c'è Giovanni, ricordando che vi abbiamo dato anche questa notizia proprio qualche minuto fa, scambio di documenti, quindi il Milan si libera di Allegri, Allegri si libera del Milan e può firmare tranquillamente per il Napoli. Andiamo da Giovanni per Paolo.
6: Che notizia, mamma mia. Ciao Paolo, ciao. Innanzitutto volevo dire che seguo Paolo da una vita, è il miglior giornalista italiano. Cioè, quando sento lui, per me legge, è tipo una messa. Per quanto riguarda Allegri, io vorrei sapere il criterio di come è stato scelto Allegri. Cioè, non ha, viene da fallimenti ripetuti. Da 8-9 anni di fallimenti.
2: No, però per la precisione voglio essere preciso, negli ultimi 7 anni è vero che ha vinto solo una Coppa Italia con la Juventus, ma un anno ha allenato la Juventus con una penalità e 2 anni non ha allenato, quindi diciamo che sono 5 gli anni degli ultimi 7.
6: Comunque gli ultimi anni con la Juve non è andato bene, con il Milan non ne parliamo proprio, quest'anno è uno scempio. Ma poi i giocatori del Napoli non sono adatti al modulo attuale che sta facendo lui. Ma mettiamo il caso che viene a Napoli e cambia modulo, ok, ma fa un modulo che comunque lui non si è mai aggiornato, quello che dico io. Può fare anche il 4-3, però non so, in un modo non aggiornato, secondo me, cioè, la sua presunzione l'ha portato a non aggiornarsi, secondo il mio parere. Quindi può cambiare anche modulo, ma sarà, non lo so, sempre la stessa cosa, blocco basso, cioè, non lo so, per me era addirittura peggio di Garcia, cioè Garcia avevo timore, ma con Allegri ho proprio una paura di rivedere un calcio ancora peggio, perché Conte alcune partite sono state bellissime, ma con Allegri penso che sarà difficilissimo.
4: Per esempio, approfittando del fatto che c'è anche Lucio con noi oggi, no Giovanni?
6: Sì. È un esperto di
4: mi senti Giovanni? Approfittando che c'è Lucio con noi, è un esperto di basket. Sì. Io ricordo una frase, dove la ricorderà sicuramente anche Lucio, dove Allegri fa riferimento al basket, che dice: noi parliamo di tattica, lui non vuole sentire tanto parlare di tattica, si infastidisce.
6: Sì, sì.
4: Dice: noi pratica, però in effetti, come nel basket, quando c'è l'azione decisiva si dà la palla a quello più forte e tira lui. È una verità del basket questa. Però che cavolo c'entra come paragone con il calcio? Io non l'ho mai capito, sinceramente.
6: Non c'entra nulla, ma il calcio proprio di oggi, calcio moderno, non c'entra nulla. Cioè, non lo so, ti ripeto, non capisco il criterio del presidente tra italiano e poi sono due cose diversissime, non capisco. Cioè, ha buttato la monetina e ha detto vabbè, è uscito Allegri, perché c'è. Cioè, non era una
4: speriamo nella maniera più chiara possibile ci faccia capire come si è evoluta tutta la situazione, quale è stata la cosa che ha poi portato alla decisione, inizialmente qual è stata la motivazione che ha portato a questo ballottaggio. Speriamo che ci venga spiegata in maniera chiara. Ti dico già che ho forti dubbi che ci venga spiegata in maniera chiara.
2: Allora Paolo, andiamo però da un altro amico, andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale.
7: Ciao, buonasera, complimenti a tutti. No, grazie. Merito al fatto che non si riesce a capire perché De Laurentiis abbia scelto tra Allegri, italiano, quindi due tipologie di allenatori diversi. Secondo me l'unica possibilità sia stata quella che De Laurentiis era indeciso se cambiare rotta gestionale o no. Cioè, nel senso, era un bivio, cioè continuare con la strada Conte, Allegri, i Simeone, cioè quegli allenatori che comunque ti portano dei risultati, oppure ridimensionarsi, prendere italiano, ritornare come Sarri e ripartire da lì. Secondo me è stata solo questa la scelta di De Laurentiis, nient'altro, cioè non è stato per i nomi.
2: Ti faccio rispondere da Paolo a questa tua considerazione.
4: È probabile che è andata come dice il nostro amico Pasquale, però partiamo dalla parola chiave che tu hai usato, indecisione. cioè era indeciso fra due filosofie completamente opposte. E perché siamo indecisi? Perché dopo tanti anni di calcio De Laurentiis non c'ha un'idea ben chiara di quella che è la strada giusta? Perché non ce l'ha un'idea ben chiara? Questa è la domanda naturale.
2: Ecco, senza risposta.
4: Perché allora... uno pensa italiano, poi una volta prende Sarri, allora uno dice, cavolo, questo prende Sarri dall'Empoli, ha capito perfettamente che il Napoli serve un certo tipo di impronta, un certo tipo di filosofia, che anche a lui non va male, anche perché dobbiamo ricordare che poi Allegri non sarà Conte per quanto riguarda la richiesta di calciatori, però Allegri è quello che comunque poi ha fatto spendere un po' di soldi a Milan per Rabiot, per tutti i nomi famosi, nessun giocatore tirato fuori come fa il Napoli, invece storicamente dal nulla, no? Tutti i nomi famosi, perché Rabiot è famoso, Modric non ne parliamo nemmeno, e poi pure gli attaccanti, che si dice tanto male dei tre attaccanti centrali, Nkunku, Fulkrug e l'altro Jimenez. Ma ragazzi, questa è gente che segnava tanto in giro per l'Europa, in campionati importanti, e facendo questo tipo di calcio non hanno segnato più. Duvikas, mi dovete dire chi è, per esempio Duvikas. Malen era la riserva, questi erano titolari nei loro campionati, Malen era una riserva, e uno con Gasperini, Malen, uno con Fabregas, Duvikas hanno segnato 14 gol. Nkunku, Jimenez e Fulkrug, con un passato più o meno a livello degli altri due, non hanno segnato più.
2: Paolo.
4: Caso, fortuna o altro.
2: Allora Paolo, dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità, ma subito dopo la pubblicità vi vedo caldissimi, anche i tantissimi WhatsApp che ci state mandando, continuate a farlo, chiamateci, perché subito dopo la pubblicità commenteremo questa notizia, che ormai manca solo il tweet di De Laurentiis: Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, rush finale dei 4-4-2, Lucio Pengue negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in video collegamento, abbiamo Michele per Paolo.
8: Ciao, ciao, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione. Oggi.
7: Scusami Michele, oggi prima di farti parlare, ribadiamo la notizia, scambio di documenti, Allegri non è più l'allenatore del Milan, ha rescisso il contratto, sta per firmare con il Napoli e presso l'ufficialità, quindi mi sento di sbilanciarci rispetto a tutte le notizie che abbiamo raccolto e che ringrazio anche Riccardo Catapano che sta lavorando in regia per darci queste news. Max Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli. Vai Michele.
8: Grazie. No, dicevo, non aggiungo altro purtroppo alla delusione di chi sperava che quel filone di progettualità di calcio un po' più europeo partito con Benitez e finito con Spalletti purtroppo è tramontato. Il Napoli ha accantonato questa filosofia e ahimè andremo avanti su un'altra strada e pazienza, ce ne faremo una ragione e ne parleremo tanto durante, sperando di sbagliare, poi Allegri viene qua e porta il Napoli di Vinicio e siamo tutti contenti. Però la cosa che adesso un po' mi fa sorridere è che ci dobbiamo sopportare un altro anno di un comunicatore simpatico come un dito in un occhio.
7: Bravo.
8: Abbiamo appena lasciato Conte, adesso comincia quest'altro a dirci che dobbiamo gli essere grato perché sta facendo pure lui i miracoli. No, veramente è una cosa che non riesco proprio a sopportare, un anno di interviste di Allegri dopo le interviste di Conte, veramente una cosa terribile ci aspetta. Questo, che ne pensi Paolo di questa cosa?
9: È un disastro.
8: Le interviste
9: diversa e diversa la comunicazione, però diciamo che Allegri risponde più tranquillo di Conte che si agita un po', risponde più tranquillo Allegri ma mette il disco e la prima risposta somiglia all'ultima indipendentemente dalla domanda. Mette il disco soprattutto vero. Quando le cose vanno male dice vediamo di fare finire presto sta cosa e ripete sempre la stessa cosa. Per esempio ultimamente quando perdeva, io ho studiato molto attentamente le sue interviste quando perdeva diceva sempre sì purtroppo oramai è andata così ma la partita di oggi non si può certo rigiocare, pensiamo a quella di domenica prossima, e ripeteva questo ad ogni domanda. Gli potevi fare la domanda, gli chiedevi ma perché mister non ha cambiato quello, oramai non posso fare più niente, la partita di oggi si è giocata, la domenica prossima vediamo di che cose vanno. Metteva il disco, questo
8: un po' sullo stile mondonico, non so se ti ricordi.
9: Mondonico invece era simpaticissimo, ci ho avuto a che fare, era una persona veramente squisita.
7: Grazie Michele, un abbraccio.
8: Grazie, buon lavoro.
7: Grazie, ciao, grazie. Andiamo da un altro amico che si chiama anche lui Michele. Ciao Michele.
10: Ciao, buonasera, buonasera, va bene, complimenti Paolo, lo sai, sei sempre un grande, infatti volevo proprio partire da questo presupposto. Tu ci hai insegnato a capire, ci hai insegnato nel senso a noi tifosi che diciamo siamo accecati dal tifo, che però vogliamo capirne qualcosa in più, perché a prescindere dal risultato a fine partita possiamo essere più felici o meno felici, perché tu tecnicamente ci spieghi le cose, ci fai capire le cose, ce le fai vedere nel modo giusto. Abbiamo imparato tutti quanti da te e continuiamo a imparare da te, e proprio imparando da te non capiamo questa scelta, assolutamente siamo affranti, io mi sento malissimo veramente, io non lo so come si fa io non dico che il presidente debba scegliere a secondo dell'umor della piazza, però se fai la domanda, io la domanda a qualsiasi tifoso di Napoli ti risponde, prendi qualsiasi allenatore, prendi chiunque, ma non prendere Allegri. Tu che fai, ci fai questo torto, veramente io non riesco a trovare
9: una... quello che emerge molto chiaramente
10: che emerge, ora, cioè, non è neanche capita questa cosa, cioè dice
9: Pelata, non c'entra niente con quello che sto
7: scusami
9: per dire.
7: Michele, facciamo rispondere Paolo, vai.
9: Dicevo, Allegri non c'entra niente con quello che sto per dire, però quello che emerge per l'ennesima volta è il distacco totale dalla realtà napoletana fra il grande presidente che abbiamo, Aurelio De Laurentiis, e noi. C'è un distacco enorme, non c'è proprio la stessa lunghezza d'onda, non c'è sintonia, purtroppo non c'è. De Laurentiis viaggia su binari tutti suoi che l'hanno portato a grandi risultati, e lo ringraziamo da tifosi del Napoli, però non è mai entrato in totale sintonia con il nostro pensiero. Questo non so perché.
10: No, ma poi soprattutto
9: questo è successo ed oggi è stato evidenziato in maniera clamorosa, direi.
10: Voglio dire l'ultima cosa e finisco, soprattutto dopo due anni che noi, cioè che la piazza ha capito e accettato, ha amato anche il mister Conte per le vittorie, perché abbiamo vinto, va bene, siamo sempre felici quando una squadra, se tu sei tifoso di una squadra, la squadra vince, sei sempre tifoso.
9: Ma mi dica, scusa, se non vengo frainteso, ho parlato di sintonia tecnico-tattica,
10: bravo,
9: non parlavo di sintonia umana, perché umanamente siamo tutti legati a De Laurentiis e De Laurentiis è legato a noi, parlavo di sintonia tecnico-tattica, scusa.
10: Sì, infatti, proprio noi che vediamo il calcio anche di altre nazioni, vorremmo un attimo godere, ma un poco in più, diciamo, non dico tanto perché ci capiamo la dimensione, vorremmo un attimo più godere meglio delle fasi tecniche, ed essendo che per due anni ne abbiamo sofferto di questo, anche se ringraziamo il mister Conte con tutti i suoi problemi, diciamo, gestionali, relazionali, e va bene, non è questo il momento di andarle a ricordare, ma voglio dire, a un certo punto aiutaci, vienici incontro, dacci un tecnico che ci fa sognare, dacci un tecnico che ci fa vedere una partita di un certo tipo. Io sono un tifoso, io mi sveglio il lunedì mattina e la prima cosa che penso è quando sta la partita del Napoli. Ora io che devo pensare quando sta la partita del Napoli, che mi devo stare due ore a guardare una sofferenza immane? Perché devo soffrire così tanto? Perché ci hai fatto questo, De Laurentiis? Perché ci hai fatto sognare? Questa cosa non ce la dovevi fare. Infatti io sono il primo a dirlo, spero
7: Michele, spero che verrai smentito dai fatti, però ora ti faccio rispondere da Paolo perché siamo proprio in conclusione di trasmissione. Paolo,
9: no, ma vogliono essere smentiti tutti questi tifosi che stanno dicendo sta cosa, vogliono essere smentiti. Sono talmente tifosi al punto di arrivare alla sofferenza quando una cosa del Napoli non gli piace, che sono talmente tifosi che non ci sono dubbi su questo, Lucio, garantisco io per tutti quanti.
7: Allora Paolo, Paolo, facciamo così, ricordiamo soltanto un episodio, perché magari sai, noi che veniamo da una città ricca di cultura come Napoli, corsi e ricorsi storici alla Benedetto Croce, quando Conte disse la famosa frase del ristorante di 10 euro non si può andare al ristorante stellato con 10 euro, queste frasi, andò via lasciando la Juventus in pieno ritiro, la Juventus colta un po' di sorpresa, prese Max Allegri. Quando Max Allegri arrivò alla Vinovo, credo ancora allora era Vinovo, non la Continassa, pomodori, macchina presa a calci, tifosi urlavano contro, e poi dopo ha vinto 5 scudetti e 2 finali di Champions, quindi magari sai, i corsi e ricorsi storici, i tifosi che oggi sono, sì,
9: speriamo,
7: contrariati,
9: speriamo che speriamo che vinca le due finali di Champions. Oltre i cinque scudetti stavolta non le perda, ma le vinca le due finali di Champions.
7: magari. Allora Paolo, domani ovviamente sarà più facile magari commentare anche questa notizia, meno con più...
9: No, domani non sarà più facile. sarà tutto più facile, inizierà a essere un po' più facile quando, se ci sarà una conferenza stampa e speriamo si parli un po' di calcio e Allegri ci faccia capire delle cose, per capire se ci dobbiamo completamente preparare una rivoluzione col 3-5-2, che è una rivoluzione, ragazzi, è più una rivoluzione il passaggio dal calcio di Conte 3-4-2-1, che poi era partito 4-3-3, al 3-5-2 di Allegri, che passare a un 4-2-3-1, è più una rivoluzione. Poi semmai nei prossimi giorni cercherò di spiegare meglio questa cosa, non andiamo dietro ai numeri ma cerchiamo di capire perché sarebbe più una rivoluzione. Io mi auguro che non ci sia rivoluzione, perché so, perché l'ha detto De Laurentiis, che non ci sarà una rivoluzione dell'organo, quindi i giocatori più o meno questi sono, e con questi giocatori dubbio non c'è, e dubbi non aveva nemmeno Conte, che si doveva passare a un atteggiamento diverso, a un 4-2-3-1, 4-3-3, i due moduli, guarda caso, che alterna Vincenzo Italiano, quindi sembrava tutto abbastanza delineato. Ora non c'è nessuna legge di Stato e nessuna condanna penale da poter infliggere ad Allegri, perché ha firmato un patto non so con chi, che deve fare per forza il 3-5-2. Quindi speriamo che si parta col piede giusto con Allegri, che intanto, prima di farci vedere gioco e risultati, ci dica il 3-5-2 non lo farò a Napoli per i giocatori che abbiamo. Vediamo di partire con il piede giusto, caro Max.
7: Grazie a Paolo Del Genio, domani negli studi di Kiss Kiss Napoli col suo 4-4-2 a partire dalle ore 18. Ciao Paolo, grazie.
9: Ciao Lucio, grazie.
7: E tra pochissimo il calcio della sera, il nostro bomber Emanuele Calaiò insieme a Riccardo Catapano.
11: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera da Lucio Penguin, apertura la cronaca. Un 22enne percorreva in scooter via Tortorella a Poggiomarino quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica. Per il giovane di San Giuseppe Vesuviano non c'è stato niente da fare, nonostante il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Acquisite dalla municipale le immagini della videosorveglianza presente in zona per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, colpo di scena dopo un incidente stradale a Napoli. Un motociclista investe un pedone e, cadendo a terra, perde un pacchetto pieno di gioielli sul posto. Interviene la polizia locale che, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, scopre che quei preziosi erano stati appena sottratti a un'anziana vittima di una truffa. La donna aveva denunciato tutto al commissariato Arenella. Gli investigatori hanno così collegato il motociclista al raggiro. L'uomo è stato inoltre segnalato all'autorità giudiziaria perché guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento. L'Italia punta alle Olimpiadi estive del 2036. Il CONI ha avviato il lavoro per una candidatura congiunta Roma-Napoli. A confermarlo è stato il presidente Luciano Bonfiglio durante la presentazione della Coppa del Mondo di skateboarding. Vogliamo riportare i giochi in Italia, ha dichiarato, dopo il modello Milano-Cortina. Prende forma dunque una nuova alleanza tra la capitale e il capoluogo campano, favorevole anche l'assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato. Roma e Napoli insieme sarebbero una candidatura imbattibile. Andiamo con lo sport. Il calcio, il Napoli stringe per il sostituto di Antonio Conte. La conclusione della corsa 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano, preferisce il l'ex tecnico del Milan. C'è l'accordo per un biennale con scambio di documenti in corso. L'allenatore toscano nelle prossime ore si è liberato dal Milan e sarà poi l'annuncio di De Laurentiis a ufficializzare il prossimo tecnico del Napoli, che sarà Max Allegri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zagaria che giustamente ride, e il mio braccio destro che stasera è Riccardo Catapano. Ciao Ricky, buonasera.
1: Ciao Manu, buonasera, buonasera a te. Immagino un'ora di filo diretto abbastanza rovente, caro Manu, perché le notizie che vi abbiamo dato anche nel corso di 4-4-2 portano a Max Allegri come futuro allenatore del Napoli. Scambio di documenti in corso in queste ore proprio tra il Napoli ed Allegri, accordo per un biennale con Allegri che adesso dovrà liberarsi dal Milan. È una questione puramente formale, sarà Max Allegri quindi il nuovo allenatore del Napoli nell'anno del centenario. E ovviamente, tra l'altro, l'ufficialità poi di De Laurentiis arriverà probabilmente nei prossimi giorni, non è attesa ad oggi a strettissimo giro, ma la scelta è stata fatta tra Italiano e Allegri, verte su Max Allegri. Prima di andare al telefono allo 0815466873 oppure leggere i vostri messaggi su WhatsApp 342 00 00 100, caro Manu, te lo devo chiedere, insomma, un tuo giudizio su questa scelta del Napoli: si va su Max Allegri?
0: Allora Ricky, io devo essere sincero, 2 anni fa io avevo detto che dopo il 10° posto, per ritornare, diciamo, il Napoli a vincere qualcosa, a riprendere, diciamo, a correre in Serie A, a vincere trofei, serviva uno come Antonio Conte. È arrivato. Comunque si è vinto una Supercoppa, si è vinto uno scudetto. Ovviamente, mio parere personale, mio gusto personale, cioè Allegri non mi ha mai fatto impazzire, attenzione, perché comunque, sai, anche il gioco non è entusiasmante, ma essendo comunque un vincente, devo dire che comunque Allegri ha vinto tanto nella sua carriera, e comunque ha un curriculum importante. E poi c'è il passato e c'è il presente, e il presente dice che quest'anno il Milan è stato tante giornate al secondo posto, è stato anche alcune giornate al primo posto, e poi si è rotto qualcosa e addirittura il Milan è fuori dalla Champions. Quindi è stato un anno fallimentare per Allegri. Io ovviamente parlo per me e lo dico anche ai tifosi. Va bene il gusto personale, ma incominciamo a essere comunque fiduciosi e positivi, perché ho sempre detto: stiamo vicino a chi è l'allenatore, a questi ragazzi. Per me, se l'allenatore del Napoli è Riccardo Catapano, io cerco di difenderlo tutta l'annata. Poi uno poi tira le somme e bisogna dare un'opinione, un giudizio, poi partita per partita. Perché nel calcio non è niente scontato, può darsi che comunque addirittura Allegri faccia meglio magari in Champions di Antonio Conte, chi lo sa, magari nell'anno del centenario c'è anche quel pizzico di fortuna che non abbiamo avuto quest'anno. E ho sempre detto che qualsiasi allenatore venisse qui a posto di Conte ha una buona base da cui ripartire. La squadra è forte, bisogna fare 3-4 aggiustamenti. Allegri dovrà capire se questa rosa è adatta al 3-5-2 o Allegri sarà bravo anche a essere camaleontico, a passare dal 3-5-2 al 4-3, perché in passato l'ha fatto. Ma comunque non stiamogli vicino, perché comunque, sai, è comunque un allenatore di personalità, è comunque un allenatore che è perfetto per la piazza di Napoli, viste comunque le pressioni, Napoli è molto esigente, perché comunque, sai, negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti, quindi comunque come carattere, come uomo, è per il dopo Conte è perfetto per questa piazza. È chiaro che io, per gusto personale, avrei preferito Italiano, però Allegri è un allenatore di tutto rispetto. Poi può piacere o non piacere, però bisogna stare vicino, anche perché, come ho sempre detto, nel calcio gli allenatori sono importanti, ma quelli che fanno la differenza sono i calciatori in campo. Quindi capiremo questa stagione come sarà, e poi partita dopo partita capiremo se Allegri sta facendo cose ottime, se è stata la persona giusta per allenare il Napoli oppure no. Penso che comunque De Laurentiis abbia avuto magari anche un po' di paura, tra virgolette, nel non fare, magari, cioè nel fare lo stesso sbaglio che ha fatto post Spalletti, di prendere magari un allenatore, magari una scommessa, perché comunque anche italiano non ha mai allenato grandi squadre, certo, delle big, no? E allora secondo lui magari voleva andare un po' più sul sicuro. Perché magari pensa che con Allegri, bene o male, con una buona rosa, perché per me il Napoli è molto più forte del Milan, e con una buona rosa almeno l'obiettivo della Champions lo può centrare. Quindi penso che abbia ragionato così, anche perché Allegri il campionato italiano lo conosce bene, ha vinto scudetti con la Juve, col Milan, ha fatto pure ottime cose anche in Champions League. E capiamo se in questa piazza riesce a portare ottimi risultati, ma non iniziamo a ovviamente a massacrarlo perché gioca male, perché
1: sto leggendo parecchi messaggi,
0: perché tanta gente è scontenta anche ieri,
1: ma assolutamente sì,
0: anche ieri con Marcello Calvano sono arrivate tanti tifosi, tanti messaggi che preferivano italiano. So che la gente è scontenta, ma noi dobbiamo volere comunque il bene del Napoli, quindi dobbiamo dargli una mano
1: dobbiamo aspettare che lavori.
0: Io sono
1: d'accordo con quello che scrivono i nostri. Io capisco che in questo momento volevano altro, perché probabilmente si è passato dal possibile ritorno di Sarri, che in tanti volevano, la scelta di italiano per finire poi a Max Allegri. Io capisco in questo momento lo stato d'animo dei tifosi, noi però facciamo i giornalisti, quindi noi, con Manu ovviamente ha detto la sua, che mi trovo assolutamente d'accordo. Io sono però per l'attesa in questo momento, ragazzi.
0: Ma è normale.
1: Se Max Allegri diventa il nuovo allenatore del Napoli, può piacere, non può piacere, ma bisogna aspettare che Max Allegri si metta al lavoro e dimostri che cosa sa fare con la rosa che poi gli metterà a disposizione Aurelio De Laurentiis. Quindi in questo momento i giudizi, secondo me, non devono essere troppo affrettati. Ci sta tutto il giudizio nel dire avrei preferito italiano, però le offese anche che sto leggendo onestamente mi lasciano un pochino perplesso. Vediamo, io no, dico molto semplicemente, è l'allenatore del Napoli, sarà il nuovo allenatore del Napoli Max Allegri? Benissimo, rappresenta non Max Allegri, rappresenta il Napoli in questo caso, e quindi dobbiamo dare fiducia a Max Allegri e nel suo operato, perché ripeto, può piacere o non può piacere, ma non è che sta arrivando un brocco sulla panchina del Napoli.
0: Un brocco non lo è, perché altrimenti i risultati che ha portato comunque non raggiungeva gli obiettivi che comunque ha fatto. Ripeto, può piacere o non piacere, però i giudizi lasciamoli piano piano, settimana dopo settimana, perché magari i giudizi che in questo momento qualcuno può dare magari cambiano partita in partita, magari ci può sorprendere con il gioco del Napoli, con i giocatori del Napoli comunque riesce a fare ottime cose, quindi per i bilanci diciamo aspettiamo un attimino.
1: Andiamo al telefono, perché arrivano le prime telefonate, ovviamente siete in tantissimi che state chiamando. Andiamo da Corrado. Ciao Corrado.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io sono molto pro Allegri, ma tantissimo. Già prima di Conte avrei voluto Allegri al Napoli, però non capisco perché una piazza nostra come quella di Napoli non siamo mai compatti. Addirittura ho sentito qualche tifoso dire a De Laurentiis non ascolta mai i nostri consigli, è sempre contro di noi. Ma io penso che dopo Conte, una piazza come la nostra, solo lui poteva stare adesso sulla panchina del Napoli, come carattere, come personalità, come allenatore. Che non ci dimentichiamo che comunque ha due finali di Champions, una carriera non da buttare. E come diceva prima il bomber Calaiò, sicuramente il Milan era molto più scarso del Napoli, ma comunque è stato lì sopra per parecchio tempo, tralasciando che poi non è riuscito ad andare in Champions, ma comunque ha fatto il suo Allegri. E il mio parere, penso che solo lui poteva adesso stare sulla panchina del Napoli. Non so voi come la pensate.
0: Io, Corrado, sono nel senso, sono d'accordo, io sono sempre per l'equilibrio, sono sempre nell'aspettare. È chiaro che se mi dai se ti devo dare un giudizio mio personale, ti dico che Allegri nella sua storia non mi ha fatto impazzire, però essendo che io voglio il bene del Napoli vorrei aspettare prima di giudicare, no? Perché comunque è un allenatore che comunque ha vinto trofei, due finali di Champions, ha vinto scudetti, quindi è un allenatore anche toscano, quindi gagliardo, è uno che c'ha personalità. quindi non è sicuramente uno stupido. E quindi secondo me il Napoli ha una squadra più forte del Milan, e secondo me con i giocatori che ha il Napoli, che parte da una buona base, secondo me può fare bene. Bisogna dargli tempo, perché è a primo anno, magari c'ha quell'impatto forte subito, come magari ha bisogno di un po' più di tempo. Quindi bisogna capire anche che tipo di modulo vorrà fare, perché lui guarderà la rosa. Anche perché la rosa del Napoli inizialmente in ritiro ci saranno tanti giocatori, saranno quasi una trentina per i giocatori, i prestiti che arrivano, quelli che comunque rimangono, quelli che sono ancora da valutare. Quindi lui ha tutta la rosa a disposizione, e poi capirà insieme a Manna, De Laurentiis, chi può far parte della stagione del prossimo anno, e capiremo come farà. Può darsi pure che farà meglio di Conte in Champions League. Questo è il calcio, ogni anno ci riserva comunque sorprese.
1: La verità è che anche Allegri deve rilanciarsi, Manu, in questo momento. Quindi io capisco tutto quello che scrivete, anche dalla stagione che arriva Allegri. Ha detto bene Manu, era una stagione che secondo me per tre quarti stava facendo il suo, con un impegno a settimana. Poi probabilmente qualcosa è successo nella dirigenza del Milan, nello spogliatoio del Milan, perché se vediamo a fine stagione, è vero che vai fuori dalla Champions, ma se ci sono quattro esoneri praticamente vuol dire che qualcosa è andato storto. Allegri anche con la Juventus non veniva da annate straordinarie, è un allenatore esperto che ha vinto in passato e che ha bisogno di rilanciarsi. Tutto è nel capire quanto Max Allegri riuscirà, secondo me, ad entrare all'interno di questa rosa del Napoli, che, ripeto, è una rosa dall'assoluto valore, superiore a quella del Milan.
0: Ma con tutti gli effettivi che in ritiro sicuramente rientreranno tutti, secondo me il valore del Napoli è completamente diverso da quello del Milan. Quindi può darsi che può fare bene, poi si deve rilanciare. Secondo me ha tanta rabbia dentro di questo, diciamo, che è uscito fuori dalla Champions League. E se ha accettato Napoli, comunque una patata bollente, con un'eredità importante come Antonio Conte, vuol dire che se la vuole rischiare ed è contento ed è convinto che possa fare bene. Secondo me
1: assolutamente sì. Corrado, ti salutiamo, grazie mille, un abbraccio. Grazie mille a Corrado. Andiamo da Giuseppe al telefono. Buonasera.
3: Ciao Giuseppe. Allora, io volevo complimentarmi con il discorso di Emanuele, perché in realtà lui accende il pieno, già si sta già criticando prima che ha firmato. Se vogliamo metterla sul fatto di conoscenza della categoria che andrà a fare in Napoli, Allegri è quello là che comunque ha esperienza. Io, secondo il mio parere, con Italiano andavamo a ricostruire molto di più di quello che costruirà Allegri, quindi avevamo un passo indietro. Nulla a togliere, è un grande allenatore, ma essendo che Allegri ha esperienza, già sa dove mettere le mani, come affrontare le situazioni. Poi, per il fatto gioca bene, gioca male, io voglio giocare male, ma voglio vincere, perché abbiamo visto negli anni scorsi, abbiamo fatto il calcio più bello al mondo, ma purtroppo non abbiamo vinto. Tante squadre hanno giocato male ma hanno vinto, parliamo dell'Inter, parliamo della Juve, parliamo di tante squadre. Quindi, se poi vogliamo metterla anche con Conte, abbiamo vinto giocando male, perché non è stato tutte le partite belle di Conte, parliamoci chiaro, siamo reali. Sì, sono grandi allenatori, però se fanno calcio spettacolo, questi non li fanno. Questo è il mio parere di quello che io vedo nel calcio, nel nostro calcio, ecco.
1: Certo,
3: e quindi
1: certo,
3: diamo spazio anche ad Allegri. Ricordiamoci che anche quando è venuto Spalletti facevamo le stesse critiche, questo non ce lo dobbiamo dimenticare,
1: forse non così aspre, diciamoci la verità, Giuseppe. È vero che non piaceva a tutti, però sto leggendo davvero tanti messaggi anti Max Allegri, e tu fai un parallelismo giusto con Luciano Spalletti. Io mi auguro che il finale sia lo stesso, per carità.
3: Ma sai perché? Perché Allegri ha toccato con mano la Juve, solo per questo. Ma dimentichiamoci che purtroppo non esiste più questa cosa che ha indossato quella maglia, voglio dire, conta ben poco oggi il calcio baciare la maglia, perché poi questo è un altro punto che non lo voglio aprire, ma mi viene da ridere, ce ne sono pochi calciatori, adesso no, perché Manuele, ecco, è lì, non ci conosciamo di persone, quindi non ci guadagno nulla a dirlo, Manuele è stato uno di quelle fette di calciatori che veramente quando ha baciato la maglia l'ha dimostrato fino in fondo.
0: Vabbè, quello sì, è chiaro, vabbè, i giocatori sono un discorso, ripeto, gli allenatori un altro, ma ormai in questo calcio moderno gli allenatori vanno e vengono, ormai esatto, i contratti non esistono più. Esatto. Io, cioè, per questo poi alla fine, se noi alla fine ci siamo lamentati comunque di Conte, che se n'è andato, detto, ma come un allenatore di esperienza come lui se ne va perché vede un ambiente distaccato, che facciamo? Gli diamo ragione? Cioè, prima di iniziare il campionato con Allegri, già Allegri deve vedere un ambiente già scollato perché non lo può vedere nessuno.
1: Allora aveva ragione Antonio Conte.
0: E allora invece per questo dico aspettiamo, tiriamo le somme alla fine, perché il presidente.
3: Io sto dicendo, infatti, diamoci spazio, diamoci tempo che arriva.
0: Presidente non è uno scemo, il presidente è un grande imprenditore, un presidente ha molta fortuna, e quindi può darsi che quest'anno è l'anno del centenario, magari Allegri faccia bene. Quindi non ripeto, lo sto dicendo, sto parlando uno che non è un grande stimatore di Allegri, però voglio prima di sbilanciarmi, voglio vedere questo. Certo.
3: Assolutamente sì, perché poi ricordiamoci che adesso mo stanno vedendo che il fallimento di Allegri al Milan, ma se noi andiamo ad analizzare non è il fallimento di Allegri, è un fallimento.

0: grazie, grazie comune che ci ha fatto fare anche oggi il programma. Allora 081 546 6873, potete andare su fanpage a vedere le foto di questo, ecco, guardate le foto, ecco, semmai noi non riusciamo a farle vedere in sovraimpressione, dopo le facciamo vedere
1: dopo la recupera.
0: E ci dite qua com'è bellino, come origine.
1: Comunque l'ha scritto Pierluigi Frattasi. Io lo chiamerei a Pierluigi
0: Frattasi. Udendo numero.
1: Certo.
0: E c'è mamma Frattasi.
1: No, ma giusto per capire se qualcuno ha risposto, cioè dici sì, era così. No, non era così. Qualcuno ha visto i progetti. Allora, c'è un amico.
2: Lo so, io come mi chiamiamo Pierluigi. A come ti becco tu da sì e dici già tal posto, come sta a fuggire l'Italia.
0: Fratemi!
2: Ma chi ha soluzione? Chi si fanno sì cose, chi si hanno mangiato i soldi?
0: No, chi ci azzecca a mangiare i soldi? Cioè, vai, vendo le vena a mettere, chi ci azzecca? Ma come metto mit, cioè,
1: anche non, perché credo che costano uno peggio dell'altro.
0: Sì, costeranno comunque. Cioè, sì.
1: Allora, la domanda intelligente la fa Antonio. Dice: ma adesso sul marciapiede coltiveranno i pomodorini del Piennolo?
0: Perché, scusa?
1: Del Vesuvio. Sono lastre vesuviane.
0: E chi c'ha zicco?
1: Oh, il Piennolo si fa
0: sul Vesuvio. Ah, perché se stavo Vesuviano mio, se riesce il Piennolo mio. Ma chi va a mi sa scrivere il battuto?
1: Però se c'è la contaminazione dell'Etna, non so se
0: da autore lo dico.
1: C'è un pomodorino dell'Etna. Verifichiamo se c'è un pomodorino dell'Etna anche, così vediamo se possiamo fare una combinazione, no? Una specie mista. Allora, ragazzi, Anna dal centro storico, ma dico io. Il centro storico è patrimonio dell'UNESCO. Sì. Vedono la differenza di colore dei pavimenti, abbiamo messo che non è un po' di. Un po' più sopra ci sta uno scempio tra strada e immondizia. Ah, dice, cioè, a fine di via Mezzocannone non solo c'è sta la strada a doppia colorazione, ma ci sta pure monnezza e altra roba un po' più su. Va bene. Buongiorno ragazzi, sono sempre più convinto che siamo governati.
0: Vabbè, lasciamo stare,
1: da persone,
0: signori,
1: distratte.
0: Ci fermiamo, ci mettiamo, facciamo una, come dice, un po' di consigli, una manciata di secondi di pubblicità, ma proprio una manciatina e torniamo.
1: Ci sarebbe bene uno spot di mattonelle subito dopo, sarebbe perfetto.

0: Si è trovato a passare a via Mezzocannone, l'ha notata questa cosa, ci vuole dare un'impressione, magari, che ne so, vista dal vivo piace, cioè è una cosa vista così nell'insieme piace.
1: Pure in Germania ci stanno questi marciapiedi grossi a due colori, però che li ha la pista ciclabile.
0: Cioè
1: perché
0: cosa.
1: Tu da un lato cammini e dall'altro c'è la pista ciclabile. Ma tu vista la pista ciclabile che hanno fatto a Capimondo?
0: Sì, l'ho vista.
1: No, perché praticamente non è una pista ciclabile, un ciclista sta scendendo e sta salendo ogni tanto.
0: Ci sono le...
1: No, è perché praticamente fino a un certo punto si interrompe, stanno dentro il palazzo, poi qua comincia una da vuota.
0: Poi
1: fanno 100 metri e poi una da vuota. Vabbè, pigliano i soldi per farsi cose, vabbè. Non c'è nessuno che va là e dice, ma che se è pista ciclabile? Fratello, Giovanni, vieni qua, vieni, vieni, vieni un attimo.
0: Ma che Giovanni?
1: Tipo, ah. Giovanni, signor Giovanni, venga un attimo, ma lei,
0: ma per un attimo,
1: lei conosce
0: Giovanni,
1: cos'è una pista ciclabile? Cioè io in coppa bicicletta già camminavo. Sì, e come fai a... Però non ci sta su fatto.
0: Forse dall'altro lato non si poteva fare.
1: Come, in che senso?
0: Cioè forse dall'altro lato della strada non si poteva fare la pista ciclabile per qualche motivo? Sto chiedendo.
1: Che ne sai? Fatto là, che significa là? Che ne sai?
0: Sai, tu dici,
1: pronto?
0: Perché farla dal lato dove stanno i palazzi, visto che dall'altro lato non ci sono i palazzi, almeno per un lungo tratto. No,
1: l'hai fatto. Vabbè, cioè, mi fermo, lascia stare, mi fermo un attimo.
0: Ma volevo fare
1: mi
0: fermo, carreggiata,
1: mi blocco, mi blocco. Ma
0: questa dove la volevi fare la pista ciclabile? In mezzo?
1: Non me lo fa. Nello, sputami, non riesco a parlare con chi.
0: Maro Stefano, come sei suscettibile,
1: pronto,
0: però?
1: Pronto.
0: Successo ti ha dato un po' alla testa, pronto?
2: Pronto, buongiorno, Gianni Vendetta.
0: Mamma mia, sempre più allegro, mamma mia, Gianni. Un calcio lì è più felice, guarda.
1: Signore mio, Santa Frigna, aiutaci tu, pronto?
0: Se va trovando la Santa Frigna, va trovando. Pronto?
3: Pronto?
0: Enzo,
1: oui, Enzo, ciao, altro opinionista fisso.
3: Gianni Vendetta, dal giroporto con di caffè.
0: Cioè, ma noi facciamo tante buongiovari, ce lo dici tu,
1: Io decisi, andiamo bene.
3: Dire un'altra cosa, io volevo dire a Rosario, perché fortunatamente con Comune di Napoli ci fa ridere, perché gli ci fa già.
1: No, io ringrazio, perché comunque ci dà argomenti, per l'amor di Dio. No, ci si va a Basilea, Russa figlio, questi argomenti non tenevo, mi capi come fa?
0: Oh.
1: Come fai? E sanno chi sa Basilea?
0: Non sarebbero lì a dire, ragazzi, i lavori non solo abbiamo trovato qualità migliori a minor prezzo. Ma i lavori sono finiti con 16 settimane di anticipo. Complimenti a tutti, bravi, bravi, bravi, grazie. E lì è finito il passaggio praticamente. Allora, buongiorno, ho visto il video della pavimentazione, ma come si fa? Questo è peggio della Ferrari luce. Aia!
1: Mamma mia, pure il Montezemolo lo sta come un pazzo, è tutto. Toglieteci cavallino, toglieteci cavallino.
0: Non so quanti punti hanno perso in borsa.
1: 8 punti.
0: Luigi purtroppo da Mantova. Ciao, ma avete visto la pista ciclabile anche a Scampia? È un obbrobrio, dice Giuseppe.
1: No, vabbè, Scampia, ma io resto sempre più basito, perché rimango sempre più basito, perché qualcuno ci dovrebbe dire, ma come fai sta pista? Scusa, ma come, quando abbiamo speso per passare? Abbiamo speso 500.000 euro. E che, ma come cazzo?
0: Ma che è normale, dici, che sbagli nei lavori? Se parlano così, quelli non si capiscono.
1: Cioè, ma ci sta nessuno che dice, ma come cazzo? E capito? Poi mi fermi.
0: No, non ho capito.
1: Cioè, ovvero sta cosa, cioè, perché poi ho cittadini che fermano, dopo ne parliamo, no, di certe cose, no? Che ci saranno i sequestri dei conti correnti, mo. Ne parliamo nella seconda ora.
0: Dice, e questa...
1: Vabbè, tu mi... Perché hai sbagliato, non ci papà. Ma i papà, ma tu mi fai su fatto, cioè, hai capito? Cioè, tu porti a pittare la macchina a tuo carrozzere, chi lo dà pitt mezza sì e mezza no. Dici, vabbè, però te l'hai pittata. Come, tu hai pigliato i soldi? Ah, buon! Come funziona? Quante cose sono comunali, se vanno fanno, non ci capito. Cioè,
0: non lo so. Dice un amico, saggiamente, Napoli, società multirazziale che accoglie anche diverse etnie di mattonelle. C'ha ragione. Perché non possono coesistere due mattonelle diverse? Pensate ora a collegare con Capodimonte la sua pista ciclabile con queste mattonelle di via Mezzocannone.
1: Se mi vengo fuori a rivedere gli immagini a 40 gradi all'ombra là fuori, ma che sarà? Si cara intero da via Russia. Dice, se è cotta nonna, è caduta nonna. Mi facciamo la sangue, girala. Pronto!
2: prossimamente la pista ciclabile la faremo al bar Rendezvous a Portico di Caserta.
1: Sei un grande.
0: È un grande. Si è ripreso un po' con la voce. La sì. Cazziata ha funzionato,
1: sì,
0: vedi?
1: Sì, sì.
0: Allora, a boia, scrive pure un altro amico. Sembra un rappezzo, ma voi cambiereste più le vecchie o più le nuove? Capisco che le vecchie sono storiche, ma a me piacciono più le nuove, dice Marco da San Giorgio.
1: Cioè, ma ne teniamo un sacco. Pure che stesso dicendo? Cioè, perché hanno pigliato. Forse perché il compagno di. Ma chi lo sa?
0: No, però giustamente mo dice, ragazzi, ok, come la rifai?
4: Ma quella è una cosa studiata, ma perché annullate se sai, annullate se scegli. Ne fatta la doppia così.
0: A prova di vista, cioè nel senso dici lo vedi che proprio sta nella corsia sbagliata. Ok, potrebbe essere un'idea. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo, perdonatemi, c'è una canzoncina. E poi torniamo ancora a parlare con voi. 342 00 00100 per tutti i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Ma poi 081 546 6873 per parlare in diretta con noi. Nel frattempo ripeschiamo una delle più belle di Anastasia.

0: Insomma, per approfondire un pochino l'argomento andiamo anche al telefono. Abbiamo raggiunto Pierluigi Frattasi, giornalista, autore dell'articolo da cui abbiamo appreso la notizia di questo marciapiede double face, potremmo dire, di Via Mezzocannone. Buongiorno Pierluigi, bentrovato.
1: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Senti, Pierluigi, a noi viene un dubbio, ma c'è qualcuno che controlla i lavori? Qualcuno, cioè, sempre, mo per esempio, c'è qualcuno che ha approvato questo progetto a tuo sapere? Dico, ci sarà qualcuno che ha fatto il disegno a dire lo facciamo così, no? Qualcuno al comune ha messo la firma e qualcun altro ha stanziato i soldi, penso, no? Oppure ad cazzam, certo. Come funziona?
0: È latino questo, latino.
2: Te lo dico.
1: Come
2: ecco.
1: Sempre. Come sempre ovviamente ci sono, diciamo, tutti i tecnici. Questi poi sono lavori anche particolarmente delicati e importanti, anche perché sono all'interno del centro storico dell'UNESCO, quindi devono avere tutta una serie di pareri, no, prima di partire. E l'intervento in questo caso di Via Mezzocannone, che è una strada, diciamo, che conosciamo tutti, no? È la strada della Movida, quella universitaria, c'è la Federico II, l'Orientale, insomma, è vissuta tutte le ore del giorno, no? Tutta la settimana. È partito l'anno scorso, quindi era programmato da tempo perché bisognava rifare la pavimentazione. E il progetto ovviamente, diciamo, come si sta vedendo poi in questi giorni, prevede l'allargamento dei marciapiedi sul lato delle attività commerciali, quindi dove si trovano i baretti. Oggi sono quasi tutti i baretti, in passato c'erano anche molte più librerie.
0: Cioè sarebbe il marciapiede dove poi entri per andare al Castè, per capirci.
1: Esatto, okay. Proprio quello, sì. Okay. E quindi il marciapiede è stato allargato. Qual è il problema? Diciamo che sembra sorto in questi giorni. Cioè, il progetto originario prevedeva l'utilizzo di bassorilievi vesuviani, no? Cioè la pietra lavica autoctona, quella sì. Napoletana, che è molto pregiata.
0: Questa più larga, per intenderci, che vediamo in foto.
1: Sì, diciamo di colore più scuro, la pietra che, diciamo, che proviene dalle eruzioni del Vesuvio, che è stata utilizzata a Napoli per pavimentare molte strade del centro storico, nei quartieri spagnoli, insomma, nelle strade via dei tribunali, insomma, la pietra più pregiata, anche quella più costosa. Il problema è che questa pietra è difficile da reperire, perché per fortuna, insomma, non ci sono state attività vulcaniche, no? E quindi va ad esaurirsi, e quindi diciamo è sempre più difficile da integrare. Tanto è vero che gli ultimi lavori che ci sono stati a Napoli, sia quelli di Piazza Mercato che poi anche più recentemente, no, sul lungomare di Via Parteno, poi Via Nazariosauro, anche diciamo recentemente anche su Via Toledo, preferiscono utilizzare la pietra lavica etnea, che invece è di più facile reperibilità.
2: Vabbè, ma sarebbe più logico togliere la vecchia, ci metto tutta quella là etnea, no? Faccio un solo colore. Cioè, dico, scusa, ma mo c'ha un nome e cognome chi ha deciso di mettere?
0: No, aspetta, ma qua la cosa è grave, per Luigi. Tu ci stai dicendo che si sono resi conto che non avevano, diciamo, mattonelle a sufficienza per fare tutto il marciapiede, quindi il fatto che ce ne sia un'altra non è un errore, è una cosa di causa di forza maggiore?
1: Allora, questo è un problema, diciamo, questo bisognerebbe chiederlo a diretto interessato, chi ha seguito la...
2: No, io questo vorrei diretto interessato più che te, capito? Cioè, mi piacerebbe parlare.
1: La mancanza di questo tipo, diciamo, di materiale, cioè dei bassoli vesuviani, della pietra vesuviana, è un problema, diciamo, che abbiamo da parecchi anni. E l'abbiamo visto anche quando fu rifatta Via Marina, ci ricordiamo, insomma, una decina di anni fa ormai.
0: Sì.
1: Via Marina inizialmente aveva dei tratti che erano fatti con la pietra, con i bassoli vesuviani. Quei bassoli furono rimossi e furono poi messi in deposito dal comune. In parte in questi anni sono stati utilizzati per ripavimentare le strade del centro storico, però vengono utilizzati per fare dei rappezzi. Per esempio, si rompe una mattonella via dei tribunali e quindi si va ad attingere, diciamo, queste riserve, a queste scorte. Ovviamente rifare una strada ex novo.
2: Sì, però scusami un attimo, per lui, cioè, no a te, parliamo a te per parlare a tutti. Dico, vabbè, io faccio il progetto e ci metto tutta la pietra lavica, però a un certo punto ci sarà qualcuno che dice, ragazzi, ma non ci sta questa pietra lavica, quindi bisogna cambiare un attimo progetto. Penso che oppure approvano quello là, pure se non ce l'ho, papà, paro poverim, cioè come funziona?
1: Sì, diciamo che
0: non è con te, Pierluigi, non è con te, però, sì, no, che cosa?
1: No, ma è perfettamente è così, diciamo, bisognava vigilare effettivamente sulla realizzazione. Adesso che i lavori sono, diciamo, sono andati molto avanti, il colpo d'occhio si vede, insomma, perché diciamo si nota una netta distinzione, no? Si vede anche dalle foto, dai video, tra il vecchio marciapiede in passato e poi, diciamo, la parte che è stata aggiunta, che è più chiara, diciamo, anche le mattonelle sono di una forma
0: diversa, proprio un'altra roba. Una è levigata, l'altra no, cioè, capito?
1: Sì, si nota questa distinzione. Adesso bisognerà capire, diciamo, il comune che sta eseguendo questi lavori, e poi insomma anche la soprintendenza, insomma, se vorranno fare delle correzioni oppure se resterà così. Insomma, non sarebbe il primo caso.
2: Quindi abbiamo buttato dei soldi pure, perché queste sono state comprate, la messa in opera c'è, quindi insomma, se pure la soprintendenza dice no, che schifo, cambiamola, chi va avanti, andiamo
0: avanti. L'UNESCO non dice niente,
2: ci soldi, ma ci mi sa, ma cazzi fa,
3: c'ho 5 euro e qualcosa al momento qua di moneta.
2: Sarà, mo le caccia due soldi,
3: che stanno questi.
2: Vabbè, per lui.
1: Vediamo che cosa diranno. Sicuramente c'è un colpo d'occhio dal punto di vista pratico, insomma, per chi ci cammina sul marciapiede, insomma, il marciapiede è più largo sicuramente. Diciamo, credo che non avrà problemi di tenuta. Dal punto di vista estetico è un altro discorso, effettivamente, insomma, magari c'è anche a chi piace il bicolore, questo ve lo vedremo. Oh.
0: Però io stai leggendo un po' il fatto che centro storico UNESCO, teoricamente ci sono anche dei vincoli, no? Cioè, non, avere un tratto, un marciapiede con due tipi diversi di mattonelle non è un vincolo. Cioè, noi ci siamo fatti tanti problemi a mettere un attimo delle pedane per farci qualche bagno sul lungomare, e poi mettiamo un centro storico patrimonio dell'UNESCO una pavimentazione completamente sbagliata.
2: Lago Boa Frattasi, che dopo dice?
0: No, perché te?
2: Ma poverino,
0: mica diamo una colpa a lui, è per parlare
2: frattasi,
0: con lui.
2: Ma perché mi si preda così la
0: lei? Vabbè, lui però.
2: Va bene, Pierluigi, grazie assai.
1: No, grazie a voi.
0: Grazie per Luigi Frattasi, che sta anche al gioco, ma solo così la possiamo pigliare veramente, perché se entriamo un po' più addentro penso che non ne usciamo. Fermi lì, torniamo subito.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: So Easy. La meravigliosa voce di Olivia Dean, e andiamo verso la chiusura di questa nostra prima ora. Vuoi un messaggino? Vuoi una telefonata? Faccio scegliere a te.
1: Amico, tu fai il conduttore, come sai?
0: Sto conducendo e sto dicendo.
1: Un becchino, ma che
0: no, vuoi che ti leggo? Ho detto ti leggo un messaggino. Vuoi messaggino, che andiamo a... messaggino. Vocale ho scritto.
1: Patate.
0: Ragazzi, il progetto è approvato ed è sicuramente pubblicato sul sito del comune, è giusto. L'impresa esecutrice sottopone al direttore lavori tutti i materiali e il direttore lavori approva i materiali che sono conformi al progetto. Che io sappia, il comune aveva cataste immense di basolati. Nico da Napoli. Allora c'è un problema.
1: Non lo so. Come dice il giornalista Frattasi, dice che era stato approvato con i basoli, quelli là vesuviani, ma poi non c'erano e quindi hanno optato per questo. Il problema è che c'è pure la firma della sovrintendenza. Non lo so, sovrintendenza dov'è?
0: Sito UNESCO, ragazzi. Buongiorno, per Rosario, che è amante di Mauro Nardi, gli consiglio di ascoltare Paratantka.
1: No, che l'era nata, tanto che tiene la mutante, era nata cosa, è nata cosa.
0: Non so, io non conosco la canzone, quindi non so se ho
1: Paratantka, fammela sentire, Nellino, prendi.
0: Nellino, trovala nel frattempo.
1: Paolo Nardi, Paratantka, Paratantka.
0: Magari ci azzecca con quello che stiamo dicendo. Wow, colpo d'occhio, kill e nucalci in faccia, la differenza, insomma, tra le due le due superfici.
1: E penso che rimarrà così, perché...
0: Cioè, teoricamente,
1: successo degli anni Ottanta.
0: Anche perché se le vogliono aggiustare, cioè devi rimettere il cantiere, devi risfasciare tutto e chissà quanti altri mesi.
1: Ma chi paga? Chi paga? Perché dopo parliamo, nella seconda ora parliamo di una cosa, perché poi sarebbero soldi sprecati questi che hanno speso adesso, e chi paga di questi soldi sprecati?
0: Ma quando
1: i soldi sono dello Stato oppure del comune, non si può ne sprecare, non ho capito come funziona questa cosa. O c'è qualcuno che paga.
0: Finalmente avrò molto tempo da dedicare a me stesso il mercoledì e la domenica. C'è poco da essere allegri. È l'amico, penso faccia un riferimento calcistico con noi, non richiesto. Va bene, abbiamo spazio per una telefonata, se volete. Eccola qua.
1: È questa. Siamo in sud.
0: Ah, sicuro che è Mauro Nardi?
1: No, che stai parlando? Attenzione che entra il ritornello. Ecco il ritornello.
0: Togli quella che dicevi tu.
1: Puoi toglierla, Nellino, puoi toglierla. Prima che ci
0: fatto,
1: prima che arriva la mail, vai.
0: Va bene.
1: Avete trasmesso pare tanto che tiene la mutante. Capito?
0: È svenuto qualcuno probabilmente in questo momento. Ok, puoi andare a casa invece di prendere telefonate, ti sta licenziando.
1: Chi è?
0: Dice un ascoltatore. Rosamiet Corna Carnale, Gaetano il Corriere.
1: Corna Carnale.
0: Perché c'hanno tutte queste canzoni così, cioè questi
1: titoli?
0: Esatto,
1: ma perché non te la trasferisci a Milano? Non lo so.
0: Non mi va. Amo, questa qual è?
1: Io faccio lei.
0: Qual faccio?
1: Che è sempre? Che è Mauro Nardi?
0: È questo, sì, lo riconosco.
1: Ma che è poesia? Lascia stare, questo non capisco.
0: L'amico sta apprezzando, l'amico che ha suggerito Mauro Nardi sta apprezzando, sta mandando altri messaggi. Va bene. Io volevo fare una telefonata, Nello, ce l'abbiamo. 081 546 6873. Un altro messaggino, un sacco di vocali comunque stamattina. Bloccate il numero di quello del portico di Caserta, basta. Non lo possiamo bloccare.
1: Allora ci fermiamo un attimo, fine ora, e poi iniziamo la seconda. C'è il radiogiornale e torniamo subito, vai.

0: Allora, Jovanotti e Alfa, la loro nuova canzone, quella di quest'estate praticamente, si chiama Buon Vento, ma con
1: musica d'autore qui su Kiss Kiss Napoli. Vabbè,
0: Jovanotti. Volete mettere, Alfa, a proposito di autore,
1: questa canzone d'autore? Gabbani,
0: Francesco Gabbani è un grande autore.
1: È nato un livello proprio.
0: È diverso.
1: È bellissimo Gabbani. Mori che carissa così su schifo.
0: No, lui
1: al contrario di quello che dico io. Capito?
0: Secondo me viceversa Sanremo
1: è grande. Gabbani secondo me è un genio. Cioè dopo.
0: Bello, finalmente.
1: Ha mantenuto a Michelangelo, come si chiama? Leonardo da Vinci, Gabbani. Tre loro, in tre epoche diverse, però insomma.
0: Ma tu lo sai che.
1: Nicola Tesla, Gabbani.
0: Però musicalmente sì.
1: Einstein Gabbani.
0: Tu mi stai facendo un grande regalo, perché io adesso so finalmente cosa regalarti.
1: Un bello disco di Gabbani.
0: No!
1: Però vinile mi fa.
0: No!
1: Le Bonafu Frisbee.
0: Ti faccio un regalo di un live con anche incontro esclusivo con l'artista.
1: Ma a me Gabbani live mi fa un effetto, è come un fumo, ma basta. Ma bah, come il fumo, mi fa sta.
0: Amico mio.
1: Va bene,
0: in un'epoca arida l'importante è provare qualcosa.
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici evasori, avete qualche multa non pagata? Avete qualche tari che avete saltato? Avete qualche tassa così che non avete pagato? Beh, sappiate che fra poco uscirà un nuovo condono. L'hanno esteso, quello là che già c'era, l'hanno esteso anche alla tari, alle multe. Se vi posso dare un consiglio, fatelo.
0: Sapevo che non l'aveva pagato.
1: Fatelo, perché pagate soltanto quello che dovevate pagare, non pagate gli interessi. Poi buono buono dice, lo so, ma non tengo i soldi, non tengo manca una lira, non tengo manca i soldi per fare spesa, per tappare il tasso, come devo fare? Tu paga prima la seconda, fai la rateizzazione, quando c'era 1000 euro a chilo, vai là, dici quando faccio 100 euro a mese, va prima, la seconda, poi tu firma. Cioè,
0: ma che stai
1: però
0: dicendo?
1: Risulta che l'hai pagato, sto facendo da consulente, va bene?
0: Ma che consulente sei?
1: Che succede?
0: Ma no, non fate come
1: perché
0: dire.
1: Perché che succede?
0: Arriva un buco, scusa, in petto.
1: Scusa,
0: tutti
1: puoi
0: insieme.
1: Farci avere la parola, poi dopo parli tu. Scusa.
0: Ma stai dicendo
1: scusa,
0: una cosa?
1: Scusa, dissociati.
0: Mi dissocio da me.
1: Ok, sei dissociato, quindi non vogliate averlo con me, non ho rata rete. Allora, perché che succede, caro radio ascoltatrice
0: ma che forse sto parlando con il mio
1: fonico? Si è insamata la lingua.
0: Allora, con commercialista che sputa è arrivato.
1: Caro radio ascoltatore evasore, ascolta qua, il fisco. Mappa dei pignoramenti in Italia, praticamente Lazio, Campania e Lombardia a rischio blocco del conto corrente. Sentite qua, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha avviato in questi giorni una massiccia campagna di recupero crediti, va bene, che punta a regolare i conti correnti bancari, cioè a bloccare i conti correnti bancari dei grandi debitori. Siete grandi debitori? Non si sa, cioè voi facete così prima, secondo, poi andava di più.
0: Ora sta
1: succedendo. Risulta che l'hai fatto con Doni. Un'offensiva chirurgica che si concentrerà per il 50% in sole tre regioni. Ecco, la quale sarà la Lombardia, la Campania e il Lazio.
0: Siamo sempre noi.
1: In ognuna di queste ci sta, perché in Lombardia ci sta la maggioranza delle aziende. Quindi da là insomma si va a vedere. Nel Lazio ci stanno le amministrazioni e roba varia, a sud un po' manco cazzo, dice.
0: Ma ne piate fame.
1: In Campania non paghiamo niente. Quindi come funziona questo blocco?
0: Il termine fiscale.
1: Pesacana a dare una cosa di soldi al fisco, no? Sì. Per esempio a dare una bella cosa di soldi al fisco. Il fisco che fa? Chiama la banca, dice, fratello, ma fatica saldo con te, Pesacana. Dice il direttore, ma chi è Pesacana? Chi lo fa il programma insieme a chi la scema? Aspetta, ma
0: solo sì. Così si ricordano di me.
1: Sì, bloccalo. Si blocca per sei mesi il conto. Si blocca.
0: Scusa, se mi blocchi il conto, poi come faccio a ridarti i soldi?
1: Tu cazzi tuoi. Non si è mai capito questa cosa.
0: Scusami, perché queste cose si pagano con prevalentemente con l'elettronico.
1: Un amico mio che aveva un'azienda di roba varia, gli bloccano il conto corrente della moglie, dei figli e suo. E dice: ok, voglio papà. E dice: tu fisco, quando mi porti i soldi, io ti sblocco. E dice: chi le piglia i soldi? Fa rebat.
0: Ma chi mi fa debito se c'è il conto corrente bloccato?
1: Cazzi tuoi.
0: Ma non si dice una parola.
1: È piaciuto.
0: Si fa così.
1: È piaciuto e così funziona.
0: Quindi, ma metti che
1: state attenti. Quindi il mio consiglio è questo qua. L'agevolazione ve la danno, da essere onesti. Già c'è stato un condono. Ce n'è un altro. Quindi se sapete che avete qualche cartello non pagato, qualche multo non pagato, andateci, tanto conviene. Perché se dovevate con gli interessi era salito a 1000, 2000, 3000, 4000. Insomma, adesso vi tolgono gli interessi, pagate soltanto solo che la gente come Pesacani va a pava prima. per un bavo interessi, okay? Voi togliete l'interesse e pagate
0: salvo. Beh, alla fine abbiamo pagato lo stesso.
1: Fate la realizzazione, dici quanto t'acciara? Mi era 1.000 euro, quando fai 500 euro a mese? Tu vai la prima, la seconda, vai a rompere il
0: zucco. Ti posso dire che non è così?
1: Però risulta che l'hai fatta, che dici tu.
0: Allora ti racconto una cosa. Racconto una cosa.
1: Che per depilate.
0: No, facciamo attenzione.
1: Tieni per depilate, mi pavo stesso, dici chi? Dici no, no.
0: Ti sei depilato i piedi?
1: I piedi pilati, chi lo capisce dei pilati, capisce la cosa. Va bene, così è, così è. Quindi state attenti.
0: I tempi sono molto più stretti rispetto a quelli che dici tu, perché mi sono ritrovato a dover pagare una mora per aver pagato delle tasse.
1: Ah, ti innamora, ma fin, codice capine, anche bionda, in mora.
0: La mora?
1: Doveva pagare la mora, ma se non viene con me le donne non
0: la
1: ci
0: mora delle tasse. Ma delle tasse! La parca io mi faccio una mora in carne ed ossa.
1: Ah, perché è biondo mugello,
0: non è cigano. No, mia moglie è casata. In quel senso là
1: non
0: dici.
1: Lo so.
0: Vabbè, no, ma lei non è mora, lei è la riccia per me, capito?
1: Ah.
0: Lei
1: è la sempre scure, è mora.
0: Sì, per carità, però la chiamo la riccia che più, come dire, caratterizzata.
1: Non sapevi mi fatto tu, pensavo che non ci vogliamo entrare. La riccia, frollo, non sapevi.
0: Dico, ho dovuto pagare una mora, cioè praticamente dei soldi, perché avevo pagato in ritardo delle tasse. Ho pagato le tasse, però vabbè, non mi hanno condonato una cippa e quindi ho dovuto dare li ho rateizzati. Ora, per un errore di programmazione, ho saltato una rata, quella che dovevo pagare a gennaio scorso.
1: Hanno fatto un mazzo
0: danno. No. Però mi è già arrivata la carta che dice: io tu ne pavate una cosa. Pagala, se no ti facciamo anche il mazzo. Quindi, cioè, anche se tu poi
1: c'è qualcosa da perdere tu.
0: Gesù, certo
1: che c'è. Vedi che si riconferma cosa. Tre persone sono potente. O papa. Cioè, te l'ho detto, tu mi troppo cosa faccio. Va bene,
0: fate attenzione.
1: Quindi fate attenzione che chi si stanno con i miei pazzi, cioè ci hanno accatto i missili, boom. Quindi se avvenne i soldi. Cioè, non è ma fuori arma, ma fatto sì cosa.
0: No, vogliono rifare via mezzo cannone. Che
1: Non penso che spendano per questo.
2: Va bene. Lavoro, so, ma a me che bene fu, neanche manco conto corrente.
1: Ah, va bene. Su questo sei proprio in raggiungibile.
0: Un parcheggiatore abusivo, praticamente. Cioè, non ha nulla. Senti, allora rispondo a questo messaggio perché io la rilancio la cosa, perché ne parlavamo a microfoni spenti. C'è un amico che dice, scusate, no, casomai Ilmor, ma un sabato con un'intervista a Mauro Nardi si può avere?
1: No,
0: informando.
1: Pio Russo mi ha organizzato il numero di telefono, adesso perché siccome è un cantante, un musicista, devo chiedere un attimo il permesso, se me lo danno lo invitiamo proprio in studio, facciamo una bella intervista.
0: Sì.
1: Però dobbiamo chiedere il permesso perché sapete cos'è, siamo una radio. Pronto?
3: Pronto?
1: Chi sei? Se una voce chi sa chi direbbe.
3: No, già faccio. Stefano Herbeg.
1: Grazie. Ma
3: che?
1: Va bene, grazie.
0: Ma parlando, sei schiantato con l'Herbeg.
1: Non ho capito. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Grazie per i ragazzi, grazie. Ciao.
4: Ma voi siete ragazzi nell'animo e anche alla
1: natura. Ma pure i capi, si muove giù, sì, sì.
4: Ah, sì, il bello è sentirsi sempre giovani. Ragazzi, io fortunatamente sono un po' come Marco, cioè ma è nell'ansia se non vado a pagare, quindi vado a pagare immediatamente nel momento in cui mi arrivano i documenti.
1: Caccia, ora, mia capa fossa, mannaggia.
0: Bravo, tu sei l'Italia che funziona, bravo.
1: Che mezza fossa, io piglio nuovi vizi, dici perché.
4: Non fa funzionare l'Italia, perché se non funziona è della Guardia di Finanza.
1: Ah, ma lei se non lo
0: le
1: fa lei
0: volevo segnalare, scusi, un amico.
1: Lei lo deve fare per forza. Mi dica.
4: No, non è vero. E ti spiego anche perché, Rosario. Posso?
1: Vabbè, pare brutto, è come un barbiere che andene i capilli, capisci? Cioè, non disse andene niente.
4: Io lo pago perché vado in ansia, veramente, a parte gli scherzi, è proprio una cosa mia di difetto personale.
1: Non difetto, è un pregio, sì.
4: No, a volte è un difetto, veramente. Perché te ne proprio l'ansia,
0: la vivi male.
4: La vivi malissimo, quindi a volte.
1: Vabbè, tu penso, ma c'è piede bicolore, non pavi, eh?
0: Ma c'è piede bicolore.
1: Diciamo, vanno, ma sì, fanno i cacciapiede bicolore.
4: Lo sa, io invece da cittadino, diciamo, campano,
1: sì,
4: direi, ma vogliamo andare un attimino a spulciare chi ha firmato? Poi ci ha fatto delle domande.
0: Come no?
1: Ah, sì. Sì, sì, sì.
4: Io parlo da cittadino, non parlo con la...
1: Qui dovrebbe essere i giornalisti d'inchiesta come Report, queste cose qua vanno a spulciare queste cose. Ma pure se lo dici, sai, la gente poco si interessa. Cioè, mo si stiamo pazziando noi, ma non...
4: Senti, una domanda e poi ascolto la tua risposta per radio. Sì.
0: No, aspetta, non te ne andare, c'ho prima una domanda per te dopo, vai.
1: Dimmi.
4: Sì, sì, allora, secondo te, Rosario, tu che sei un uomo che comunque ha esperienza nel merito, ma quale sarebbe effettivamente il metodo giusto per evitare queste cose?
1: Quali cose, scusa?
4: Questi incipment, chiamiamoli così, va?
1: Ma sul bicolore dei marciapiedi o sulle tasse? Non
4: dei marciapiedi, alle strisce bianche e blu che stanno combinando l'ipotetica ira di Dio, dall'improvviso mancamento.
1: Ma già ci sono i controlli, c'è la Corte dei Conti, ci sta la sovrintendenza, ci stanno i controlli. Io non riesco a capire perché non funziona. Ma per esempio, hai sentito i giornalisti?
0: Perché chi sbaglia non paga, secondo me.
1: Perché poi alla fine non paga mai nessuno. Allora, no, è colpa chi, è colpa chi là, che i controlli ci stanno.
4: La carica a barile alla fine si arriva sulla ditta, la ditta comunque è un'assicurazione.
1: Cioè, hai visto adesso De Magistris è stato richiamato dalla Corte dei Conti, gli hanno richiesto di nuovo non so quanti milioni indietro, perché non so quale operazione ha fatto con la NM. Cioè, alla fine poi ci stanno i controlli, però insomma... Purtroppo,
4: è questo... lunga perché il sistema
1: lunga.
0: Senti, una domanda da pesare. Se sei un dipendente statale, tu stavi parlando delle multe, cioè tipo prendi una multa per un grattino, una cosa e la vai subito a pagare. Non hai un problema di andare a pagare le tasse tu?
4: No.
0: Perché te le versano direttamente lo Stato, diciamo.
4: Perfetto, ma non solo quello. Io ti dico di più, Marco. Ci sono alcuni sistemi informatici gratis che tu puoi tranquillamente caricare, se ne hai fiducia chiaramente, perché vai a mettere dati sensibili, e da lì ti vai a fare una quota giornaliera o settimanale, come meglio preferisci, per stabilire quanto andrai a pagare in un anno. Quindi tu avrai un focus su tutto l'anno e approssimativamente avrai il credito monetario per poter andare a distinguere.
1: Capì? Fatto focus, ratta per, mi sa che appicciata.
0: No, ma chiama Piano Caffè.
1: Ciao, amico mio.
0: Ciao, caro.
1: Ciao. Mamma, la canzoncina e torniamo, vai. Una manciata di secondi. Cioè.

0: pagate prima, siete la rovina di noi che non vogliamo pagare. Aspettate, non dico non pavate, aspettate. Perché voi chi l'ha fatta in presso? Perché tu non pavi proprio? E io dico sempre, voi siete la rovina dell'Italia.
1: Mi fai sempre richiamo, chiamare la gente e mi fai richiamo.
2: Ma veramente devo rispondere?
1: Prima si ha risolvimento questa cosa.
2: Non acuiamo. Poi ci troviamo i marciapiedi bicolore.
1: Non acuiamo.
2: Ci stanno esord. Grazie.
1: Non acuiamo.
2: Allora, come è brutta quella pista ciclabile? Che se si poteva fare? Perché? Perché non pagate? Questa è la realtà.
1: Ma no, non è vero. Non è vero, sta dicendo una cosa bugia.
2: Sta dicendo una bugia.
1: Che la pista ciclabile è stata fatta perché ci servono i soldi. E chi lo pensa? Perché i soldi hanno fatto una pista ciclabile improbabile.
2: Scusami, ma se arriva un palazzo improvvisamente, mica ci possono piazzare una pista ciclabile.
1: Appunto, non può fare. E non ci sta nessuno che fa. La frema mica, non ci sta nessuno che va. Ma là qua non si poteva fare la pista ciclabile.
2: Scusa.
1: E va bene, chi mi deve di 100.000 euro?
2: Calmati. Ti vibra il ciuffo, stai calmo. Cioè il ciuffo
1: come si andava a fare? Vabbè, 08, non mi interessa.
2: Se tu hai un marciapiede,
1: ma dai, c'è una stronzata.
2: No, c'è un marciapiede. C'è l'ingresso di un cancello con ingresso con varco per le auto, no? Il cancello grande per entrare. Che faccio il marciapiede? Lo lascio? No, lo levo, faccio l'ingresso e poi riprendo il marciapiede, no?
1: Ha capito, Marco?
2: Ma l'ho vista quella pista ciclabile.
1: Non è colpa mia.
2: Ti dico, l'ho vista da poco.
1: Non è colpa mia, io ci provo pure. Non capisce. Perciò dice: no, io ho capito che stai dicendo. E dice una cosa. Cioè,
2: secondo me.
1: Io ho capito che stai parlando di capri, ma io sto dicendo che ischia, e va bene, sto parlando di capri.
2: Veramente sto parlando di procito. Andiamo al telefono. Pronto? Ah no, Nellino, vai con un vocale, scusa.
1: Vai con il vocale.
3: Rosa, momento di panico. Quando è stato un vaciabbi, se non mi viene a stare una rigenerazione in questa casa. Se ancora non è stato abbi, se non vedi a così, no?
1: Mi sveglia la casa.
2: Vabbè, meglio non commentare.
1: Per esempio, ci vuole una legge, no? Per esempio, tu non puoi vendere casa se non paghi il condominio, sai sta cosa, no? Se non saldi il condominio, sì, non puoi vendere casa. Vai dal notaio, il notaio dice: se non mi porti il secondo del condominio, non puoi venderti la casa. No? Certo. Allora, se fa stessa legge, tu non puoi vendere casa se non ne va tutta a Tari. Cioè, se non vai.
2: Se non stai
1: a posto che i documenti della casa, non dico tu personalmente, ma almeno con i documenti della casa non puoi vendere casa. Fai una legge che se vedi che tu quanto pagano, perché ti conviene per 300 euro perdere 200.000? Non ti conviene.
2: Però scusami, se io poi devo dare dei soldi e non ce li ho e ho un bene immobile.
1: Come fai con i condomini?
2: Per
1: esempio, tu devi dare 5.000 euro al condominio che non hai mai pavato.
2: Ok, no? Vendo casa.
1: Non puoi venderla.
2: Aspetta, se però da quei soldi che della vendita poi
1: non la
2: saldo
1: puoi vendere
2: il condominio.
1: Non puoi fare l'atto notarile. Il notaio non ti fa fare l'atto notarile. Se non porti prima il documento che hai pagato tutto il condominio, ti dico perché è successo a me. Se non porti con notario, rifrate in due facce. Dico, vabbè, ma mi venga a casa e pavo condominio. No, e pavo fare ebbato, pavo condominio, porti e poi ti scondo ebbato, capi con me?
2: Ha un po' un cortocircuito, dico. No? Cioè,
1: ma sarà cortocircuito, sali al potere e cambi la legge.
2: Dico in generale, che poi è una cosa molto sbagliata, ragazzi, non pagare il condominio. Perché poi.
1: Anche io pensavo che era una cosa lecita, vabbè, è sbagliata, non pago il condominio. Ma non mi dici, c'è ti corso da me, c'è ti voto. Non sapevo. Non fa finire di parlare. È sbagliata, non pago il condominio.
2: A me mi si scora il cuore quando parlo.
1: Mi scora il cuore, mi rimane così.
2: Che guardi il telefono che sei in diretta, ti si vede in TV. Cosa guardi? Pronto?
4: Marco, senti, tu non usi il cervello, mo ti spiego una cosa.
2: Ma guarda, in 43 anni di vita e più di 10 di radio, almeno qui, finalmente una telefonata che dice una cosa sensata. Grazie.
1: Ma perché? Che ha fatto?
4: Per spiegare. Tre verbali, ok? Gli interessi 1.500 euro mi sono arrivato.
2: Sì.
4: Mo la giovava, ne parlava che erano praticamente 4-5 anni, è uscito condono, 60% la giovava di 600 euro, incomoderate. Ecco, io uso il cervello e tu non usi il cervello.
2: Scusami, usa il cervello.
1: Vabbè, tu pagavi quando dovevi pagare, pagavi comunque 600 euro.
2: Amico mio, ti è andata di culo, perché il giorno che decideranno che non condonano più, chi fa sta cosa si ritrova... Anche perché, scusami...
4: Ma erano 800 euro, ci sparagnate 200 euro con più verbali.
2: Ho capito, tutto a posto.
1: Ha

0: Capito, pesacato, fatti capire, però.
1: Ma non è la regola, cioè hai avuto una botta di fortuna,
0: non è regola,
1: tu.
0: Non è regola. Sono 50 anni che hai questa botta di culo. Ma poi.
1: Però vedi, questo è sbagliato. Perché vedi, se lui doveva pagare 800 euro, cioè le multe messe insieme all'epoca erano 800 euro.
0: Trombiamogli la moglie!
1: No, cioè, ma che facciamo la moglie?
0: Non ti faccio pagare
1: non sfociamo in queste cose.
2: Stefano, però, scusa, ma quando si arriva a vedere il pacco nero, quando lo cacci?
1: Ragazzi, oggi ha messo la camicia nera per cercare di depistare, eh?
0: Sono depistando in tutte maniere.
1: Ma niente, niente.
0: Ma non ha messo bianca.
1: Ma prima o poi arriverà il turno. Le camicie così
0: quelle
1: sono
0: cicliche,
1: sì, sì. Poi in estate le cambi una al giorno, c'è poco da fare. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi, e torniamo poi con la seconda mezz'ora della seconda ora di Assano Chischi.

0: è un grande pezzo, ragazzi. Questo veramente da super aperitivo, mentre ci vai, mentre ci stai e mentre te ne vai, no? Sta bene in tutte le fasi. Allora.
1: Se non faccio l'aperitivo. E non ha per lo spritz, ci vanno 10 euro.
0: Posso dirti?
1: Per lo spritz.
0: Ti sbatti tanto per non pagare. Ti sbatti tanto per non pagare multe e tasse. Almeno vatta bene un spritz, no?
1: Bar Umberto 6 euro, se vedi. Bar Umberto.
0: Ah, ottimo.
1: Vista piazza.
0: È un ottimo prezzo.
1: Che rinzola tu, una cosa. Mi fa pavù Vrinzel, caro Vrinzel, lo dice.
0: Guarda, ma tu stai dicendo una cosa gravissima, eh?
1: Cosa?
0: Io fossi al bar Umberto, cioè tu stai dicendo il bar Umberto è frequentato da Vrinzel.
1: Perché non ci viene pure tu.
0: Frequento
1: e ci elevi un poco. Se vieni
0: frequento
1: fuori,
0: altri bar.
1: Vieni là fuori, insomma, bar Tivoltici. Mi hanno messo a L a Portici, per voi nominarlo, Portici.
0: Adesso non ci sta un certo tipo di caffè, io non vado. Allora, cari amici e care amiche, soprattutto
1: Sammachini
0: evasori,
1: 7-6 digital terrestre, siamo evasori. Allora, 081-546-6873, sentiamo le vostre voci. Ecco, ci stanno le voci.
2: Lo siamo, voglio dire una cosa, io che pago sempre tutto, no?
1: Sì.
2: E ma che si caccia hanno luato un terrestre e il nobile vestito amici. Questo stronzi, questo stronzi.
1: E lo non lo so, sono stronzo.
3: Signori, buongiorno. Dove abito io ci sono dei personaggi che stanno bene bene 10-12 anni che non pagano il condominio. E nessuno è fariette. Non lo so qual è il motivo.
1: Se sono affittuari, il proprietario ce l'ha lui il problema. Io avevo questa casa, avevo questa affittuaria dentro che non mi pagava a me, naturalmente non pagava il condominio. Per vendere casa ho dovuto saldare tutto. Con la ciaudove saltando la
0: giustamente
1: non la può vendere,
0: no? Sì, dico giustamente, tu che metti la casa in fitto nella cifra del mese c'hai da scorporare,
1: no,
0: poi quello che
1: il fitto, poi la signora doveva pagare il condominio, però la signora non l'ha mai pagato il condominio.
0: Lo paga la signora il condominio, questo
1: lo paga la signora il condominio, però
0: paga
1: se
0: allora, però se tu essendo proprietario non risultando il condominio pagato è passato a te perché sei
1: tu, sì perché il condominio vuole i soldi, quindi si potrebbe fare anche con le tasse.
4: Cioè, ragazzi, buongiorno. Non ho capito, uno può pagare un condominio se deve vendere una casa, allora io non mi vengo a casa, il condominio non lo pago mai. Rosa, ma tu che stai dicendo? Un abbraccio a Gerry Danola.
0: Ciao Gerry.
1: No, sto dicendo che se tu vuoi venderti la casa, quando vai dal notaio, la prima cosa che ti chiede il notaio è il coso condominiale, cioè l'estratto conto condominiale, per vedere se hai debiti o meno. Perché se hai debiti con il condominio, il notaio non ti mette la firma, non ti fa l'atto, cioè non ti fa vendere casa. Quello dico, giustamente dicevo per sacare, vabbè, ma venga a casa, piglia i soldi e pago condominio. No, e purtroppo prima i soldi. Porti prima i soldi,
0: vedo.
1: Poi,
0: ma tu dici prima fai debiti, ok, ma se io ho una situazione tale per cui una banca non mi presta i soldi, da chi vado?
1: E questo è il problema.
0: A chi chiamo? Assassamen?
1: No.
0: A chi chiamo?
1: Esagani, questo si chiama capitalismo.
0: Capitalismo.
1: Vabbè. Liberale. Capitalismo liberale. Pronto?
0: Liberi da chi? Non si sa. Pronto?
5: E non voglio papà niente, voglio campango per tasse che papà gente.
1: Ci ha fatto una rima.
5: Cittadinanza che mi va a fare una vacanza.
1: Sono artista, a Basile facevo questa canzone. Vabbè, ciao fratello, vai. Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
6: Mi senti?
1: Sì, forse è chiaro, vai.
6: Sì, ciao, buongiorno.
1: Sì.
6: Senti, Rosario, per vendere la casa non è un problema se non hai pagato il condominio, perché il notaio non fa direttamente l'atto di compravendita, ti fa un compromesso, i cui primi soldi sono destinati al pagamento delle tasse.
1: Comunque per risultare la casa venduta in pieno in tutto il 100-100 devi pagare il condominio. Sei d'accordo con me?
6: Sì, devi pagarlo il
1: questo
6: condominio,
1: è il discorso.
6: Assolutamente.
1: Sì, sì,
6: altrimenti l'amministratore non ti rilascia la liberatoria.
1: Bravo, è questo che stiamo
6: allora,
1: dicendo.
6: Tu vai dal notaio. Col
1: il sindaco come fa?
0: Ma sei tu che le hai sapere, no?
1: No, tu che
0: l'ho detto io prima. Ma lui dice quello che ho detto io.
1: Fai un compromesso, fai.
6: Quindi da quei soldi si detrae quello che si deve pagare e poi si perfeziona l'atto di compromesso.
0: Ma io posso fare pure l'amministratore condominio, ma come sofforto, guarda là.
1: Capito?
6: No, non sono amministratore di condominio.
0: No, parlavo di me.
1: Lui ha mi scoperto che pensa che tenurebbe con condominio.
0: No.
1: Anda, che te ne
0: fotti? No,
6: questo per tranquillizzare chiunque voglia vendere qualche casa e abbia questo tipo di problema. Boh, abbia pagato, non abbia pagato lui o l'affittuario, non è un problema.
1: Si scala dai
0: diciamo,
1: soldi.
0: Forse ci perdi una cosa di soldi in più perché è un passaggio extra col notaio, chiedo.
6: No, il compromesso no, fa parte del pacchetto. Tanto si sa, il notaio è la componente più costosa della compravendita.
0: No, infatti.
1: Tra mutuo e notaio se ne sono benefici.
0: Io già adesso sto cercando di instradare Leonardo sulla strada del notaio, sto cercando di fargli prendere quella via.
1: Ma se non hai famiglia non penso.
0: Lo so, spero che cambi il mondo. Va bene, cari amici, care amiche, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Vi ricordo i numeri 342 00 00 100 per dire la vostra, ma anche la linea in diretta 081 546 6873. E senti il sottofondo, senti la musica. Che canzone è questa?
1: Ma ce l'hanno fumato i spinilli.
7: Case proprietarie, mamma mia, che sorda.
0: E poi dice a me, capito? Poi dice che sei
1: la casa della nonna con muretta e ciaretta a mia
0: mamma. Sì, dicono tutti
1: la casa
0: così.
1: La nonna.
0: Quello c'ha pure un hotel in California, eccolo qua.
1: Poverino, io ci ho rimesso solo soldi con quella casa perché non ha mai avuto
0: dicono tutti così.

0: E non so che io vado a parlare con Pallazzolo.
1: No, infatti sono stato zitto.
0: Essendo un socante.
1: Ma hai parlato tu?
0: Sì.
1: Hai parlato tu?
0: E ti ci pure ammalonato. Tu so che senti.
1: C'è zicca Mauro Nardi per loro. Senza.
0: Che ti ci pure ammalonato.
1: E lì no, ti licenzio.
0: Non è potente, non.
1: Senti questa chitarra. Stiamo facendo una cosa che non si fa, ragazzi, sappiatelo, perché merita.
0: Eccezionale l'abbiamo fatto.
1: Sì. Questa teoricamente, purtroppo, sottolineo purtroppo, non è più una cosa radiofonica, cioè quando c'è l'assolo, quando c'è solo musica.
0: Capogno vero. Sono leggi che si mettono. Se prima fermassi a luce un dito, però.
1: No, no, figurati, perché poi se lo lascia,
0: anzi,
1: se lo sentono. Certo che se lo sentono. E allora, cari amici, capolavoro Hotel California dal 1976.
0: Guarda un attimo un rito, perché. Ma cioè, mi prude il naso.
1: Allora ti do il pollice. Ti serve di più.
0: Ci vuole girare la vita. Tu ci sei aiutato un pochino buono.
1: Sai perché non ti ho dato l'indice? Perché se lo tiri succede una cosa. Ah, eccolo là, è andata subito. Allora 0815466873. Ma tu effettivamente quando ti prude il naso con cosa lo gratti?
0: Ah, pronto?
1: È un nasone grande. Chi è?
2: Buongiorno. Senti Rosario, tu mi hai fatto venire in mente una cosa di 38 anni fa, ma il bar Umberto è quello vicino alla chiesa a Piazza Capodichino?
0: No, di fronte.
2: Dove stava Mari allora?
0: Se tu ti ricordi una volta ci si va a banca l'acqua proprio in mezzo alle spalle, era una latteria prima.
2: Sì, ma io mi ricordo che le fa a scuola guida.
0: Bravo, te ne ringhiera fuori,
2: E lo so, è una cosa, io gli faccio servizi, potendo 76 primavere.
0: Sì, sei il comando dei vigili urbani là, sì, è vero.
2: A lui, aveva 30 anni quando ti sto parlando.
1: Mm-mm. E anche all'epoca c'erano i frinzoli là fuori, come dice Rosario?
2: No, c'era altra gente, però era diversamente.
1: Poi l'inguaiato sto bar, Rosario.
0: In altri tempi. Babbo, grazie amico mio, bei tempi di una volta.
1: Vedi, l'amico aveva scritto, anche la nostra redazione esterna aveva fatto questa richiesta, salutiamo Pio Russo, non tagliatela solo, ci resto male, non l'abbiamo fatto, grazie, vi voglio bene. Ci si vuole bene ragazzi in radio.
0: Va bene ragazzi, così. Noi ci fermiamo, mettiamo una canzoncina, la pubblicità, una canzoncina e poi facciamo l'ultima parte di Yes and No Kiss Kiss con Danny Rip di Pesacano con condominio, che sicuramente non paga lui, no, lo paghi il condominio.
1: Sempre pagato. Vabbè. Olivia Rodrigo, restate con noi. I know.

0: questa è la sua nuova canzone. Siamo all'ultima parte di questo giovedì 28 maggio. 081 546 6873. Avete evaso le tasse, non avete pagato delle multe, dovete dei soldi allo
1: Stato.
0: Siete
1: dei vasi da notte?
0: Esatto, mettete pavimenti per la città di Napoli, fateci sapere anche questo. Pronto?
2: Ciao Dario, ciao Marco.
1: Chi sei? Che vuoi?
2: Sono il figlio di Gianni Vendemmia.
1: Sei inguaiata, papà.
0: La vera notizia è che Gianni abbia un figlio.
2: No, papà non vuole pagare le tasse al bar. Che facciamo chiudere?
1: Ma che non giuro, non giuro.
0: Approfitto che c'è lui, perché
1: se manca la finanza da dire.
0: Un amico scrive una cosa giusta, dice: "Guai, in da un minuto ti sponsorizzato tutto corso secondi gli anni". Cioè, effettivamente abbiamo citato un po' di
1: ma
0: cose.
1: Ma io stiamo diventando un'attrazione turistica a Capri. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Uè, ciao Marco.
0: Ciao caro.
3: No, non volevo parlare di tasse, Marco, ma volevo parlare dei tuoi gusti musicali.
1: Sì, allora, dimmi tutto.
3: Ma sta canzone, gne, poi non ti tagli mica qui. Sono tutti brutti, tutto qua.
1: Ma chi è?
3: Come si chiama America?
0: No, scusa un attimo, puoi ripetere perché c'è
1: chi è? Deastriz, sta parlando del Deastriz.
0: No. No, sta parlando dell'ultima di Elisa.
1: Ah.
3: Allora,
1: cosa? Faccio sentire
3: un po'
1: un ballo cavallo.
0: A parte il fatto che sono un grandissimo estimatore del maestro Alberto Selli e do ballo
1: cavallo.
0: Ciao, lo salutiamo, massimo rispetto, massimo rispetto. Diego, io farei una visitina perché così. Allora, non è tanto la sostanza, è lo spessore che mi preoccupa, la stirata. Cioè, non so se mi...
1: Pronto?
3: Come
0: sagane
3: fatti
0: ingruppare. Mai.
1: Vedi, il popolo lo vuole.
0: Non avrete mai il mio
1: vuole, il popolo di essa, non chi si.
0: Dalle tasse sì, da voi mai, no, sappiatelo. Mai. Sappiatelo. Allora, Rosario, un po' di sax per piacere, un po' di jazz casomai.
1: Un po' che jazz,
0: io non ho jazz.
1: 081 546 6873, se volete le linee sono
0: un'idea,
1: potete approfittare. No, pensavo che mi piacciono,
0: no, faccio fare niente, sold out in tutti i teatri italiani.
1: Sì.
0: Il jazz su Mauro Nardi. È un giovedì elegante. Anche se è mattina, abbiamo pensieri notturni. E pensiamo alle tasse che non abbiamo pagato. E a me viene mezzo cannone e non sappiamo dove passeggiare.
1: Oh, ma c'è Pietro il bico. Soffro. E ci metto che la cuccia cazzica.
0: Meno male che non è in spesa,
1: hai fatto, vai ragazzi.
0: Grande,
1: vai.
0: Grande vai. Jazz, ragazzi. Viva il jazz. Va bene, Rosario, domani. Per aver fatto questa cosa, domani Rosario non sarà in onda. Vedi, non parlo. Ha consumato tutto ciò che aveva.
1: No.
0: Vabbè, dai, un po' di jazz su Mauro Nardi. Senti,
1: no,
0: come suona.
1: No, non si può fare, vai. 081 546 6873. Anche per farmi i complimenti così, per Sacana va in freva. Pronto?
3: Cosa?
1: Sì.
0: Tu stiamo facendo.
1: E che c'è jazz? Ma non mi cinto jazz qui su 7.6 del Digitale Terrestre. Pronto? È sfiatato.
0: Si è bloccato così. Ti serve un po' più di diaframma, amico mio.
1: Spingi.
0: Allora, io ho la fortuna di guardare il maestro che lo fa qui in diretta, no? Quando fa spinge da sotto.
1: Tu non
0: la pensi,
1: Muppet.
0: I Muppet Show.
1: Tu si perse una cosa. Scrivi Muppet Show cantante. Scrivi.
0: No, Manamana.
1: Metti Manamana dei. Piratillo perché guarda, ti fai sotto. Va bene.
0: Manamana. Allora. Rosamma, che c'è a zecca ne dare stress? No, state confondendo. Allora, l'amico di prima criticava il fatto che io avevo detto Elisa, questa è la sua nuova canzone. È anche una bella canzone, cioè, sinceramente. In mezzo a tutto quello,
1: allora,
0: che viene
1: prodotto, ci canci il canzone. Pensavano che sei tutto geniale, tutto bello, tutto. grande, tutto grande.
0: Posso dire una cosa?
1: Tanti
0: anni tirati insieme e buttati.
1: Sì,
0: infatti. Cioè, in tanti anni, quando una canzone non mi piace particolare, ok, io faccio solo una cosa, uno sgancio. Dico solamente chi era che ha cantato, punto.
1: Quando non mi ricordo quando è successa questa grande, un pezzo rimasto nella storia, un pezzo di storia, quindi un pezzo pronto.
4: Note del maestro Ernesto Afforia.
1: Grande. E che buffa.
0: Comunque sì, prima ho capito che dice l'amico i Dire Straits che hai citato prima, no, ma prima erano gli Eagles, con Hotel California, però vabbè, l'errore lasciateglielo stare, perché ha citato un altro gruppo super mega iconico che ha fatto certa roba pazzesca.
1: Pronto.
4: Rufa.
1: Oui.
4: Mark delle droghe, dove le scicchiute?
0: Pensate,
1: me l'ha notato,
0: pensate, era il meglio.
1: Mi sembra un regalo,
0: era il meglio che poteva offrire la piazza. Ero io, quindi
1: diciamo, non è vero, perché lui è stato il quarto nome, però rispetto a chi l'ha di tre che mi rit, insomma, Marco pensa che ha 100 anni.
0: Quindi ero il migliore.
1: 100 anni, pensa che
0: quindi ero il migliore.
1: Era il migliore, perché sicuramente non po' più bravi, però insomma.
0: Una volta. Ragazzi, andiamo con un minutino, c'è una telefonata. Pronto?
5: Mamma, faccio un bello zoppo.
1: Vedi come i social fanno diventare.
0: Tanto che me l'avete detta sta cosa, che io non sapevo chi è che la faceva. Mi è uscita su TikTok, ragazzi. Una cosa drammatica.
1: Ma che mica solo la che riesce.
0: Vabbè.
1: Come l'herpes esce dopo. Quando meno te l'aspetti, ti esce.
0: Allora, Giovanni, approfitto di questo messaggio. Così ricordiamo questa nota di servizio in merito ai podcast. Ragazzi, se con il cellulare avete problemi dall'app, collegatevi sul sito. Cioè, andate sul cellulare, il vostro browser, navigate su Kiss Napoli e verificate se li trovate regolarmente i podcast. Facendo così non dovreste avere problemi. Poi so che era comunque una cosa che stavano sistemando giù dal reparto tecnico. Allora siamo qua. Ah no, ci abbiamo ancora 2 minuti. Vai, pronto.
6: Ragazzi, io ho solo una domanda.
1: Prego.
6: Ieri nella D3.
1: Non ho capito.
6: Chi erano gli altri 3
1: di
6: Marco?
1: I Mappino, tre brutte esperienze che ho avuto, ma bruttissime esperienze.
0: Il programma si fermava nel 2012.
1: No, secondo me non innalzo neanche 3 mesi.
0: Quindi, caro amico. Allora, buongiorno ragazzo Rosario, metti tu fai schifo sempre dei mitici Pandemonium, la dedichiamo a quelli che non pagano le tasse.
1: Tu fai schifo sempre, vai.
0: Non la conosco questa, lo sai?
1: Tu fai schifo sempre Pandemonium.
0: Lo sai, ma il gezzo tiene problemi stitichezza.
1: Stitichezza, cioè un periodo che sto stitico,
0: È quello da quando hai smesso di fumare, secondo me.
1: Sì, ma ci so proprio che ha messo
0: fare. È una cosa terribile.
1: Mi ha distrutto.
0: Posso dire, c'hai il ciuffo più lucido.
1: Ma mica è solo il ciuffo, tu volessi fare da posso favori, pensa
0: che. Io ti dico cosa
1: mi affezioni.
0: Forse è per questo che ha
1: affezioni, dice Rossa Rosario, ma comincia a martellare.
0: No, dico, secondo me sarà per questo che assomiglia a Stefano De Martino e ti confondono con lui ultimamente. Sarà per il capello.
1: Eccola qua.
0: Tu molto soft.
1: Questo
0: molto...
1: fa schifo sempre.
7: Mi chiedo
1: sì.
7: Se sto sognando.
0: No. Vediamo che non c'è qualche sbrenzolata, perché sennò...
1: No, è proprio il ritornello, sì.
7: Abbia scelto me.
1: Poi dici
7: della tua vita.
1: Sì.
0: Forse ho capito quale, sai?
1: Sì, una volta era famoso.
7: Quasi insignificante vicino a te.
1: Sì, ma se bello. Vai sul ritornello fai prima.
0: Però
1: capito?
0: È bello chiudere così.
1: A maggiore 18 secondi.
0: Con una nota romantica.
1: No, ma con romantica.
0: Amici, amiche, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Nello Iorio in regia che ha curato la parte tecnica. Grazie a chi ha deciso i lavori a via Mezzo Cannone. Vi lasciamo con Diego C'è, mi raccomando, fate gli auguri a Gianluca Miranda, auguroni, buon compleanno, mi conosco.
1: Buon compleanno, ha fatto.
0: Sì. No, 31 ragazzi,
1: 31 anni,
0: beato lui.